Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Atlantide. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antena Web. Io sono Francesco Pintos e questo è il mio brano dal titolo Non ti sorpasso mai e viene dal mio secondo disco che si chiama Estranei dall'esterno per sempre uguali.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

La vie qui file, la vie qui passe.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Amici a batterie.
6: AI per convivere con

0: davvero come godersi la compagnia di un robot pet senza croccantini, spese veterinarie, uscita all'alba sotto la pioggia.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora, quanti di noi vorremmo un cane o un gatto in casa, ma bisogna fare i conti con lo spazio e orari impossibili?
0: Immagino tantissimi, tra allergie al pelo, divani graffiati e il panico di dover uscire alle 6 di mattino a 3 gradi sotto zero per i bisogni, spesso si rinuncia.
2: Ma c'è un'alternativa moderna, cioè buttarsi su un robot da compagnia, ma col rischio gigante poi di comprare un giocattolo da 500 euro che finisce a prendere polvere nell'armadio dopo 3 giorni.
0: Finisci con un rottame elettrico che sa solo fare due versi finti e camminare contro le sedie, invece di farti davvero compagno di vita.
2: Ma prima di rassegnarvi da parlare da soli con l'aspirapolvere robot,
0: l'intelligenza artificiale trova il robot pet perfetto per le vostre esigenze emotive e domestiche.
2: La prima svolta per non buttare soldi al vento si chiama Pet Robot Finder AI.
0: È un algoritmo di profilazione che analizza la vostra routine quotidiana, lo spazio in casa, i budget e il tipo di interazione che cercate.
2: Sia che vi serva una pet therapy rilassante come un Tombot, oppure un cucciolo esplosivo come Luna, oppure un vero cane robotico come Aibo.
0: L'AI vi indica esattamente il modello ideale, evitandovi di acquistare dispositivi sbilanciati o inutili.
2: E una volta portato a casa il vostro piccolo animale di metallo?
0: Lì entra in gioco la magia di Companion AI Customizer.
2: Vi permette di plasmare il carattere, il tono della voce, le reazioni emotive del robot pet.
0: Potete insegnargli a riconoscere i vostri ritmi, reagire ai comandi vocali personalizzati e persino sviluppare un'indole più giocarellona o più calma.
2: Sì, ma aspetta, se il robot inizia a fare movimenti strani oppure, che ne so, si inceppa?
0: Usate Maintenance AI.
2: In pratica si scansionano i movimenti o le zampe con la fotocamera dello smartphone.
0: L'AI diagnostica in 3 secondi se c'è un problema di calibrazione dei sensori, usura dei servomotori o un semplice aggiornamento firmware da fare.
2: Il risultato? Un compagno di casa affettuoso, intelligente, sempre in forma e a prova di guasto.
0: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per convivere alla grande con un cucciolo robotico.
2: Pet Robot Finder AI per scegliere il modello perfetto per la vostra vita. Companion AI Customizer per cucirgli addosso un carattere unico. E Maintenance AI per la manutenzione.
0: Usare l'intelligenza artificiale anche per la robotica da compagnia vi regala sorrisi e affetto tecnologico in casa senza alcuno stress.
2: Devo dire che usare la tecnologia è davvero meraviglioso quando riesci a farci sentire anche meno soli.

Un indumento semplice protegge chi lavora, ma racconta anche cosa sta per accadere. Bentrovati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è grembiule. Il grembiule è un oggetto che annuncia un'intenzione prima ancora di un gesto. Chi lo indossa sta per cucinare, dipingere, riparare, insegnare, prendersi cura di qualcosa. È quasi un'uniforme democratica, lo indossa il bambino alle elementari, lo chef in cucina, l'artigiano in bottega, il nonno che aiuta in giardino. Protegge i vestiti, certo, ma protegge anche un momento. Segna il passaggio tra il tempo ordinario e il tempo del fare, della concentrazione, del lavoro con le mani. Molti mestieri si riconoscono proprio dal grembiule. Il colore, la forma, le tasche piene di strumenti diversi raccontano a colpo d'occhio di cosa ci si occupa. C'è dignità in questo oggetto umile, che non distingue per censo o per ruolo. Chi lo indossa in quel momento si mette al servizio di qualcosa da fare bene. Nelle cucine di famiglia spesso il grembiule passa da una generazione all'altra insieme alle ricette, lo stesso tessuto consumato, le stesse macchie che nessun lavaggio riesce più a togliere del tutto. Toglierlo, alla fine del lavoro, è quasi un piccolo rito. Segna che il compito è finito, che si può tornare a essere semplicemente se stessi. Forse non è un caso che tanti ricordi di famiglia abbiano sullo sfondo un grembiule annodato in vita. La nonna ai fornelli, il padre in officina, il maestro davanti alla lavagna del giorno prima. Un pensiero va oggi a chi lavora con le mani, ogni giorno, senza farne un proclama. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Io vi do appuntamento a domani, naturalmente, per un altro pezzo di questo viaggio. Arrivederci. And you're now tuned into Antenna Web Radio.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto signora, scusi, ma l'hanno scaricata la legna alla fine?
1: Quale legna?
2: La legna, in località Mazod.
1: Ma chi c'è questa legna?
2: No, lei l'ha cercata, la legna?
1: No.
2: Chi doveva venire quindi?
1: Non so, io non so dove stiamo parlando.
2: No, non ha capito, cioè chi doveva venire a scaricare la legna lì? Cos'era, quercia, faggio?
1: Quale legna?
2: La legna, quella per l'inverno.
1: Ma io mica ho comprato legna.
2: Chi l'ha ordinata allora?
1: Ma lei, non ho capito, ma lei chi c'è?
2: No, non ha capito, dicevo, chi è che l'ha ordinata la legna che sarebbe dovuta essere già scaricata adesso a quest'ora?
1: Non so di cosa sta parlando.
2: Ma lei scusi, che cosa hanno scaricato al posto della legna, mi perdoni?
1: Ma dove?
2: Lì.
1: Lì dove?
2: Lì dove ho detto prima. Località Mazod.
1: Ma a Mazod ci sono 50 case.
2: Ah, 50 scarichi quindi, cioè tutti avete preso la legna?
1: Dico, ci sono 50 case.
2: Ok.
1: Mi dica in quale casa.
2: Ah, non lo so, lo dica lei perché il camion arriva, se sono 50, ma avete fatto un po' per uno?
1: Io? Ma mi vuole dire lei chi sta cercando?
2: Supermarket.
1: Ma non è che lei sta sbagliando il numero.
2: Ah, lei non è quella che ascolta Supermarket quindi?
1: No, non so neanche cos'è il supermarket.

chissà se avranno scaricato la legna o meno. Bella località Mazzotta, siamo in alta montagna, comunque lì dovrebbe essere già abbastanza freschino. Signora, probabilmente lei avrà già acceso la stufa, poi non so se ha la stufa a legna, la stufa a pellet oppure si scalda con il termosifone. Detto questo, ancora non abbiamo capito chi abbia e chi non abbia soprattutto scaricato questa legna. Vediamo durante il corso della puntata come andrà a finire, perché comunque siamo già nel mese di ottobre. Non dico che già bisogna accendere il riscaldamento, dicono che quest'anno farà più caldo, che sarà per colpa di El Niño, un inverno un pochino più mite. Noi staremo comunque a vedere. Detto questo, però, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello.

0: E siamo in Germania, dove pensate, compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa e finisce veramente male. Il panificio Breitner di Pfannhofen an der Hill, credo di averlo pronunciato in maniera veramente allucinante, comunque città della Baviera in Germania, la procedura è la stessa da più di mezzo secolo. Un cliente ordina mezza pagnotta di pane, il commesso del negozio divide a metà una pagnotta intera e la vende a metà prezzo. È andata avanti così per circa 66 anni e così d'altronde funziona in genere anche in alcuni panifici italiani. È una sorta, chiamiamola, di consuetudine finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il cliente ha rilevato una differenza di circa 10 grammi rispetto al peso atteso. La sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto, ha dichiarato al giornale il 65enne Mattias Breitner, mastro fornaio e pasticcere. 10 grammi, sottolinea, equivalgono a circa mezza fetta di pane. Però il cliente si è sentito truffato, ha inviato una mail anonima di protesta. A volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più, è stata la risposta del fornaio, risposta che tuttavia non è servita per risolvere la questione. Il cliente ha poi contattato le autorità che si occupano di queste controversie, così l'ufficio pesi e misure tedesco ha vietato al panificio di continuare a vendere mezze pagnotte.
1: Pronto?
0: Pronto, scusi, no, volevo semplicemente chiederle, cioè, ma erano 10 grammi la pagnotta a metà o qualcosina in più?
1: Chi parla?
0: Supermarket.
1: Supermarket?
0: Sì, per il discorso della mezza pagnotta che avevano lamentato che pesava un po' meno rispetto al peso che avrebbe dovuto avere.
1: Io penso abbia sbagliato il numero.
0: Lei ne ha presa solo mezza o intera?

0: Ed anche oggi andiamo a fare la nostra consueta, ormai consueta, il terzo giorno che abbiamo incominciato, ma è una piccola rubrica che vogliamo mantenere per il corso di questa stagione: le domande bizzarre all'intelligenza artificiale. Oggi per cena ho chiesto, mi sono preparato un bel panino con salame, cotoletta e malta refrattaria cremosa. Ora incomincio a sentire come un blocco nello stomaco. Questa cosa è normale? La malta refrattaria non è un condimento, a differenza della maionese o salse varie. La malta refrattaria, spesso a base di alluminati e silicati, è un materiale edile pensato per resistere alle alte temperature dei camini e dei barbecue. Non per essere ingerito nello stomaco a contatto con i succhi gastrici acidi, rischia di fare esattamente quello per cui è nata: rapprendersi, indurirsi e creare un vero e proprio blocco rigido. Una bomba calorica e lipidica, anche senza considerare il cemento, unire salame e cotoletta, quindi grassi saturi, fritture, carboidrati pesanti e proteine concentrate, crea un macigno dal punto di vista della digestione. Il sistema digerente va in tilt per sovraccarico di lavoro. Ecco, qui ha scisso, diciamo, la malta refrattaria con il condimento che forse l'ha colpito di più. Effetto presa rapida: la sensazione di blocco che avverti è probabilmente il primo campanello d'allarme di una digestione completamente bloccata, con forte rischio di acidità gastrica, crampi o blocco intestinale.
1: Pronto?
0: Sì, signora, scusi il disturbo, no? Le volevo chiedere, cioè, questa cosa dell'unire il salame, la cotoletta, la malta. La malta, la malta refrattaria come condimento nel pane, insomma.
1: Ah, no, guarda, non capisco, non lo so, io non so cosa dire.
0: Ha mai assaggiato la malta refrattaria col panino?
1: No, non l'ho mai assaggiato, la ringrazio.

L'almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere Santa Bibiana e il miracolo della colonna ubriaca. Questa è una storia che unisce la fede a un effetto collaterale decisamente inaspettato. Santa Bibiana visse a Roma durante le persecuzioni. Secoli dopo la sua morte, nel luogo in cui sorgeva la sua chiesa, fu costruita una fontana e fin qui tutto normale, se non fosse per la leggenda popolare che circondava la colonna all'interno della basilica. Si diceva che l'acqua di quella colonna avesse proprietà miracolose e straordinarie, non curava solo i mali fisici, ma aveva il potere di far passare la sbornia dell'istante a chiunque avesse alzato troppo il gomito la sera prima. I romani, che di feste se ne intendevano, la battezzarono subito come la cura definitiva per i postumi da vino, una specie di integratore anti litteram benedetto dai cieli. Un santo che pensa anche al risveglio difficile del lunedì mattina, decisamente un protettore con i fiocchi e un ottimo stomaco.

0: Pronto, signor Ernesta?
1: Sì,
0: Pronto, scusi se la disturbo, gentilmente. Che cosa ci dice quindi di Santa Bibiana?
1: E chi è Santa Bibiana?
0: Il miracolo della colonna, l'abbiamo letta prima, quella, insomma, quella storia un po' così particolare.
1: No, io non ho letto niente, mi scusi.
0: No, no, non lei, l'abbiamo letta noi.
1: Tu?
0: Prima, abbiamo prima della canzone.
1: Sì, guarda che lei si sbaglia, non hai parlato.
0: No, perché ha sentito, per adesso voi siete della zona di Frosinone, e di questa colonna, anzi, se ci conferma lei la reale esistenza, di questa colonna di acqua gelida che pare abbia proprietà miracolose.
1: Ma io non so niente di quello che sta parlando lei.
0: Ah, non c'è la Santa Bibiana a Frosinone, quindi?
1: No, a me non mi risulta proprio.
0: Ah, e qual è la santa, scusi, quella principale, quella che viene maggiormente venerata?
1: Tanti ce ne stanno tanti, chiese ce ne stanno tanti, tanti sono tanti.
0: Però quando uno viene a Frosinone viene, oltre che per il buon cibo e il buon vino, viene per santa o santo, così per capire.
1: Santo Silverio.
0: Ah, ok, ma lei sa un po' la storia di questo santo, no?
1: No, non la so.
0: Ho capito. Allora la saluto e la ringrazio. Il nostro Zucchero Fornaciari quest'oggi andiamo a conoscere una canzone senza una donna 1990, che è stata ovviamente, questa è la versione con il titolo in inglese, Overdrive, perché originariamente la canzone faceva parte, fa ancora parte, dell'album Oro, Incenso e Birra del 1989. Divenne un fenomeno planetario nel 90 proprio grazie al duetto in inglese con il pioniere del pop soul Paul Young. La versione bilingue ha scalato le classifiche di tutta Europa e del mondo, diventando l'emblema della canzone d'autore italiana, capace di fondersi con le sonorità soul e R&B internazionali. Noi oggi ovviamente ascolteremo la versione originale, Senza una donna, del 1989.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto.
0: Chi è?
1: Salve, scusi, no, le volevo chiedere, quindi senza una donna, come la canzone, quella di Zucchero?
0: non mi interessa.
1: No, no, l'abbiamo finita di ascoltare poco fa, ancora in sottofondo si sente. Cioè, le è piaciuta, più che altro, le chiedevo questo.
0: Io non l'ho sentita.
1: Ah, non l'ha sentita?
0: No, no.
1: Però la conosce, è una canzone famosa, eh. Qui stiamo parlando del 1990 quasi.
0: Va bene.
1: Allora la saluto.
0: Si è arrabbiata, la
1: signora sotto, si sta arrabbiando.
0: Sì, infatti.
1: Però gli dica di stare tranquilla, che era una telefonata così di saluto.
0: Va bene,
1: ecco,
0: va bene.
1: La saluto allora.
0: Non ti preoccupi.
1: Bene, grazie. Buon proseguimento.
0: La saluto.

0: Cari amici di Supermarket Show, ora come di consuetudine facevamo anche nella stagione precedente, anche quest'anno diamo spazio al miglior mercato indipendente, ospitando ovviamente in studio gli artisti che vengono a presentare la loro musica. Torna con noi, perché è una voce che già abbiamo imparato a conoscere, il cantante MC Drago. Bentornato a Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per essere ritornato al Supermarket Show. Appunto, ne approfitto anche per chiederti una veloce panoramica sul tuo percorso artistico. Chi è MC Drago?
1: Ma allora, MC Drago e Lorenzo Drago sono la stessa cosa, nel senso che io non ho creato un personaggio, ma mi ha visto Massimo Buonuomo di Vadema Music, così come ero, diciamo, fulminato al naturale, e ha detto: per me tu puoi fare qualcosa, sia come persona, sia come, come artista, perché mi ha scoperto a scrivere dal telefono di mio padre, ripeto, tutto per casualità, e da lì è partito il tutto. Quindi è partito da che io ero al parchetto con gli amici, che gli mandavo qualche registrazione a mio padre, da che mi ha scoperto questo Massimo Buonuomo e mi ha mandato, diciamo, in TV nazionale, perché ha detto: ma iscriviti a X Factor, per me vali di qua di là. Ho detto: vabbè, ci credeva più lui di me. Ho detto: proviamoci. Mi sono iscritto a X Factor, è andata come è andata. Infatti ci sono appunto anche video su Sky, piuttosto che anche solo su YouTube, quello che è, della puntata appunto dove sono andato in onda, che era X Factor 2024. Da lì poi appunto è partita, diciamo, la mia carriera artistica. Quindi dal che ero, che lo facevo al parchetto con gli amici in maniera amatoriale, sono andato in TV nazionale, da quello ho fatto il primo album, adesso sto facendo il secondo, sono andato a fare un reality su Rai 2 a maggio di quest'anno. Quindi insomma, qualcosa si è evoluto e si è mosso, quello sicuramente, rispetto all'inizio.
0: Parliamo del tuo nuovo singolo, Cime su Cime, il tuo nuovo brano che nasce come una riflessione sui tempi moderni, ma con il desiderio di non prendersi troppo sul serio. In un periodo in cui tutto corre e ci viene spinto addosso tanta pressione, quanto è importante l'ironia per interpretare la realtà, e come riesci a trovare questo equilibrio nei tuoi testi?
1: Sì, diciamo che è sempre meglio affrontare la vita, parere mio personale, con una risata rispetto che piangendo. Quindi anche le difficoltà cerco di affrontarle sempre con una nota di ironia, ed è quello che rispecchio poi anche nelle canzoni, nel senso che è una canzone che parla appunto della guerra, dell'inutilità della guerra, però lo faccio con, come hai detto anche tu, con una punta di ironia. Quindi un messaggio importante, un messaggio pesante, ma portato comunque con perché non è che c'è da ridere, però cercando di alleggerire un tema che insomma è abbastanza pesante da sentire, per non rendere una canzone un po' troppo triste o noiosa. Diciamo che non è il mio modo di affrontare la vita, e quindi non è neanche il mio modo di scrivere.
0: Quindi la scelta di utilizzare un linguaggio tra virgolette più semplice per raccontare delle canzoni, poi invece con un tema molto importante, è una cosa, una ricetta giusta?
1: Ma quello dipende sempre da come sei come persona, perché sia nel modo di affrontare la vita, sia nel modo di scrivere, di conseguenza anche di ascoltare, quello dipende cosa preferisci tu, perché ci sono anche magari delle canzoni che affrontano gli stessi temi che affronto io, o anche temi diversi o peggiori o migliori, quello che è, li affrontano con nota magari più malinconica, e c'è gente che apprezza più quella tipologia di musica. Quindi nel senso dipende anche come sei, che tipo di ascoltatore sei, sì.
0: E qual è il futuro invece per MC Drago? Cosa ti aspetti musicalmente parlando dal futuro?
1: Oddio, io già ora non pensavo neanche di arrivare dove sono arrivato, quindi già poter dire sono stato in televisione più di una volta, il fatto di comunque la gente che ti riconosce per strada per chiederti una foto, anche solo per farti complimenti, o non so, aver concluso due album, perché ha concluso il primo, adesso comunque sto concludendo il secondo, quindi sono tante soddisfazioni. Però certo, quindi per me già tutto questo è tutto regalato. Però ripeto, certo, se arriva altro, ben venga, non mi lamento, non ci sputo mica sopra, quindi ci vedrà cosa il futuro avrà in serbo, sì.
0: Perfetto, MC, ora prima di salutarti, di ascoltare Cime su Cime, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando, per venire ad approfondire la tua conoscenza sul web.
1: Allora, per facilitare la ricerca a tutti, perché anche io sono abbastanza tarato con la tecnologia, ho fatto la stessa dicitura, cioè mi chiamo MC, quindi MC

0: Drago Official su tutte le piattaforme, sia quelle di ascolto che quelle social, quindi Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi piattaforma sia di ascolto che social, mi chiamo MC Drago Official, MC Drago Official.
1: Ed è la voce di MC Drago quest'oggi al Supermarket Show e ora al lancio ci ascoltiamo Cime su Cime. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, ciao.
2: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta, ma...

E state ascoltando il Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono. Tra pochino tenteremo di scaricare per una così presunta processione la statua di San Brimbao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Sì, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, sono già arrivati a scaricare la statua per caso?
0: Quale statua, mi scusi?
1: La statua, cosa c'è, la processione stasera?
0: Ma dove la processione?
1: No, noi abbiamo lo scarico, io sono solo il facchino, il gruppo facchini. Dobbiamo scaricare su via dei Bianchi 23 la statua di San Brimbaldo.
0: No, io non credo proprio. La statua di?
1: San Brimbaldo, ma non è stata avvisata dal, non so chi è il parroco lì, non so chi è che decide per la processione con, credo sia un qualcosa di parrocchiale.
0: Ah, guardi, io non ho idea, non ne so dire proprio nulla.
1: Ma l'ha organizzata lei?
0: Ma no!
1: E dove la... perché lì c'è la statua, viene col camion gru, non è grandissima, però va scaricata. Cosa avete lì? Un giardino, qualcosa?
0: No, a me sembra una cosa molto strana quella che
1: Non lo so,
0: dicendo.
1: Io la devo solo mettere lì e poi devo andare via. Poi la verranno a ritirare domani, non lo so.
0: La processione, se esiste una processione, l'avrà organizzata il parroco della parrocchia.
1: Però non è che magari hanno...
0: Mi sembra strano che parto dal di qui.
1: No, c'è una partenza.
0: È questa cosa che lei mi dice, guardi.
1: Ma io penso
0: strana.
1: Che sia una partenza. Non so se passa di lì, cioè dopo partiranno. Dopo
0: sì,
1: non so
0: ma dopo c'è stato chi è che la... Scusi?
1: Sì.
0: Ma c'è stato che ha bisogno di una gru per essere scaricata?
1: Sì.
0: Come viene portata in processione, mi scusi?
1: No, ma non perché abbia un peso enorme. Cioè, perché comunque viene scaricata con un mezzo a braccio. Cioè, non è che c'è gente che la tira giù. Dopo credo che abbia le sue staffe. Non so chi le porta giù quelle...
0: Io non ne so niente, quindi nel nostro giardino assolutamente no.
1: Cioè non si può mettere lì davanti, magari. Io non entro, non posso entrare in proprietà privata, ci mancherebbe.
0: Nella strada lei la mette dove vuole, perché io proprio non c'entro niente, ma nel giardino delle case che sono qui è impossibile.
1: Non possiamo neanche entrare, ma ci mancherebbe, violazione, non siamo autorizzati.
0: Qual è la ditta che, scusi, per quale ditta lavora
1: ditta,
0: lei?
1: Ditta Facchini Castiglione. Ma quindi scusi, ma non è stata avvisata, forse non ha messo un volantinaggio. Qualcosa, niente, perché magari provo a chiamare il parroco io.
0: Ditta Facchini di Castiglione,
1: sì,
0: così.
1: Siamo privati.
0: A me sembra stranissima questa cosa.
1: Prova a sentire io col parroco, magari, forse che non mi abbiano dato. Sia stato un caso di omonimia. Non lo so, adesso devo sentire con chi mi ha commissionato. Che non sia un fatto di omonimia a volte, boh. Perché è. Dunque, un secondo, aspetta che guardo qui la bolla. Allora, via dei Bianchi 23, Farnesi.
0: Ma questo numero di telefono chi gliel'ha dato?
1: Era sulla bolla. Farnesi ho come scarico. Siete voi?
0: No.
1: Ah, allora ecco cosa. Forse hanno sbagliato qualcosa, allora mi viene da pensare.
0: No, è che questo numero di telefono, ma chi gliel'ha dato? Te dice che era nella bolla.
1: No, può darsi che abbiano sbagliato a scriverlo, signora, può capitare, non è che stiamo facendo chissà che cosa.
0: Ma a me sembra molto strano.
1: Comunque lei non c'è un Farnese lì fuori.
0: Assolutamente no, guarda, neanche i vicini di casa. Uno è cinese, quindi non è Farnese di
1: no,
0: sicuro.
1: No, di sicuro no, cinese non credo proprio.
0: Ecco, quindi gli altri li conosco benissimo.
1: Mi sa che si sarà sbagliati, quindi niente. La saluto e scusi il disturbo.
0: Ah, niente, buonasera.
2: Ma non riesco a dormire. Le tue scarpe accanto al mio letto, come se dovessi tornare. Pensavo solo qualche minuto, ma non ti sento respirare. La stanza sembra più piccola, oppure sono io. Ho spento quasi tutte le luci.

San Brimbao, San Brimbao, pensaci tu, pensaci tu. Dovremmo così studiare una preghiera per questo santo, chissà che le cose non vadano decisamente meglio. Qualche minuto ancora di musica e poi saluti finali.

E si conclude questa puntata della settimana di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, spero di non avervi assolutamente annoiato e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Vi sia lieto il mio benvenuto, amici radioascoltatori, sulla nostra antenna nazionale in syndication dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e poi Roma a livello televisivo. Ne abbiamo parlato veramente tanto e siamo arrivati alla prima settimana di ottobre. Ne abbiamo parlato veramente tanto perché lo vedo pronto dall'altra parte del video. Avremo da questa settimana il grande, immenso uomo della radio. Avremo ospite Federico l'Olandese Volante, che ci accompagnerà in questa prima parte della stagione 2026-2027 con una chiacchierata, un'intervista, e poi entrerà in tempo zero gold, amici radioascoltatori, durante i prossimi mesi. Tutto questo è il vostro affetto, il nostro regalo, il mio pensiero per voi, amici. Tempo zero gold, pensieri, parole d'autore, dicevamo, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano. Siete pronti? Siete pronti a mettervi in contatto con noi, con i nostri contatti dell'emittente? Pensieri, parole d'autore, non soltanto dei grandi pensatori e filosofi di tutti i tempi, ma lo siete anche voi. Voglio salutare gli amici della pagina ufficiale Pensieri e Libertà, la pagina ufficiale anche di Esplorazione di Silenzi. Voglio ringraziare tutti coloro che collaborano con me dietro le quinte per vivere insieme le grandi emozioni settimana dopo settimana. La prima settimana di ottobre si va in scena, sta arrivando anche Federico l'Olandese Volante.

0: il soffio di una vita, finché vita c'è, per la vita che verrà ogni istante.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Il battito stesso riesce a non confonderci mai, perché è la nostra vita. Tempo Zero Gold, pensieri, parole, d'autore, d'autore.

Chi sceglie di non seguire la massa porta sulle spalle un peso che gli altri spesso non vedono. Il peso della consapevolezza, della responsabilità, della libertà. Le anime libere non cercano approvazione, cercano verità. La loro forza non è nel rumore della folla o nel rumore che fanno, ma nella resistenza silenziosa che oppongono alle correnti. E mentre gli altri camminano senza domande, loro continuano a farsi carico delle domande che contano davvero nella vita, fino poi magari a trovare e conoscere la verità, quella che tutti aspettiamo. Crediamo davvero che la nostra identità se ne freghi della paura che abbiamo e del giudizio altrui, del fatto che cerchiamo di nascondere la tristezza per tornare poi alle domande? Crediamo davvero che la nostra natura autentica possa accettare di essere repressa perché abbiamo scelto di intraprendere un ruolo che ci rende potenzialmente amabili agli occhi degli altri? Lo crediamo davvero? Nelle nostre profondità non esistono parmorali. L'inconscio non ha regole, neanche le famose regole etiche. Se ne frega del ruolo che gli abbiamo dato e del copione che pensiamo debba seguire. Per esprimere la sua natura, arriverebbe persino a bruciare l'intero sipario, quello dello spettacolo, il nostro. Conoscere se stessi significa accettare che non esistono maschere, ma solo ferite che desiderano sbocciare in qualcosa di più grande, magari nella guarigione. L'esperienza della trasformazione. Il potenziale umano è praticamente inesauribile. E questa è proprio la buona notizia. Un fiore di loto cresce e fiorisce portando gioia, gioia a tutti, nonostante il fango. Ne emerge e sboccia comunque in qualcosa di meraviglioso. Anche noi incontriamo silenziosamente nella vita chi ci mette alla prova e a volte ci ferisce, ma è proprio qui che risiede la nostra opportunità di crescita. Se vuoi essere come un fiore di loto, sviluppa il tuo modo di comunicare. Qualunque cosa tu voglia esprimere, per quanto grande sia veramente la delusione o la sfida, parla con l'amore, con passione e con il cuore, perché le tue parole possano fiorire e guarire, possano dividere o magari unire, possono sollevare fango o far sbocciare un fiore di loto. Stiamo creando un mondo pieno di fiori di loto. Tu ti unisci a noi? Un mondo in cui impariamo ad essere umani, uomini, amorevoli, senzienti e consapevoli gli uni con gli altri, anche nei momenti difficili. Cariol, filosofo contemporaneo.

Se desideri che le cose siano diverse da ciò che voglio io, per favore non dirmi che quello che voglio io è sbagliato. Se il mio modo di pensare, di agire, è diverso dal tuo, per favore fai un respiro profondo prima di correggermi. Se le mie emozioni ti sembrano più o meno intense dalle tue, cerca di non chiedermi di provarle in modo diverso, simili alle tue. Se agisco o non agisco in maniera diversa da come avresti agito tu, per favore lasciami fare. Non ti chiedo almeno il momento di comprendermi, ma ti chiedo di rispettare. Cerca di comprendermi. Ciò che accadrà solo quando sarai disposto a smettere di cercare di trasformarmi in una copia di te. Se mi lasci avere i miei desideri, le mie emozioni, il mio modo di pensare e di agire, allora ti aprirai alla possibilità che un giorno il mio comportamento non sembri così sbagliato in fondo. E forse ti potrà addirittura apparire giusto, almeno per me. Accettami, è il passo per comprendermi. Questo non significa che tu debba adottare il mio modo di fare, ma ti chiedo di non irritarti o deluderti per come sono. Un giorno, forse, nel cercare di capirmi, arriverai a trovare e quindi anche a volere nella nostra differenza qualcosa di bello, di profondo. E allora, anziché tentare di cambiarmi, vorrai preservare questa diversità, perché è l'armonia. Posso essere il tuo partner, il tuo genitore, posso essere tuo figlio, tuo amico, il tuo collega, ma qualunque sia il nostro modo di vivere, la nostra relazione, non so per certo, ed io e te siamo fondamentalmente diversi e unici, e ognuno di noi deve suonare la sua propria melodia. C'è una rivoluzione che dobbiamo fare se vogliamo sottrarci all'angoscia, quindi, ai conflitti e alle frustrazioni in cui siamo afferrati. Questa rivoluzione deve cominciare non con le teorie e le idee ideologiche, ma con una radicale trasformazione della nostra mente. I pensieri, le idee, non sono la verità. La verità è qualcosa che deve essere sperimentata direttamente, di momento in momento. Per intendere la verità, bisogna avere una mente molto calma, precisa e chiara. Non bisogna avere una mente astuta, bensì capace di vedere senza pregiudizi e distorsioni. Una mente innocente, aperta. Ecco lei che può salvarci. Rimane nel tuo centro, come l'albero che la vita muove e i tuoi rami. Ma non dimenticare le tue radici. Non farlo mai. Così, quando la mente si quieta, anche ciò che è riflesso nell'acqua torna nei nostri passi, per sempre. Qualsiasi cosa avvenga, quindi imparo. Margaret Ellison, tempo zero gold, pensieri, emozioni per una vita intera.

mai, mai, mai non si può morire dentro, anche se certe volte nei rapporti a livello interpersonale, e in questo caso oserei dire, diciamo, partner, ecco, nelle vite di coppia certe volte può succedere quando magari le cose non vanno come vorremmo. Lui è Gianni Bella, 1976, questo capolavoro. Non si può morire dentro, noi sicuramente non lo facciamo. Pensieri, parole d'autore, e dall'altra parte del video mi fanno segno che è arrivato il momento di prenderci la nostra primissima pausa. Torneremo, visto che l'esperimento vi è piaciuto, con Tempo Zero Lab, il nuovo format Tempo Zero Lab, Future Lab, in pillole. Andremo a scoprire, ad ascoltare grandi producer e ovviamente grandi creator che sono stati ospiti durante la scorsa settimana in Tempo Zero Future Lab. Ci prendiamo quindi la nostra primissima pausa dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto Milano, Leroy24orenews.it Roma, e torniamo immediatamente da voi. Tutto questo è Tempo Zero Gold. Fermi lì.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Tempo Zero Lab presenta Tempo Zero Gold. Tempo Zero Lab, Future Lab, in pillole. DJ, Bilp, Edison.

c'è una rivoluzione che dovremmo fare, dovremmo avviare se volessimo sottrarci all'angoscia, ai conflitti e alle frustrazioni in cui siamo affettati. Questa rivoluzione deve cominciare non con le teorie e le ideologie, assolutamente no, ma con una radicale trasformazione della nostra mente, i pensieri, le idee che non sono la verità. La verità è qualcosa che deve essere sperimentata direttamente e quindi nel momento in cui la troviamo. Per intendere la verità bisogna avere una mente molto calma, precisa e chiara. È di questo che abbiamo bisogno. Qualsiasi cosa avvenga, dovremmo imparare. Qualcuno li chiama rapporti tossici, altri relazioni pericolose, altri ancora incontri karmaici, che contengono una lezione che ancora devi decifrare. Certo, certo è che alcune relazioni sembrano obbedire più a una bizzarra legge fisica che a una scelta deliberata. Vorrei lasciarti, eppure torno sempre da te. Perché? È la nostra vita. Si incontrano durante un miliardo di volte nella vita. Si scelgono con la mente. E la danza che attira l'uno all'altro. La loro storia nasce così, fuori. Però non riesce mai davvero a prendere forma. Perché manca qualcosa. Qualcosa di più, di fondamentale, il rispetto, che viene ancora prima dell'amore. Tempo Zero Gold. Future Lab, in pillole. Creator IAG.

Tempo Zero Gold presenta Tempo Zero Future Lab in pillole, il nuovo singolo di Tempo Zero, Music from Gia Production, in collaborazione con i creator della testata giornalistica Leroy24orenews.it. Il prossimo è Tempo Zero Production, Tempo Zero Lab. Mi fermo qui.

0: da questo, accanto a te, così, dopo una vita cercando.
1: Tempo Zero Gold va presentato. Tempo Zero Lab, la musica dei creator.

E poi ci sono momenti, certi momenti, momenti irripetibili. E poi ci sono i momenti che fanno parte della nostra vita, nei quali capiamo che il cuore della nostra esistenza non abita nei posti più affollati, né dentro frasi già sentite, le abitudini, quelle ripetute, i percorsi che tutti considerano giusti, solo perché il percorso lo fanno tutti. Il cuore della vita spesso passa attraverso oltre, passa in una strada secondaria, in una conversazione in attesa, in un silenzio che mette ordine, in una perdita che ti costringe a guardarti davvero dentro. Passa nelle crepe, nei campi, nelle scelte che agli altri possono sembrare incomprensibili, ma che dentro di te risuonano come verità. Perché la vita, quella autentica, raramente si presenta nei luoghi comuni. Non cerca abbreviazione, non segue campioni, non si misura con ciò che appare. Si lascia incontrare da chi ha il coraggio di uscire dal rumore, di mettere in discussione ciò che ha sempre dato per scontato, di vivere in prima persona invece di limitarsi a osservare. Forse crescere significa anche questo, smettere di cercare la vita dove tutti indicano e iniziare a riconoscerla, ma riconoscerla davvero, dove quasi nessuno guarda. Antonio Rubens.

Oh mio signore, mamma mia, stanno arrivando migliaia di messaggi che compaiono anche a livello televisivo. Grazie veramente per le vostre emozioni che ci condividete e mi condividete, condividete alla tutta la testata giornalistica e a ognuno di noi di Tempo Zero, i format. Grazie veramente di cuore, grazie per i complimenti di Tempo Zero Gold. Tempo Zero Gold è un'unione di passione di musica, perché qua affiorano pezzi musicali, le note si incontrano di ieri, di oggi e di domani. I creator dell'intelligenza artificiale in pillole con Tempo Zero Gold, e quindi che ospita Tempo Zero Future Lab, che trovate in podcast. Ecco, in altri ambiti, in altre onde, in altre vite che convivono ovviamente in podcast Reloaded, lo trovate seguendo la pagina ufficiale del sottoscritto, dove trovate anche l'intervista, ve la faremo ascoltare magari anche in Tempo Zero Gold, in pillole dei grandi creator come Lyric Flow 81. I grandi creator si incontrano in Tempo Zero Future Lab. Amici radioascoltatori, parleremo di radio, parleremo di musica, parleremo insieme a lui, insieme al grande della radiofonia italiana, Federico L'Olandese Volante, appena tornati dopo esserci presi la nostra seconda e ultima pausa. Quindi fermi lì, sta arrivando Federico, ormai prenderà la residenza da noi, ve lo posso anticipare, sì sì, a tra pochissimo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Questa è Tempo Zero Gold.

0: Ne abbiamo parlato, ci sono liner, spot pubblicitari, mi avete contattato privatamente anche voi editori radiofonici. Sì, c'è Beppe Amico del produttore di Armonia Mundi e un saluto a te Beppe, ciao.
1: Benvenuto. Ciao Simone.
0: Non te la devi prendere, non te la devi prendere, ti voglio bene, lo sai, ti stimo, ti ammiro, però c'è Federico L'Olandese Volante in tempo zero. Ciao Federico.
2: Certo. Ciao. Ciao.
0: E io devo dire che sono partito dalle mura domestiche, un sogno che si è realizzato, però arrivare poi a parlare con Federico L'Olandese Volante, voglio dire, beh, cosa desiderare di più. Ciao Federico, intanto grazie per aver accettato veramente il nostro invito.
2: Va benissimo, io vi sto parlando dalla Tunisia, sono a Hammamet, la temperatura è di 30 gradi e però, si sta benissimo.
0: Immagino. C'è l'umidità okay. Ad Hammamet? Scusami se te lo chiedo, un po' come da noi oppure l'umidità c'è o il caldo è soffocante?
2: Sono sì, un po' come... Siamo sul mare, c'è il colpo, è molto ventilato qua però, c'è tanto vento. Okay.
0: Ma è molto, scusami se te lo chiedo, tanto ci arriveremo perché io ti chiederò se potrai rimanere con noi durante le prossime settimane, ma hai lasciato l'Italia da molto? Anche quando trasmettevi per Norba, eri già là in DAD diciamo oppure...
2: Ho lasciato l'Italia da un anno e mezzo più o meno. Okay, io okay. a Norba ho smesso inizio, cioè il 30 dicembre del 2025. E niente, del 25. E poi da lì sono venuto direttamente qui a.
0: Ad ok. Sì. Quindi da quando sei andato in pensione si può dire sta cosa che credo che tu abbia poi concluso la tua carriera radiofonica nell'emittente Norba, giusto?
2: Sì, praticamente sì, sono stato 10 anni perché dopo RTL ho avuto l'esperienza di 5 anni a 101 e poi 101 è collassata, poi ripresa di nuovo da Mediaset. Sì. E niente, però io nel frattempo ho cambiato e sono andato col mio amico Alan Palmieri che mi ha chiamato qua a Conversano, dove ha la sede appunto Radio Norba, e ci sono rimasto dal 2015 fino appunto al 2025, 10 anni esatti, niente. E abbiamo fatto un sacco di cose, da una radio di provincia, Radio Norba l'abbiamo tirata su.
0: Anche molto bene secondo me, scusate però insomma...
2: È una radio adulta che adesso tra l'altro sta aprendo delle frequenze anche nel nord Italia, e in più abbiamo messo in piedi questo spettacolo appunto Battiti Live che è partito come un piccolo show da piazza di provincia ed è diventato un programma di prima serata di Canale 5.
0: Perché sono entrati nel gruppo Mediaset loro. Quindi voglio dire quasi scontato che
2: questo da poco prima ancora che Mediaset acquistasse Radio Norba e Telenor, perché bisogna anche mai dimenticare
0: la radiovisione,
2: che è la più grossa televisione in meridione, e niente, che hanno appunto acquistato tutta la baracca, però prima c'era già Battiti, c'era la Gregoracci che presentava eccetera e andava in onda su Italia 1, poi a un certo punto la direzione di Mediaset hanno deciso di farne un programma serio e poi hanno messo la Ilari Blasi e hanno messo altri presentatori, Alan credo e poi...
0: Alan Palmieri sì Alan Palmieri perdonami, Alan di 105 mi sembra, giusto?
2: Sì, no, Alan Palmieri è rimasto il direttore artistico,
0: sì.
2: Però non è più sul palco, ecco.
0: Okay.
1: Intendevi dire Alvin?
0: Forse. Alvin, infatti mi veniva il cognome. Vedi Beppe, perdonami.
2: Non conosco perché io ho lavorato 10 anni a 105, ma negli anni 80 e Alvin all'epoca andava ancora alle scuole elementari.
0: Sì, probabilmente sì. Beh, siamo giovani.
1: Qualcosa su Disney, se non sbaglio, Alvin.
0: Anche, è vero. Sai, prima di poi io, mi piacerebbe conoscere anche la vostra storia, nel senso di Beppe, noi abbiamo già fatto delle cose insieme di Armonia Mundi. Prima di concludere, ma non guardate, non voglio fare i nomi, tanto vabbè, Flight, lo si può dire. Guarda, però quel tocco che dai tu è veramente inconfondibile. Quindi secondo me quel programma, non me ne voglia nessuno, anche ascoltatori, tanto zappiamo tutti facciamo zapping. Però quel taglio che davi tu, quel programma, io gli avrei cambiato nome, perché quello secondo me è legato a te, Federico, The Flight, se posso dirlo.
2: Quale programma?
0: The Flight.
2: Quale programma?
0: Quello di 102.5.
2: Ah, The Flight, sì. The Flight RTL, sì. Sì.
0: Perché
2: The Flight è durato 16 anni, 16 anni, il nome l'ho inventato io, e niente, a un certo punto Suraci, l'editore, ha detto sì, fai qualcosa che ha da fare col volante, all'ordine volante, allora abbiamo inventato The Flight. All'inizio l'ho presentato da solo, poi mi ha fatto compagnia negli ultimi 5-6 anni Cristina Borra, che è la figlia di Angelo Borra, il fondatore della prima radio italiana, ovvero Radio Milano International, che poi era finito abbastanza male, è andato pure in prigione, c'erano delle cose. Però era un personaggio molto, molto discusso, molto, molto strano, però bisogna dargli atto che è stato il fondatore della prima radio italiana.
0: Questo è vero.
2: Per me è poco, ha aperto il 10 di marzo 1975 la prima radio in via Locatelli a Milano. Senti un attimo che vado a spegnere il mio cane che si sta
0: spegnere il tuo cane. Io Federico guarda e ti vorrei qualche tempo zero. Guarda Federico, per me, io mi sto nel frattempo sciogliendo, perché io lo dico sempre ai miei ascoltatori, io per primo sono un ascoltatore. Beppe, allora anzitutto ti volevo ringraziare per avermi e per darmi questa possibilità, perché tu sei stato il gancio per portare qua in tempo zero comunque il grande Federico, ecco, quindi il voglio ringraziarti Federico. Con il tuo progetto Armonia Mundi, mi spieghi, anzi facciamo così, sì, mi spiegate insieme, fate un po' voi, questa storia del vostro incontro artistico, per favore.
1: Sì, te lo dico io. Allora, ci siamo conosciuti intorno, allora io faccio una premessa perché è necessaria. Io ascoltavo Federico già dai tempi di Radio Monte Carlo.
0: Chi è che non ha ascoltato Federico? Io sono più piccolo di te, ma Federico è Federico, punto, basta, ecco.
1: Io ero un giovane teenager, forse avevo 14-15 anni, e mi ricordo questo vocione bello, potente, che mi aveva destato la mia attenzione, e dico che poi è uno di quelli, Federico, che mi ha, come dire, messo un po' sulla strada della carriera radiofonica. Mi piaceva molto la sua voce, seguivo il suo programma, e tra me pensavo, chissà, forse un giorno anch'io potrò fare la radio. Poi è arrivato Supersonic, dischi a Mach 2, beh, un programma storico, te lo ricorderai sicuramente Federico e forse anche Simone.
0: Io me lo ricordo in altri, con i podcast, però io non, diciamo che non ero, non c'ero, non c'ero,
1: e allora
0: c'ero,
1: ero piccolo. Poi con De Robertis, Marziali e Paolo Testa, lì c'è stata la consacrazione ufficiale, i miei maestri, quelli che considero i miei maestri ufficiali.
2: Perché Gigi Marziali era il mio vicino di casa, vicino a Riano, perché per un periodo ho abitato a Roma, e niente, era il mio vicino di casa. Scusa, amore, puoi un attimo spegnere il cane? Grazie.
0: Spegnere il cane? Guarda, questa cosa non l'ho mai sentita, spegnere il cane è meraviglioso. Federico, però tu sei comunque, così, e quindi va bene, ok.
1: Comunque, ritornando al momento in cui ci siamo conosciuti con Federico, credo che fosse verso il 1984, un paio di serate alla discoteca Waikiki di Gardolo, provincia di Trento, dove lui era venuto, lo ricorderà sicuramente, è ripassato anche da noi in radio, a Radio Luna International, per fare un'intervista. Io ho una bellissima foto che ogni tanto faccio vedere sulle mie pagine social di te e me alla radio, a Radio Luna International. Poi siamo andati in discoteca e abbiamo fatto questa serata insieme un paio di volte, sei venuto a Trento. Poi tra l'altro avevi anche una fidanzata a Trento, perché ci siamo incontrati anche in macchina.
2: Poi è diventata mia moglie ed era la madre dei miei due figli. Lei era proprio di Gardolo, di Trento. Poi ci siamo sposati, è nato Miscia, che è mio figlio, che adesso ha quasi 40 anni, e poi Lucrezia, che è che è la bambina, che ormai non è più bambina, c'ha 30 anni anche lei. Vabbè, comunque è la vita. La madre, appunto, era di Gardolo, infatti io bazzicavo quella zona, anche se devo dire che io ho delle origini quasi trentine, anche se sono nato in Olanda, ma mio padre negli anni 50 venne in Italia per costruire un albergo sul lago di Garda a Torbole. Perciò noi, quando io avevo 8 anni più o meno, ci siamo trasferiti con la famiglia in Italia, ed è per quello che parlo anche l'italiano, perché ho fatto le scuole qui, sono diventato praticamente italiano, anche se ho sempre la nazionalità olandese. Poi sono tornato in Olanda, ho fatto un po' di università e ho fatto un po' di Radio Veronica, la radio pirata olandese che trasmetteva dalla nave nel mare del nord, ma è durato poco perché pagavano poco, da lì
0: immagino, certo, a quel punto.
1: All'inizio tutti venivano pagati poco, anzi forse lo facevamo quasi gratis.
0: Un po' come faccio io, però io sono statale, lo faccio comunque col cuore, ma lo faccio no profit per un'altra storia. Ragazzi, sapete meglio di me che io ho il clock radiofonico. Federico e Beppe, ci sentiamo settimana prossima, quindi iniziamo questa avventura.
2: È già finita qui?
0: Qui. E poi Federico, tu sai meglio di me, clock radiofonici più o meno, no? Voglio dire, tu lo insegni. Ecco, ci sentiamo settimana prossima, ragazzi.
2: Sempre così, ok, ci metteremo d'accordo. Volevo salutare tutti.
1: Ma noi adesso rimaniamo in video.

0: la radio pirata, la radio Veronica, poi dura da poco perché pagavano poco. Federico l'olandese volante, dopo la nostra meravigliosa chiacchierata, e il grande Federico ci ha portato poi in via Margutta insieme al grande, tra l'altro uno dei grandi della musica italiana. Amici radioascoltatori, cosa dire, io sono emozionatissimo perché comunque sia io nasco ascoltatore, mi nutro di musica, di emittenti radiofoniche, di syndication, oltre a fare la syndication, vivere in syndication, ascolto la radio 24 ore su 24, la nostra emittente, quindi ci mancherebbe altro. Federico, grazie veramente di essere stato con noi durante il mese di ottobre, continueremo a vivere con te questa emozione. Poi dall'anno prossimo vi posso dire tutto, vi posso, no, dall'altra parte del video no, però posso dire che però dopo questa tranche di chiacchierate avremo anche Roberta Pamusi, tra l'altro. Federico l'olandese volante torna poi da gennaio a fare che in tempo zero. Amici radioascoltatori, è il bello della 15ª stagione, ogni stagione si cresce, ogni stagione veramente una grande nuova avventura sulla nostra antenna nazionale. Continuate a seguirci in DAB, in web, in FM e ovviamente a livello satellitare. Un saluto a chi ci ha ascoltato in radio, a chi ha visto Federico, ecco, l'olandese volante che poi vive ad Hammamet. Io vorrei veramente essere ospitato una volta ad Hammamet dal grande Federico, giusto per così, tanto per il piacere di stringere la mano a questo grande che ho l'onore di aver coinvolto nei nostri format. Bene, amici radioascoltatori, ci sentiamo la settimana prossima insieme a Federico l'olandese volante. Ormai ve l'ho già detto poco fa, prima dell'intervista, della prima parte dell'intervista, ho chiesto che possa prendere la residenza, oltre che ad Hammamet, anche in tempo zero. Buona settimana, ci sentiamo la prossima settimana, tra 7 giorni, sempre qua in syndication.
1: Hello, I'm Nicole from Highway 95. A greeting to the listeners of Antenna Web. This is our new song called Back to the Country.

0: Ciao a tutti i nostri amici ascoltatori. Ciao,
1: eccoci,
0: Teo.
1: Ma ciao Stella, ciao. E ciao a tutti voi che ci seguite sempre.
0: Bravissimo.
1: Così numerosissimi. Allora
0: siamo in una nuovissima puntata. La è nostra
1: vero.
0: Seconda puntata.
1: La seconda puntata
0: siamo
1: di stagione.
0: Siamo alla number two.
1: Two is meglio che one, come
0: esatto,
1: diceva
0: bravissimo,
1: la
0: bravissimo. E vi porteremo nel nostro mondo, il mondo di Così e Cos'ha.
1: Il mondo di Così e Cos'ha. Beh, io non darei altri, cioè,
0: no,
1: sennò
0: no.
1: La gente se ne va.
0: C'è solo
1: invece
0: una cosa da dire. Sigla!
1: Vai!
2: Alza il volume! Ci siamo! Teo e Stella!

0: Così è Cosa Radio Show, è qui con voi oggi con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Va che t'ho visto.
1: Grande sigla però, eh.
0: Sì, molto.
1: Bella.
0: Molto. Infatti io, va che t'ho visto.
1: Cosa mi hai visto fare?
0: Ti ho visto canticchiare.
1: È vero, sì. Beh,
0: ma tu lo fai solo quando non ci sono gli altri.
1: È vero?
0: Perché tu canticchi solo quando non ci sono, quando non c'è nessuno che ti ascolta.
1: Sono un po' timidino, dai.
0: Sei timido?
1: Un pochino, dai.
0: Ma dici che è per quello che non canti quando ci sono gli altri, che sei timido?
1: Beh, sono timido e poi sono cose che magari tengo per me, no? Cioè, che tutti devono...
0: Ah, hai capito, no. Che tutti non devono sapere cosa
1: certo.
0: fai, cosa dici.
1: Tu fai tutto davanti a tutti, non
0: no,
1: lo so.
0: No, in effetti no.
1: Vedi.
0: Però era giusto per dirvi che questo è l'argomento della giornata.
1: Oggi parleremo esattamente di questo, cioè delle cose che cambiate, cioè le cose di cui cambiate il modo di fare se siete da soli
0: oppure
1: o con gli altri.
0: In compagnia.
1: Andiamo col primo brano di puntata, Another featuring Ultra, Talk to You.

0: Così è cosa Radio Show, ai microfoni il mio medesimo Teo, la nostra superstella. Abbiamo partiti.
1: Un'altra delle cose che facciamo diversamente quando ci sono gli altri, è parlare diversamente.
0: Allora, volevo subito scusarmi con chi mi ha tirato le orecchie, perché ho detto Another featuring Ultra e invece alcuni lo pronunciano Anotr
1: fa sempre parte di quei nomi che noi non riusciremo mai a capire.
0: Fateli più facili, no? Esatto. Chiamatevi Giuseppe Maria
1: e Maria,
0: non lo so io.
1: Giuseppe e Maria,
0: ecco. Allora dai Stella, dai, buttiamoci in questa.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di quali sono le cose che facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri rispetto a quando siamo soli. Perché in effetti ce ne sono tantissime. Per esempio, una delle cose che mi viene più così è: parliamo in modo diverso.
0: È vero.
1: Per esempio, da soli, no? Vi capita mai, se siete in macchina, di tirare giù delle saracche incredibili?
0: Voglia.
1: E poi dopo, quando scendete dalla macchina: buongiorno, le volevo dire che
0: oggi la giornata è
1: il cielo è terso e siamo molto... Invece, perché 2 minuti prima sembravate gli scaricatori di porto numero uno.
0: C'è un'altra roba che di solito con gli altri facciamo in un modo e quando siamo da soli in un altro, cioè è ridere.
1: È vero.
0: A volte con gli altri facciamo delle risate magari finte, no? Cioè,
1: sganasciate,
0: mentre quando siamo da soli magari quella roba non ci fa neanche ridere. Esatto.
1: Del tipo
0: così. E me ne viene in mente un'altra, ad esempio.
1: Quale? Sentiamo.
0: Fare la popò. Insomma.
1: Allora, parti dal presupposto che io, a prescindere, non la faccio con nessuno.
0: È una roba
1: mia e rimane mia, a prescindere da come. Non è che cambio il modo di farla quando c'è qualcun altro.
0: Infatti,
1: non la faccio proprio.
0: È così, infatti. No, beh, però ci sono delle persone, magari dei conviventi o altro, che non hanno problemi a fare i propri bisogni con le porte aperte.
1: Mamma mia.
0: Invece io no, devo chiudermi dentro a chiave, anche se. Non ce la posso fare.
1: Tra l'altro, adesso vi racconto un aneddoto. Quando avevo un fidanzato,
0: sì,
1: che addirittura le prime volte che siamo usciti insieme,
0: sì,
1: mi faceva mettere le cuffie con la musica.
0: Tipo, guarda, sto andando a fare la popò.
1: Metti le cuffie, perché aveva paura che io da fuori sentissi dei rumori non voleva che io sentissi.
0: Ci sta anche questo.
1: È vero.
0: Ma poi le ha liberalizzate o ancora?
1: Almeno quello, mi è consentito non usare più le cuffie. Posso stare anche nella stessa stanza.
0: Va bene.
1: Una volta andavo in balcone.
0: Addirittura.
1: C'è gente che va in balcone a fumare e c'è gente che va in balcone per permettere ai partner di fare la popò.
0: Bellissimo, dai, questo è un gesto d'amore.
1: Comunque. Molto, sì, ovviamente.
0: Allora, ritorniamo tra voi tra pochissimo. L'argomento l'avete capito: cosa facciamo di diverso mentre siamo con gli altri.

0: Così cos'ha Radio Show, siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra super fantastica Stella, e come dicevamo poco fa stiamo parlando delle cose che, se fatte in presenza di altri, le facciamo in un modo, e se siamo da soli le facciamo in un altro. A me viene in mente un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Non so, avete mai provato a cucinare con in fianco vostra madre?
1: No, ma è vero, mamma mia!
0: Che ogni cosa...
1: No,
0: cioè, è, allora tu magari sei abituato a fare il sugo in un determinato modo, e no, andiamo così, bisogna usare così. No, ma il sale va messo prima. No, ma questo, capito?
1: Sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: quello noi,
1: è
0: noi tendiamo a modificare la nostra operatività, chiamiamola così, quando siamo in presenza di qualcun altro.
1: Ma a me viene anche in mente un'altra roba. Cambiamo il nostro modo di vestirci o di presentarci.
0: È vero,
1: per
0: è
1: esempio,
0: vero.
1: Quando siamo a casa da soli,
0: Sciattissimi,
1: hai capito? Cioè, panca bestia.
0: Esatto.
1: che se ti vedono non ti riconoscono
0: con
1: neanche.
0: Le ciabatte pelose.
1: Con le ciabatte pelose, il pigiama, quello scrauso, che però è comodo, comodissimo.
0: Sì, che c'hai.
1: Poi,
0: dalla terza media. Tipo.
1: Che hai tipo dalla terza media, i capelli tutti sfatti, senza trucco. Poi una sera stai col tuo fidanzato e improvvisamente tiri fuori il negligé, quello,
0: cioè, proprio,
1: di seta.
0: Sì, sì.
1: No, ma io sto così a casa.
0: Ma io sto,
1: certo,
0: sempre così a casa.
1: Io
0: quello
1: sì,
0: con le lettere d'oro ricamate sul,
1: esatto,
0: petto. Quello che mia nonna direbbe è il completo da ospedale.
1: Esatto. Ecco. Esatto, esatto. E poi vediamo cos'altro c'è di particolare. Per esempio, possiamo essere d'accordo, fingere di essere d'accordo su tutto.
0: È vero.
1: Non so, ci sono delle persone. Allora, ci sono lì anche di, secondo me, il discorso qual è? È che poi è da persona a persona. Per esempio, ci sono delle persone che no, invece no, sono bastian contrari.
0: Certo, è vero.
1: Cioè, il fatto che ci sia qualcuno davanti, solo per presa posizione,
0: è vero.
1: C'è qualcuno davanti, piuttosto dicono una cagata immensa, ma devono essere in disaccordo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E poi ci sono quelli al contrario che invece stanno pensando nella loro testa: ma quanto sei cretino. Eppure dicono: no, ma hai ragione tu,
0: certo,
1: no, certo.
0: 100%.
1: 100%. Gli squali cadono dal cielo. Ma certo, guarda, ne ho visto uno adesso. È incredibile.
0: La psicologia, però, un po' l'ha spiegata questa roba, nel senso,
1: sì,
0: è molto semplicemente dice che davanti agli altri ci comportiamo diversamente perché teniamo conto di come vorremmo essere percepiti, ok? Non
1: è
0: tanto
1: vero.
0: Di come siamo realmente, ma noi vorremmo che la gente ci percepisce come una persona elegante, piuttosto che educata, o piuttosto che, come dicevi prima,
1: è
0: bastian
1: vero.
0: Contrario.
1: Sì.
0: E questo è un po' quello che la filosofia della psicologia va a fare, questa interpretazione.
1: Cerchiamo anche di essere più sicuri di noi stessi, perché apparire più sicuri, cioè essere comunque sempre sul pezzo, ci fa apparire anche più sicuri. Quindi è proprio una questione di, come dire, di accettazione del sé.
0: È vero,
1: okay?
0: È vero.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Così e Cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Oggi parliamo di psicologia.
6: Beh,
5: parliamo
6: dai, qualche
5: di
6: modo.
5: È vero, perché parliamo di quelle cose che voi fate diversamente quando siete soli e quando siete con gli altri. E allora, siccome noi amiamo farci fatti
6: del
5: vostri,
6: gossip.
5: Il gossip ci piace da morire, vogliamo sapere da voi cosa fai tu di diverso quando sei davanti agli altri.
6: Allora scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com. In arrivo su queste frequenze Emma Marrone, Fabio Fibra, Antidoto.

0: noi sui social mostriamo persone diverse da quello che siamo.
1: Beh,
0: no?
1: è lo scopo del social, secondo me. Ma tirarsela un po' per nulla.
0: Sì, tirarsela un po' per nulla, oppure non so, che sono andata a fare quelle
1: esperienze mega galattiche
0: poi in realtà sono andata a fare foto al gatto della vicina.
1: Esatto.
0: Oppure che metto filtri su filtri su filtri e sembro 10 anni più giovane, quando in realtà non è così. Insomma, i social sono esattamente l'opposto di quello che noi siamo.
1: È vero, è vero. C'è un'altra cosa mi viene in mente che riguarda espressamente noi due, è che quando siamo in radio a fare la puntata, a tenere compagnia con così e cos'ha, siamo in un modo. Poi entra il capo e sembriamo due persone intelligenti a volte. E invece non è così.
0: No, non è vero, dai, non è vero. Noi facciamo ridere anche il capo.
1: Noi facciamo ridere anche
0: il
1: capo. Sì.
0: Perché infatti lui si diverte un casino con noi.
1: Sì, però vedi, quando entra il capo, ma anche negli uffici, in qualsiasi altro posto,
0: ecco,
1: il clima cambia.
0: Bravissimo, quello è un esempio.
1: Poi magari lui è entrato solo perché doveva andare a farsi i fatti suoi, a prendere un caffè, e tutto cambia, no?
0: Allora, io mi sono accorta di una cosa. Ogni tanto mi capita di andare in bagno e incrociarlo in bagno il capo.
1: Ecco.
0: Cambia persino il mio modo di lavarmi le mani.
1: Vedi?
0: Perché
1: vedi?
0: Normalmente sono più
1: a zero sbatta.
0: E invece quando arriva lui io bello.
1: Ecco, forse effettivamente l'ambiente di lavoro è quello in cui più viene rappresentata questa cosa, no? Perché noi abbiamo un determinato tipo di modo di lavorare. Quando arriva il superiore, attenzione, tutti sull'attenti.
0: Sì,
1: no?
0: Se tu tieni conto che in molte famiglie la madre è il superiore.
1: È vero. Allora anche in famiglia.
0: Io avevo un'amica tremenda, ma tremenda, che quando sua madre chiamava e diceva: sto arrivando.
1: Attenzione.
0: Mamma mia, sai che si metteva a fare le pulizie, metteva tutto a posto, perché sennò sua mamma gli rompeva le
1: scatole.
0: Beh,
1: insomma, ci sono delle situazioni così.
0: Cioè, casa sua non era mai così sistemata come quando arrivava la madre.
1: Pensa se arrivava a sorpresa, bel casino.
0: Mamma mia, sì, infatti sua mamma secondo me lo sapeva e avvisava sempre prima.
1: Allora amici, fra poco torniamo da voi, perché sarà il vostro momento di leggere i messaggi. Prima ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi torniamo con la sigla della vita, Le Bella.

0: La vita è bella, con Deo e Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: La vita è bella!
2: Eccoci
1: nel nostro momento in cui vi facciamo ridere.
2: Cerchiamo di farvi ridere.
1: Oggi abbiamo una cosa particolare. Invece che sempre le solite barzellette,
2: certo,
1: abbiamo preso i commenti memorabili.
2: Che siete
1: commenti
2: sempre voi,
1: memorabili,
2: no?
1: Esatto. È una pagina Instagram,
2: blog.
1: Un blog, dove praticamente ha alcune notizie. Sotto ci sono i commenti di voi ascoltatori e lettori.
2: Esatto. E sono quelli più strampalati. Ridere. Quelli che fanno
1: esatto.
2: ridere più di tutto. Allora ci proviamo, dai. Oggi
1: facciamo
2: questa novità. Vai.
1: Allora, Rovigo rapina un negozio con il forchettone da barbecue.
2: Fermi tutti, alto le mani o premo il grill.
1: A Norvegia, un uomo si sveglia e trova una nave cargo arenata nel suo giardino.
2: Tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino. Comunque siete fantastici, avete una fantasia.
1: Ma che fantasia, a me non mi verrebbe mai in mente. Disney, Ratatouille è esilarante perché il villain non era nemmeno cattivo, semplicemente non voleva che il cibo fosse cucinato dai topi.
2: Antopino, cannavacciolo.
1: Bellissima! Antopino!
2: Oh, ricordo che le avete scritte voi, noi queste proprio zero. Noi prendiamo e rimettiamo.
1: Allora potete anche andarlo a verificare,
2: esatto,
1: perché è una pagina di Instagram, le trovate.
2: Vai.
1: Brasile, in uno zoo, 5 pappagalli sono stati separati dopo aver bestemmiato davanti ai visitatori ed aver riso.
2: Fosse stato in Veneto, nel giro di 3 giorni li avrebbero nominati assessori alla cultura per direttissima.
1: Mondiale di calcio 2026.
2: Questa è bella,
1: I giocatori del Senegal scoprono che il loro medico da 10 anni in realtà è un ginecologo.
2: Quando si dice unire l'utero al dilettevole.
1: Che fantasia, ragazzi. Biella, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale con un'arma giocattolo, il colpo riuscito di un 13enne.
2: Mamma, oggi mi hanno interrogato. E quanto hai preso? 2 anni. Andiamo con l'ultima, dai.
1: Studenti in rivolta. Per le TV nazionali esistono solo il classico e lo scientifico. Le altre scuole non vengono considerate perché considerate da poveracci.
2: Io andavo all'Ipsia. L'unica gita che abbiamo fatto in 5 anni è stata al penitenziario a trovare gli ex allievi.
1: Che simpaticoni. Tra l'altro, di recente è iniziata la scuola,
2: anche se
1: un pelino in ritardo. Ormai avete
2: qualche settimana fa.
1: Qualche settimana fa è iniziata la scuola. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti. Ormai è un mesetto, vi hanno già conosciuto.
2: Sì,
1: quindi,
2: sì,
1: rigate dritto.
3: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati insieme a me, il me medesimo Teo, la nostra super fantastica Stella, e oggi stiamo parlando di... Voi cosa fate di diverso davanti agli altri? Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anna Mena, una volta ancora.

0: senza di te. Così cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Siamo arrivati al vostro momento, quello
1: bello,
0: in cui
1: bello.
0: Leggiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo a spoilerarvi.
0: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
1: Grazie Luca. Sara, l'amica Sara: io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente. Ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento comunque, vi ascolto volentieri.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Marco, 28 anni. Quando sono con persone che non conosco cerco di essere più serio e composto. Con gli amici invece sono completamente scatenato.
1: Bravo. Marco.
0: Beh,
1: bravo.
0: Ma di solito non succede così.
1: Dovrebbe essere così.
0: Cioè,
1: dai,
0: e a casa sembri uno stinco di santo.
1: Esatto.
0: Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: Se poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola: ma come, mio figlio è un angioletto,
0: no,
1: è bravissimo.
0: Un angelo, non ha mai fatto nulla, non respira neanche.
1: Giulia: io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste, forse è una specie di maschera. Effettivamente.
0: Giulia, anch'io ogni tanto lo faccio.
1: Lo fanno un po' tutti, dai.
0: Sì, il mio però chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso, sorriso un po' isterico.
1: Ma dai, ti si accorge anche quando c'è le balle girate, perché come scrivi i messaggi.
0: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà, preferisco far vedere che riesco a gestire tutto anche quando non è vero. Chi non lo fa?
1: Complicato però, a volte è complicato.
0: Però sei sempre sul pezzo,
1: Allora, Elena: io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
0: Bravissima, Elena.
1: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
0: Ti ammiro tantissimo, io non ce la faccio.
1: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
0: Va un po' tenuto a freno. Matteo,
1: mio omonimo,
0: davanti agli altri controllo molto di più quello che dico, ho paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
1: Anche lui è abbastanza morigerato, no? Ci si tiene. Chiara: io faccio finta di essere più forte di quello che sono. Non mi piace far vedere agli altri quando qualcosa mi ferisce. Secondo me lo facciamo molto più spesso di quanto pensiamo. Bello però, C'ha ragione.
0: Federico invece è interessante, perché dice: cerco di non far vedere quando sono arrabbiato, anche se dentro sto esplodendo, fuori faccio finta di niente. A volte però penso che sarebbe meglio essere più sinceri.
1: C'ha ragione.
0: Anche perché tenerti tutto dentro poi diventi una pentola a pressione.
1: Quando diventi
0: una pentola a pressione, il granello di sabbia diventa una montagna insormontabile.
1: È vero.
0: Diventi Goku, capito?
1: Allora, amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio. Si può dire sondaggio?
0: Sì, al nostro sondaggio.
1: Noi arriviamo tra pochissimo, perché è il momento del Good Vibes.
0: Good Vibes.

0: Così e cos'ha Radio Show è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto, molto forti, forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono,
1: no.
0: Perché
1: insomma,
0: oggi
1: è forte.
0: Io per prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanta.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: E se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona? L'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e cos'ha Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short, diciamo, riflessivo.
1: È uno short riflessivo, perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera, oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. Noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme, quando sono davanti agli altri, non so bene cosa dire, o magari non dico eccetera, ma se fossero gli ultimi 5 minuti con cui vedo quella persona,
0: io questa cosa mi fa riflettere tantissimo.
1: Sì.
0: Sicuramente farà riflettere tantissimo tutti i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno subito una perdita,
1: certo.
0: Una perdita, diciamo così,
1: fisica
0: certo. Oppure anche una perdita emotiva, nel senso che anche essere lasciati o lasciare comunque una persona che si ama, alla fine è come subire un lutto.
1: Certo.
0: E mi sono sempre chiesta, no? Se avessi avuto quei 5 minuti in più, cosa avrei fatto? Cosa avrei detto?
1: Esatto.
0: Ed è una domanda che vi rimane spesso,
1: rimane lì,
0: perché in realtà non avete mai la possibilità di saperlo.
1: No.
0: Fondamentalmente, ogni volta che lasciate qualcuno, dovreste comportarvi come se quell'attimo fosse l'ultimo.
1: L'ultimo, è vero.
0: In modo che se fosse veramente l'ultimo non avreste modo di avere nessun rimpianto.
1: Quindi se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
0: No, è una cosa che
1: ragazzi,
0: a me dà veramente fastidio.
1: Cercate di fare pace anche in 2 minuti.
0: Anche
1: giusto,
0: in 2 minuti, giusto, anche un bacio. Cercate di cedere ai vostri pigli, alle vostre cose, perché alla fine quelli non contano niente. Conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: Dimmi che ti ricorderai.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà...
1: è più di un anno.
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Così è cosa Radio Show. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana secondo la nostra astrologa Stella. Vai!
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire,
0: ragazzi,
1: no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa e farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
0: Ma che bello, bellissimo, è quasi artistico. È quasi artistico.
1: Sì, sì. Mentre invece il nostro Cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
0: Bravo Cancro, bravo.
1: Bravo. Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così, no?
0: Ammiccanti.
1: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
0: Certo.
1: E allora il mio consiglio sexy quale
0: può
1: essere?
0: Uscire dallo schermo?
1: Iniziare con un po' di text sexing.
0: Oh.
1: Cioè, fate un po' di sesso al telefono,
0: sì,
1: tramite uno schermo, no?
0: Flirtate
1: un po' più in
0: strong.
1: Modo strong.
0: Oh, bello, bello.
1: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
0: un po' ci si conosce già. Si
1: sì,
0: può
1: perché
0: dire.
1: La miccia è già accesa, capito?
0: Certo,
1: quindi partiamo già avvantaggiati.
0: Taylor Swift, Lover.

0: Ben ritrovati così cos'ha Radio Show, al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello
1: sì,
0: un po' più hot,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e oggi volevamo collegare alla puntata di alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri. E ci è venuta in mente una pratica che molti fanno, insomma, che è quella di guardare, insomma,
1: esatto,
0: gli altri mentre hanno dei rapporti.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esattamente. Ecco. E allora, per non andare troppo nel dettaglio, abbiamo trovato una cosa storica psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica che, diciamo, letteralmente si chiama voyeurismo, quindi
1: esatto,
0: guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello,
0: sì,
1: non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva. Poi, insomma,
0: è come guardare i quadri, insomma, sai,
1: esatto,
0: sindrome Stendhal.
1: No, la sindrome di Stendhal. Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che, insomma, si commuoveva.
0: Si emozionava.
1: E questo è diventato un caso clinico
0: che poi ha dato il via
1: a tutta questa catena. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto.
0: Sì.
1: Rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza
0: non lo sapevano.
1: O meglio, lo sapevano ma non lo vedevano fisicamente,
0: certo,
1: quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è, ad esempio, fare la popò, no? Però vedendo questo caso potrebbe essercene un'altra, cioè fare l'amore,
1: certo,
0: con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste?
1: Sarebbe bello. Potete scriverci lo stesso.
0: Poi magari
1: riprendiamo questo argomento, sì, perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una
0: call to action, come si dice nel mondo moderno.
1: Bravissimo.
0: Allora, Annalisa, esibizionista, giusto appunto.
1: Cosa vuoi mettere?
0: Non poteva che

0: giunto al termine anche in questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: È passato, abbiamo passato un'ora bellissima, secondo me. Io mi sono divertita.
1: Beh, è stata una bella puntata. Sì, secondo noi è stata una bella puntata.
0: Molto, secondo me, molto un po' da voyeur. Un perché da voyeur. Sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un po' andare a.
1: Quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano mentre fai le cose. Quando sei al PC piuttosto che altro.
0: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, cioè, ha delle cose, ce ne sarebbe da raccontare una valanga,
1: Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi Stella, salutiamo, io saluto te, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
1: Assolutamente sì.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Buongiorno amici ascoltatori e ben ritrovati al programma che vi sveglia meglio del caffè ma senza animali da compagnia. Dopo un'attenta riflessione, cari amici ascoltatori, ho capito che l'umanità si divide in tantissime categorie, no? Ma la vera spaccatura culturale e psicologica, quella insanabile che distrugge le coppie e rovina le cene tra amici, è solo e soltanto una, quella tra gli amanti dei cani e gli amanti dei gatti. Allora, non si tratta di una semplice preferenza per un animale domestico, è una vera e propria filosofia di vita. Due modi diametralmente opposti di intendere l'esistenza e il concetto di sofferenza personale. Chi sceglie il cane, amici miei, sceglie la dipendenza affettiva pura. Il padrone di un cane vive perennemente in uno stato di esaltazione emotiva. Torna a casa dopo 8 ore di ufficio, apre la porta e il cane lo accoglie come se fosse il messia ritornato sulla terra. Salta, piange, abbaia, fa piroette sul pavimento. L'amante dei cani è disposto a svegliarsi alle 6 del mattino di un martedì di gennaio, con meno 3 gradi, la nebbia fitta, per uscire in pigiama a raccogliere con un sacchettino di plastica i bisogni del proprio animale. Cioè, se non è amore questo, non so cosa sia. Invece passiamo alla parte oscura della situazione, i gattari. Il proprietario di un gatto vive invece in una latente sindrome di Stoccolma. Voi tornate a casa stanchi, aprite la porta e il gatto vi fissa dall'alto dell'armadio con uno sguardo che trasuda disprezzo e superiorità morale. Un'espressione che dice chiaramente: ah, sei tornato? Allora vai a pulirmi la lettiera e a versarmi del cibo umido. Poi sparisci. Il gatto, anche a detta della scienza, non vi considera suoi padroni, vi considera dei coinquilini paganti di seconda fascia che hanno l'onore di fornirgli vitto e alloggio. L'amante dei gatti passa la serata a cercare di elemosinare 2 secondi di coccole, prendendosi graffi sulle braccia e convincendosi che no, ma in realtà lui mi ama, solo che lo dimostra a modo suo. Ecco, una bugia disastrosa. La verità, il cane ha un padrone e un amico, il gatto ha semplicemente del personale di servizio. Ecco, tenetevi stretti i vostri animali da compagnia e noi ci sentiamo domani, amici. Un saluto grandi, da Andrea Grandi!

Musica dallo Stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Ben ritrovati a tutti voi, cari amici di Antenna Web, e a tutti quelli che seguono questo programma. Oggi ho preparato per voi un bel cocktail di canzoni, come sempre rigorosamente italiane. Non perdiamo tempo perché 60 minuti passano in un batter d'occhio. Iniziamo con i primi quattro: Pino Daniele o Scarrafone, Adriano Celentano L'Arcobaleno, Mia Martini Ti regalo un sorriso, Marco Armani insieme a Red Canzian Tu dimmi un cuore ce l'hai. Brindiamo alla musica e buon ascolto!

Chi lo dice che i giovani non fanno belle canzoni? Ascoltiamoli con attenzione. Franco 126 insieme a Calcutta, Blue Jeans e ritornando tra i meno giovani, Ivano Fossati, Italiani d'Argentina, Marcella Bella, tanti auguri.

il mare lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

Questo nostro aperitivo musicale sta giungendo al termine, ma ci sono ancora altri tre bei brani da degustare. Fulminacci davanti a te, Edoardo De Angelis insieme a Paola Turci, Lettera per te. Per concludere, il grande Francesco Guccini, Autogrill.

si vive troppo facilmente, più facilmente di così si muore, difficilmente ci si chiede scuse, difficilmente con il cuore, perché intanto un po' si parla, e perché intanto un po' si ride, e intanto ci si sente soli, e la malinconia ci uccide. Io tutti i giorni di quest'anno, io tutti gli anni di questa vita, vorrei passarli a fare trecce con le nostre dita.

caduto dal cielo. Io lo aspettavo da 6 ore e proprio quando ero distratto è rotolato giù dal tetto, caduto in terra senza farsi male.

Bene, per il momento non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto e se il brindisi vi è piaciuto vi aspetto per il prossimo aperitivo. Il bar è sempre lo stesso, pardon, la radio è sempre la stessa. Antenna Web, un saluto a tutti!

Oggi seconda puntata dedicata ai gatti, questa settimana dedicheremo tre puntate ai gatti. Abbiamo visto la vita sociale e il linguaggio nella puntata precedente e abbiamo iniziato anche con la salute e la cura e ripartiremo dalle ferite e le emorragie. Ma prima di questo vi voglio diciamo dire, raccontare che cosa è necessario tenere nella cassetta del pronto soccorso per soccorrere il nostro gatto in caso di emergenza prima di arrivare dal veterinario, ovviamente. Garze e bende per le medicazioni, le compresse di cotone idrofilo e disinfettante non alcolico, delle forbici a punta arrotondate per tagliare il pelo intorno ad una ferita, un termometro pediatrico per misurare la temperatura per via rettale, tenendo il termometro in loco per 2 minuti e sapendo che la temperatura normale di un gatto è fra i 38 e mezzo e i 39 gradi. Poi un collare d'Elisabetta, che è quel collare a cono, lo dico per chi non lo sapesse. Quel collare a cono che va legato intorno al collo per evitare che l'animale si lecchi o si graffi. Una siringa da 2 ml e mezzo senza ago per somministrare dei farmaci liquidi per bocca, una soluzione fisiologica per detergere le palpebre se il gatto dovesse in qualche modo lacrimare, dell'olio dermofilo che serve per detergere i padiglioni auricolari e delle ampolline antipulci specifiche per gatti, mi raccomando, non prendete quelle per cane perché vanno appeso. So che molta gente compra quelle per cani e poi le dosa, non lo fate questo errore, comprate quelle per gatti, perché assorbono tutto dalla pelle e quindi se magari sbagliate il dosaggio l'animale potrebbe star molto male. Allora poi teniamo a disposizione, mi raccomando, solo i farmaci già consigliati dal medico veterinario. Non usiamoli a casaccio perché potrebbero essere estremamente nocivi se non si conoscono le cause del problema. Facciamo due esempi per tutti. Se il gatto entra e esce dalla cassetta e non riesce ad urinare, non somministrare di testa nostra antibiotici o peggio dei diuretici. Il gatto potrebbe avere dei piccoli calcoli, quindi la renella, che sono bloccati nell'uretra e che impediscono l'afflusso esterno dell'urina. Senza l'immediato soccorso del veterinario che provvede a disostruire l'uretra, la vescica si distenderà fino a lacerarsi e il micio purtroppo verrà portato alla morte. Se il gatto vomita, non dobbiamo dare un antiemetico di testa nostra, perché se per esempio ha ingerito qualcosa che gli sta creando dei problemi, o se ha nello stomaco delle matassine di pelo, il vomito ha un'azione espulsiva che in questo caso è benefica. Andiamo adesso a vedere le varie cause, quello che può succedere al nostro gatto, soprattutto per i gatti che escono da casa e quindi per esempio i miei, io ho la fortuna di vivere in un bosco, i gatti miei fanno quello che vogliono e quindi entrano, escono, dormono sul letto, dormono sul divano, fanno ciò che vogliono e quindi sono più soggetti ovviamente alle ferite o alle emorragie, per esempio, ma anche a fratture, a traumi, a punture di insetti, avvelenamenti e via dicendo. Ferite ed emorragie. Tagliare il pelo intorno alla zona interessata con una piccola forbice a punta arrotondata per non ferirlo se per caso dovesse muoversi di scatto. Eseguite poi una corretta

detersione con un disinfettante non alcolico e proteggete, se possibile, la parte con una benda o una garza. Se c'è un'emorragia in atto, il gatto va tenuto tranquillo per evitare delle perdite massicce di sangue. I bendaggi devono essere contenitivi, ma non tanto da impedire la circolazione sanguigna e compromettere le parti a valle della ferita. Poi trasportate urgentemente il micio all'ambulatorio veterinario più vicino. Le fratture, i traumi e le punture di insetti. Le fratture, non fasciare la parte a meno che la frattura non sia esposta, cioè con l'osso visibile. E portatelo immediatamente dal veterinario tenendolo fermo il più possibile. Ecco, in questo caso veramente non possiamo fare nulla a casa. I traumi: applicate dei panni freddi e bagnati oppure del ghiaccio sintetico avvolto in un telo sulla parte tumefatta. Se c'è un'escoriazione, il micio non deve leccarla perché la sua lingua ruvida non fa che irritare sempre di più la parte, rallentando quindi i processi di cicatrizzazione e causando delle infezioni. Obbligatorio quindi in questo caso il collare di Elisabetta che avevamo detto prima, che abbiamo descritto prima. Le punture di insetti. Tamponate la parte con dell'acqua fredda, ma far intervenire subito il veterinario per scongiurare con terapie adeguate possibili shock anafilattici causati da punture di api, di vespe o di calabroni. Gli avvelenamenti. È molto più raro che il gatto si avveleni rispetto al cane, perché è diffidente per natura e non mette in bocca tutto quello che trova ed è dotato di un gusto particolarmente selettivo. Quando accade, non si deve somministrare nulla, né latte, né carbone vegetale e né, nella maniera più assoluta, altre sostanze, perché è alto il rischio di far più bene che male. Anzi, di fare più male che bene, c'è un refuso qui sul libro, ho letto come era scritto. L'unica possibilità di salvarlo è quella di portarlo immediatamente dal veterinario, senza scordarsi di prendere con sé la confezione del farmaco tossico ingerito. In questi casi parliamo di un farmaco, ma insomma, se riuscite a portare il motivo, passatemi il termine, dell'avvelenamento, sicuramente il veterinario ne sarà felice perché potrà adottare il farmaco ad hoc. Come dovete somministrare i farmaci? Non è sempre facile dare medicina ai gatti e io ne so qualcosa, quando prendono dei morsi sulle zampe perché entrano altri gatti nel terreno, la zampa si gonfia e bisogna dare l'antibiotico per bocca. Ormai ho imparato, dopo più di 40 anni, quasi 50 di vita con gli animali. Allora, dicevamo che non è sempre facile, però non abbiamo molte scelte. O le somministriamo per iniezione oppure per bocca, nella peggiore delle ipotesi spalmando il farmaco su uno degli arti anteriori, sperando che una buona parte del preparato venga ingerito. Per iniezione, le iniezioni, nella maggior parte dei casi, devono essere effettuate sottocute. Bisogna farsi aiutare da una persona che tenga il gatto fermo, mentre noi solleviamo una plica cutanea e introduciamo l'ago, sospingendo il liquido sotto la pelle. Non è doloroso e se c'è un minimo di manualità è sicuramente il metodo più rapido ed efficace. Se siete da soli, vi consiglio di prendere in maniera energica, senza staccare la pelle del collo.
di prendere il gatto per la collottola, di solito si bloccano e appunto sbrigarsi a fare l'iniezione, perché in fondo, come abbiamo visto, non è una cosa difficile, basta un pochino di manualità. Allora, ci facciamo la nostra prima pausa, poi vediamo come somministrare le pillole per bocca, oppure sciroppi o gocce, o paste o gel orali. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, questa è Tutti pazzi per Fido, Marco Bottieri in voce. Stiamo parlando delle cure domestiche al gatto, diciamo i primi aiuti, insomma, l'intervento di pronto soccorso prima di arrivare dal veterinario. Allora, come somministrare le pillole? Appoggiamo la pillola su un polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Vabbè, lo scrive il libro, non è proprio così. Quando io do l'antibiotico ai miei, quando prendono i morsi sulle gambe, come spiegavo prima della pausa, quando litigano con altri gatti che entrano qui in giardino, è una battaglia ogni volta, però insomma lo faccio, alla fine ci riesco. Un metodo alternativo può essere quello di nascondere la pillola in una pallina di burro, amalgamandola con un po' di pasta d'acciughe. Il burro scivola in gola e viene deglutito spontaneamente. I sciroppi e le gocce vanno somministrate direttamente di lato alla bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. Ci dobbiamo far aiutare da qualcuno che tenga fermo il micio, mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Le paste o i gel orali. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale è impraticabile, l'ultima possibilità di dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore, in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa somministrazione è che non si può sapere qual è con precisione la dose, scusate, ingoiata. Le profilassi che dobbiamo seguire appena prendiamo un gatto e quindi tutti i vaccini, la profilassi antiparassitaria, quella contro i vermi e avanti così. Le profilassi sono le uniche armi che abbiamo per tutelare i nostri amici da quelle infezioni e infestazioni a cui sono soggetti. Alcune profilassi, come quella contro la filaria, le zecche o le pulci, sono prescritte dal veterinario al proprietario che ne cura la somministrazione. Altre, come i vaccini, sono invece un atto medico e come tale vengono effettuati solo dal medico veterinario che rilascerà un libretto sanitario firmato e timbrato a garanzia del fatto che tutto è stato eseguito sotto la sua responsabilità. Andiamo a vedere i vaccini che vanno fatti. La vaccinazione trivalente contro la rinotracheite virale, la calicivirosi e la planeucopenia. Scusate, sono un pochino dislessico, quindi ho difficoltà a leggere certe parole. Allora, la vaccinazione trivalente viene effettuata dal medico veterinario a gatti che stanno in casa. La spiegazione di come facciamo ad ammalarsi, pur non uscendo, sta nel fatto che noi siamo involontari vettori attraverso le suole delle scarpe di parecchi virus che resistono a lungo nell'ambiente esterno. Poi c'è una vaccinazione molto importante contro la leucemia felina che è raccomandata insieme alla trivalente per quei gatti che escono o che vanno in gattile, perché queste malattie

inattivati dagli anticorpi materni e quindi perderebbero totalmente la loro efficacia. Il richiamo va effettuato dopo 20-30 giorni e successivamente dopo ogni anno in un'unica dose. Le recenti acquisizioni cliniche ipotizzano la possibilità di vaccinare il gatto ogni 3 anni, ogni anno invece per la rinotracheite e la calicivirosi, aggiungendo, se necessario, anche la leucemia virale. Per quanto concerne la vaccinazione antirabica, ricordiamo che il vaccino è obbligatorio in Italia, in Veneto, in Trentino, in Friuli, Venezia Giulia e all'estero per le esposizioni feline. I cuccioli devono essere vaccinati dopo i 3 mesi e in Italia la validità del vaccino è considerata annuale. Ricordatevi che anche se partite con il cane e con il gatto, chiedo scusa, ma con il cane è la stessa cosa, ci sono certi paesi che pretendono come obbligo la vaccinazione antirabica prima, quindi informatevi bene presso le strutture, insomma, preposte, potete chiamare un consolato oppure informarvi su internet dove troverete tutto. La profilassi antiparassitaria contro pulci e zecche. Vengono oramai utilizzati i nuovi antiparassitari che sono in grado di coniugare la massima efficacia a un'ottima tollerabilità e servono sia ad eliminare i parassiti esterni, quelli già presenti, sia ad impedire le reinfestazioni. Questi prodotti si trovano in gran parte sotto forma di ampolle o di pipette, il cui liquido deve essere interamente applicato sulla pelle, meglio a livello della fossa tra le due scapole, ogni 30 giorni per tutto il periodo dell'anno. A maggior ragione se il vostro micio vive anche all'aperto. L'antiparassitario applicato sulla pelle migra dal punto di applicazione distribuendosi su tutto il mantello attraverso il film lipidico che riveste naturalmente il pelo. Un ulteriore vantaggio di questi prodotti sta nel fatto che contengono sostanze che rendono i parassiti sterili, impedendone la riproduzione e quindi la diffusione nell'ambiente. Una raccomandazione di grande importanza: controlliamo bene che l'antiparassitario sia specifico per un gatto, perché molti di quelli utilizzati per i cani contengono derivati della permetrina che è mortale per i mici. Se abbiamo dei dubbi, controlliamo attentamente la confezione per vedere se c'è la dicitura vietato usare sui gatti. Ci facciamo la nostra seconda pausa e nella prossima puntata inizieremo a parlare della protezione contro la filariosi e poi vedremo le principali patologie a cui il nostro gatto potrebbe essere soggetto. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che dal 1° settembre, dalla fine d'agosto, insomma dal ritorno delle vacanze, andremo in onda alle 11:15 di mattina dopo 6 lunghi anni che andavamo in onda prima alle 16 e poi alle 16:30. I giorni sono sempre gli stessi, lunedì, mercoledì e sabato alle 11:15 di mattina. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

0: threads unspool through loss and quiet. The voice unheard.
1: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante, il proverbio del giorno «buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo» ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della DCV, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
3: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Amici a batterie.
7: AI per convivere con un

0: Come godersi la compagnia di un robot pet senza croccantini, spese veterinarie o uscita all'alba sotto la pioggia.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora, quanti di noi vorremmo un cane o un gatto in casa, ma bisogna fare i conti con lo spazio e orari impossibili?
0: Immagino tantissimi, tra allergia al pelo, divani graffiati e il panico di dover uscire alle 6 di mattino a 3 gradi sotto zero per i bisogni, spesso si rinuncia.
2: Ma c'è un'alternativa moderna, cioè buttarsi su un robot da compagnia, ma col rischio gigante poi di comprare un giocattolo da 500 euro che finisce a prendere polvere nell'armadio dopo 3 giorni.
0: Finisci con un rottame elettrico che sa solo fare due versi finti e camminare contro le sedie, invece di farti davvero compagno di vita.
2: Ma prima di rassegnarvi da parlare da soli con l'aspirapolvere robot,
0: l'intelligenza artificiale trova il robot pet perfetto per le vostre esigenze emotive e domestiche.
2: La prima svolta per non buttare soldi al vento si chiama Pet Robot Finder AI.
0: È un algoritmo di profilazione che analizza la vostra routine quotidiana, lo spazio in casa, i budget e il tipo di interazione che cercate.
2: Sia che vi serva una pet therapy rilassante come un Tombot, oppure un cucciolo esplosivo come Luna, oppure un vero cane robotico come Aibo.
0: L'AI vi indica esattamente il modello ideale, evitandovi di acquistare dispositivi sbilanciati o inutili.
2: E una volta portato a casa il vostro piccolo animale di metallo?
0: Lì entra in gioco la magia di Companion AI Customizer.
2: Vi permette di plasmare il carattere, il tono della voce, le reazioni emotive del robopet.
0: Potete insegnargli a riconoscere i vostri ritmi, reagire ai comandi vocali personalizzati e persino sviluppare un'indole più giocherellona o più calma.
2: Sì, ma aspetta, se il robot inizia a fare movimenti strani oppure, che ne so, si inceppa?
0: Usate Maintenance AI.
2: In pratica si scansionano i movimenti o le zampe con la fotocamera dello smartphone.
0: L'AI diagnostica in 3 secondi se c'è un problema di calibrazione dei sensori, usura dei servomotori o un semplice aggiornamento firmware da fare.
2: Il risultato? Un compagno di casa affettuoso, intelligente, sempre in forma e a prova di guasto.
0: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per convivere alla grande con un cucciolo robotico.
2: Pet Robot Finder AI per scegliere il modello perfetto per la vostra vita. Companion AI Customizer per cucirgli addosso un carattere unico. E Maintenance AI per la manutenzione.
0: Usare l'intelligenza artificiale anche per la robotica da compagnia vi regala sorrisi e affetto tecnologico in casa senza alcuno stress.
2: Devo dire che usare la tecnologia è davvero meraviglioso quando riesci a farsi sentire anche meno soli. Scegli

Un indumento semplice protegge chi lavora, ma racconta anche cosa sta per accadere. Bentrovati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è grembiule. Il grembiule è un oggetto che annuncia un'intenzione prima ancora di un gesto. Chi lo indossa sta per cucinare, dipingere, riparare, insegnare, prendersi cura di qualcosa. È quasi un'uniforme democratica, lo indossa il bambino alle elementari, lo chef in cucina, l'artigiano in bottega, il nonno che aiuta in giardino. Protegge i vestiti, certo, ma protegge anche un momento. Segna il passaggio tra il tempo ordinario e il tempo del fare, della concentrazione, del lavoro con le mani. Molti mestieri si riconoscono proprio dal grembiule. Il colore, la forma, le tasche piene di strumenti diversi raccontano a colpo d'occhio di cosa ci si occupa. C'è dignità in questo oggetto umile, che non distingue per censo o per ruolo. Chi lo indossa in quel momento si mette al servizio di qualcosa da fare bene. Nelle cucine di famiglia spesso il grembiule passa da una generazione all'altra insieme alle ricette, lo stesso tessuto consumato, le stesse macchie che nessun lavaggio riesce più a togliere del tutto. Toglierlo, alla fine del lavoro, è quasi un piccolo rito. Segna che il compito è finito, che si può tornare a essere semplicemente se stessi. Forse non è un caso che tanti ricordi di famiglia abbiano sullo sfondo un grembiule annodato in vita. La nonna ai fornelli, il padre in officina, il maestro davanti alla lavagna del giorno prima. Un pensiero va oggi a chi lavora con le mani, ogni giorno, senza farne un proclama. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Io vi do appuntamento a domani, naturalmente, per un altro pezzo di questo viaggio. Arrivederci.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Bentrovate e bentrovati, amici di Musical Chatter, tutti pronti per una mezz'ora insieme alla sottoscritta Silvia Dini, come sempre alla scoperta di curiosità su autori e canzoni, ma soprattutto regaliamoci questa occasione di riascoltare tanta bella musica di ogni epoca e genere. Tema della puntata odierna, strade da percorrere. Ci sono strade che percorriamo davvero, fatte di asfalto, di stazioni e di chilometri. Poi ce ne sono altre, invisibili, che attraversano desideri, ricordi, incontri e decisioni. Ed è di questo che parleremo. Delle strade che scegliamo, di quelle che sogniamo e di quelle che ci cambiano la vita senza che ce ne accorgiamo, o perlomeno non ce ne accorgiamo subito. Lo faremo grazie a 6 canzoni molto diverse fra di loro, ma unite proprio da questo filo comune, il movimento, l'andare avanti, a volte verso un luogo preciso, altre verso una versione diversa di noi stessi. Dagli anni 60 fino ai primi anni 2000, artisti che hanno raccontato il viaggio come ricerca, come speranza, come crescita e come cambiamento. Storie che forse parlano anche un po' di ciascuno di noi. Partiamo allora per questo percorso fatto di musica, immagini e suggestioni. La parola chiave è proprio partenza. Molte delle svolte più importanti della vita iniziano con un pensiero semplice. Forse da qualche altra parte starei meglio. È il sentimento che attraversa California Dreaming dei The Mamas and the Papas, uno dei grandi classici del folk rock americano. Il titolo significa Sognando la California e racconta il desiderio di fuggire da una realtà grigia e immaginare un luogo più luminoso. Pubblicata nella metà degli anni 60, la canzone è diventata molto più di una fotografia del suo tempo. È un simbolo universale della nostalgia per qualcosa che non abbiamo ancora raggiunto. Da un sogno immaginato, poi passeremo a una strada ben più reale, Baker Street, che prende il nome di una celebre via londinese e lo trasforma però in una riflessione sul cambiamento. Il protagonista di questa canzone si trova sospeso fra ciò che è stato e ciò che potrebbe diventare. E poi c'è un celebre assolo di sax, uno dei più riconoscibili della storia della musica pop, capace di raccontare da solo il senso di inquietudine e di speranza che è contenuto in tutto quel brano. È interessante notare come queste due canzoni raccontano lo stesso momento ma da prospettive diverse. Nel brano dei The Mamas and the Papas il viaggio è ancora un sogno lontano all'orizzonte, invece nel brano di Jerry Rafferty è già una scelta che bussa alla porta. E forse la partenza è così: prima nasce nell'immaginazione e poi come coraggio di iniziare.

Rieccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, sempre su questo tema del partire, del viaggiare. Cosa ci lasciamo dietro di noi quando cambiamo strada? Un ricordo, un'impronta o magari una storia che qualcuno continuerà a raccontare? I Simple Minds affrontano questo tema in Don't You Forget About Me, che significa letteralmente non dimenticarti di me. Pur essendo diventata una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, la sua forza non dipende da una moda o dall'epoca, ma dipende da una domanda che attraversa tutte le generazioni. Resteremo nella memoria di qualcuno? E da qui il passo verso Fast Car di Tracy Chapman è sorprendentemente naturale. Il titolo, Auto Veloce, sembra promettere un viaggio avventuroso, ma il cuore della canzone è più profondo. Tracy Chapman utilizza l'idea del viaggio per raccontare il desiderio di riscatto, di libertà e di una vita diversa. Con una scrittura essenziale e intensa, costruisce uno dei racconti più toccanti della canzone d'autore contemporanea. Entrambi i brani parlano di movimento, ma in modo differente. I Simple Minds chiedono di non essere dimenticati anche quando ce ne andremo. Tracy Chapman prova invece a reinterpretare, a reinventare il proprio destino. E forse le due cose non sono poi così lontane. In fondo, ogni volta che cambiamo direzione nella vita, speriamo di conservare qualcosa di noi e allo stesso tempo di trovare qualcuno che ci riconosca lungo il cammino.

Ed eccoci di nuovo insieme per la terza parte di questo nostro appuntamento. Ci sono viaggi che si misurano in chilometri, altri che si misurano in esperienze. E poi quando ci voltiamo indietro spesso ci accorgiamo che il vero protagonista del percorso che abbiamo fatto è stato il tempo. In Walking on Broken Glass, Annie Lennox ci canta di una delusione sentimentale usando ancora un'immagine ancora più forte: camminare sui vetri rotti. Eppure la musica brilla, danza, sorride. È proprio questo contrasto a rendere il brano speciale. Annie Lennox riesce a raccontare una ferita senza rinunciare all'eleganza e alla leggerezza. Qualche anno dopo, Clocks dei Coldplay porterà l'attenzione proprio invece sul tempo che scorre. Il titolo significa orologi e il celebre pianoforte che apre il brano sembra imitare il movimento incessante delle lancette. La canzone parla di decisioni, di occasioni, di dubbi e di possibilità, tutte quelle cose che spesso comprendiamo davvero soltanto osservandole a distanza, dopo un po' di tempo. Le due canzoni dialogano in modo sottile. Annie Lennox ci ricorda che il percorso lascia dei segni. I Coldplay ci ricordano che non possiamo fermare il tempo per cancellarli. Forse la vera maturità consiste proprio in questo: accettare che alcune cicatrici fanno parte della nostra storia e continuare comunque ad andare avanti. Le strade che abbiamo attraversato, i ricordi che abbiamo raccolto e le persone incontrate lungo il cammino diventano ciò che siamo. Ed è probabilmente questa la destinazione più importante di tutte. Con questo Silvia Dini vi saluta, ricordandovi l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci lasciamo ascoltandoci ancora insieme Annie Lennox, Walking on Broken Glass, e Coldplay con Clocks.

sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Radio Antenna Web. Semplicemente la tua radio.
1: Sicilia in volley. La passione che fa squadra. La vittoria che unisce. Un programma di Pietro Fazio.
2: Buon pomeriggio da Pietro Fazio e benvenuti alla prima puntata di Sicilia in Volley, la trasmissione che racconta il weekend delle squadre siciliane impegnate nei campionati nazionali di Serie A e di Serie B. Non tutti i campionati sono partiti, ma già si è disputata la prima giornata del campionato di Serie A2 femminile che vede impegnate l'Accademia Sant'Anna e il Marsala Volley. Entrambe le compagini impegnate in trasferta sono uscite sconfitte dai rispettivi incontri. L'Accademia Sant'Anna 3-1 contro il Volley Roma, mentre il Marsala Volley 3-0 contro Costa Volpino. E sulla partita di Bergamo sentiamo il capitano del Marsala, Giulia Caserta.
3: La prima partita di campionato l'abbiamo giocata contro CBL Costa Volpino, è stata una partita molto difficile per noi comunque in trasferta e sapevamo che non sarebbe stato facile giocare in casa loro e con la squadra che hanno creato con queste molto forti individualità, però comunque penso che siamo riuscite un po' a sbloccarci da quello che è la fase della preparazione, iniziando una fase di campionato sicuramente con qualche piccola lacuna, ma queste piccole lacune insomma ci aiuteranno a lavorare durante le prossime settimane per cercare di colmarle appunto. Costa Volpino ha messo in atto una partita con i fiocchi, sono state molto brave, ma soprattutto siamo state brave noi, soprattutto nel terzo parziale, a contrastarle durante l'attacco e con appunto i muri che abbiamo messo a segno e anche i vari attacchi punto che siamo riuscite a mettere a terra. Tutto sommato non sono completamente dispiaciuta, perché sicuramente ci sarà ancora tanto da lavorare e come dicevo appunto prima, questa partita ci ha dato dei grossi spunti per insomma capire su cosa dobbiamo lavorare per le prossime settimane.

0: commentare la partita di Roma è invece il tecnico dell'Accademia Sant'Anna, Leo Barbieri.
1: Devo dire che per 3 set abbiamo giocato un'ottima gara e solo il quarto set abbiamo mollato, perché il primo set siamo stati punto a punto, poi il terzo l'abbiamo vinto e perciò devo dire un'ottima. A livello statistico loro ci sono stati superiori solo negli errori, diciamo in positivo, negli errori in attacco. Noi abbiamo fatto 14 errori, loro hanno fatto solo 4 errori, perciò questo è il dato statistico più significativo. Per il resto c'è stato molto equilibrio, perciò siamo molto fiduciosi, anche perché abbiamo Peyton che è arrivata qua solo da una settimana, è una squadra giovanissima che con le settimane sicuramente andrà a crescere.
0: Ovviamente è ancora prematuro parlare di classifica, ma già dalla prossima settimana le compagini siciliane saranno impegnate entrambe fra le mura amiche del proprio palazzetto, la Sigel Marsala contro la futura Busta.

0: Sicilian Volley.
1: Come detto, gli altri campionati devono ancora iniziare, ma cominciamo a conoscere le altre compagini che parteciperanno ai campionati di Serie A e di Serie B, a partire dalla A3 maschile, in cui è presente l'Avimec Modica Ragusa. A presentarci la squadra e il tecnico Enzo Di Stefano.
2: Sì, buonasera a tutti. Quindi siamo alla settima ed ultima settimana di preparazione, inizia proprio oggi. Non posso che ritenermi soddisfatto sicuramente della qualità del lavoro sviluppato con il preparatore Randazzo in tutto quello che è il percorso di questa preparazione, partendo dalla sala pesi, lavoro differenziato, lavoro specifico su sabbia, acqua e aerobico. Arrivano buonissimi spunti dalle amichevole, dai test match che abbiamo fatto fino a questo momento contro Reggio Calabria, il quadrangolare in quel di Corigliano che ci vede uscire vincitori appunto del trofeo, e domani saremo sul campo appunto di Reggio Calabria per ritornare il favore della amichevole disputata qualche settimana addietro. Io non posso che essere soddisfatto soprattutto del quanto e del come i ragazzi stanno lavorando ogni giorno, seguendo tutte le nostre indicazioni, sia tecniche, tattiche e anche appunto preparatorie dal punto di vista atletico. E il mio sicuramente è una visione positiva di quello che sarà un campionato molto complicato, molto difficile, perché la Sicella anche quest'anno si è alzata ancora di più, ma noi credo insomma di aver operato bene insieme alla società nel mercato estivo. Quindi non posso che essere positivo, fiducioso e sicuramente spinto da tanto entusiasmo. Qui a Modica si respira pallavolo da sempre, si aspetta con ansia l'inizio di questo campionato che ci vede impegnati il 18 ottobre fuori casa in quel di Castellana, campo veramente ostico per tutti, anche perché la squadra del Castellana è sempre una squadra di grande valore, per poi ritornare a Modica contro il Galatone. Quindi invito tutti a seguirci col solito entusiasmo che ci contraddistingue.

0: scendiamo di categoria sempre in ambito maschile e nella Serie B girone H troviamo 11 compagini siciliane e più precisamente Giaratana Volley Ragusa, Build Up Volley Palermo, Ciclope Volley Bronte, Ecoplast Volley Gela, Farmacia Parisi Santa Teresa, Papiro Fiume Freddo, Scalia Volley Sciacca Grigento, Sicili Fratelli Anastasi Messina, Smea Volley Gibellina Trapani, TS Volley Letoiani, Aquila Bronte. Il tecnico della Ciclope Bronte, Mario Tomasello, commenta come la compagine etnea si sta presentando al prossimo campionato di Serie B.
1: Buongiorno a tutti, sono Mario Tomasello, allenatore della Ciclope Volley Bronte di Serie B maschile. Non vediamo l'ora di iniziare questo campionato, mancano 2 settimane alla prima giornata di campionato, un campionato che si preannuncia molto combattuto e stimolante dall'inizio alla fine. Siamo contenti del lavoro che stiamo svolgendo in palestra dall'inizio di questa preparazione ad oggi e contenti perché questo mese e mezzo rispecchia appieno quelle che erano le intenzioni durante l'estate nel creare questa squadra. Siamo convinti che dobbiamo porci gli obiettivi quotidiani giorno dopo giorno per quanto riguarda riuscire a lavorare in palestra nel migliore dei modi, nel migliore più serio possibile, con la massima serenità possibile, perché siamo convinti che attraverso un gruppo sereno che riesca a lavorare bene durante la settimana ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni durante il corso di quest'anno. Non vediamo l'ora di iniziare, vi aspettiamo in palestra e buon inizio dei campionati a tutti.

0: rappresentare la propria squadra è anche mister Ragona della Smea Volley Gibellina Trapani.
1: Intanto buona stagione a tutti, ai tifosi, ai nostri sponsor, a tutti quelli che ci vogliono bene. Beh, ci stiamo preparando sia tatticamente che tecnicamente per affrontare questo campionato, che è un campionato di alto livello. Infatti è un campionato già nazionale dove troveremo società già ben strutturate che hanno fatto più anni di Serie B. Noi ci stiamo preparando con abnegazione e spirito di sacrificio, e i ragazzi stanno rispondendo bene a tutti gli stimoli che stiamo dando. La preparazione è andata abbastanza bene, purtroppo negli ultimi giorni abbiamo avuto un infortunio di Paolo Cascio, però speriamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile. I ragazzi sono molto motivati in palestra e stiamo cercando di amalgamarci nel minor tempo possibile, e dandoci degli obiettivi ben precisi.
0: Presentare il debutto della compagine Trapani nel campionato Nazionale Serie B sono anche il capitano Marco Sutera e il vice capitano Paolo Cascio.
2: Devo dire che c'è un'energia pazzesca e un entusiasmo travolgente. Poi soprattutto per me, che sono cresciuto nel vivaio del Gibellina, indossare questa maglia e questa fascia da capitano in Serie B ha un sapore davvero speciale. La squadra è carica e il gruppo è coeso. Abbiamo la consapevolezza che ci attende un campionato lungo e abbastanza impegnativo. Vedere la gioia negli occhi dei compagni e la voglia di scendere in campo ci dà una carica immensa, e non vediamo l'ora di sentire il primo fischio d'inizio e dare il massimo per i nostri colori.
3: Sicilia in volley.
4: Paolo, dopo tante esperienze di altissimo livello a livello nazionale, sei tornato nella tua terra d'origine. Cosa si prova a vestire questi colori in Serie B e che risposta vi aspettate da tifosi al palazzetto di Salemi?
5: Sì, sicuramente tornare a casa e difendere i colori della mia terra in Serie B è una scelta dettata dall'orgoglio e dal cuore. Durante gli eventi estivi e la presentazione al Museo Mac abbiamo infatti percepito un grande affetto e un calore straordinario da parte della nostra gente. Riguardo il roster, è stato allestito con un mix perfetto di esperienza e giovani di talento. Siamo una squadra affamata, con una voglia matta di dimostrare di meritare appieno questo palcoscenico nazionale. Al palazzetto Maurizio Cavarretta di Salemi vogliamo creare un fortino. Infatti penso che il calore del pubblico sarà il nostro settimo uomo in campo per lottare su ogni singolo pallone.

Sono tre le squadre che partecipano al campionato di B1 femminile del girone D, e più precisamente l'Orlandina Volley, la PVT Modica e la Volley Valley Catania. E passiamo alla serie B2 femminile del girone L con 11 squadre siciliane: la New Amando Ionica Volley, la Ciclope Volley Bronte, Aura Volley Terrasini, Alus Mascalucia, Nuova Città di Gela, Futura Volley, La Bracella Palermo, Melilli Volley Siracusa, Messina Volley, Real Mutua Volley Palermo e Team Volley Catania.

0: Sicilia in Volley, la passione che fa squadra, la vittoria che unisce.
1: In questo weekend si è svolto un importante evento di sport e solidarietà fra il Messina Volley e la futura Volley Santa Teresa, che si è disputato al Pallarecifero di Messina e dal nome Messina Volley e Lions Messina Cristo Re insieme per la solidarietà. L'evento è stato organizzato dalla squadra del presidente Mario Rizzo insieme al Lions Messina Cristo Re e il ricavato ad offerta libera è stato interamente dovuto alla mensa di Sant'Antonio, un'importante struttura messinese.

0: al termine della partita a commentare l'evento sono stati il tecnico idolo argentino del Messina Volley Marcela Nielsen e il vicepresidente dei Lions Messina Cristo Re Giuseppe Caccamo.
1: Sì, abbiamo organizzato questo evento in compagnia insieme ai Lions Messina Cristo Re. È stata una bella gara, molto utile per noi e per il proseguo della nostra preparazione.
0: Infatti, un altro elemento fondamentale, come sta procedendo questo approccio che comincerà, il campionato comincerà il 17 ottobre contro i Terrasini? Come si sta preparando il Messina Volley? Come vedi questa squadra?
1: Abbiamo giocato molto bene oggi, sono abbastanza soddisfatta di quello che abbiamo fatto, abbiamo messo in pratica tante cose di quelle che abbiamo allenato in queste settimane e questa è la nostra terza amichevole e penso che sia stata veramente utile e da cui ho tratto tanti spunti anche per lavorare nelle prossime settimane.
0: Infatti, come vedi ad esempio l'innesto delle nuove giocatrici? Sono già amalgamate nella squadra, nei meccanismi?
1: Vedo che le ragazze queste giocatrici sono state veramente scelte per quello che noi potevamo fare e volevamo fare come obiettivi e credo che abbiamo fatto la scelta migliore. Io sono molto molto contenta di Apruti, di Radicella, di Claudia Puglisi, che hanno giocato titolare questa partita e hanno fatto delle buone prestazioni.
2: Sicilia in volley.
3: È stata una bellissima partita che al di là dell'evento, al di là del risultato, ha vinto sicuramente la solidarietà, infatti il risultato che c'è nel tabellone non conta. Conta quello che abbiamo visto stasera, abbiamo visto la presenza numerosa di molte persone che hanno sicuramente contribuito generosamente per lo scopo che noi ci eravamo prefissati, che è quello proprio di aiutare la mensa di Sant'Antonio. Mensa di Sant'Antonio che per noi è un punto di riferimento per quanto riguarda l'aiuto ai bisognosi. E in questa scommessa di questa sera ci siamo sicuramente riusciti bene. È andata bene per l'accoglienza, per la colorosità del pubblico e anche per l'organizzazione magistrale fatta in tutti i settori, un bel risultato, ha vinto sicuramente la solidarietà.
0: Infatti erano presenti moltissime persone, quindi Messina ha risposto bene a questo importante appuntamento di solidarietà.
3: Sì, ha risposto bene, si aspettava veramente il pubblico, non dico delle grandi occasioni, perché insomma vuoi perché ognuno ha impegni, vuoi perché insomma ognuno di noi sicuramente fa tante cose in contemporanea, si possono verificare più eventi, ma questa sera la partecipazione numerosa è andata a segno, ha generato frutto e questo è stato il risultato, il vero risultato è stato proprio questo.

0: A presentare la stagione della Ciclope Bronte è il tecnico Antonio Castellano.
1: Buongiorno a tutti, sono Antonio Castellano e sono il primo allenatore della Serie B2 femminile della Ciclope Valle Bronte. La nostra squadra si trova alla sesta settimana di preparazione e ormai mancano solo 2 settimane all'inizio del campionato. Devo dire che siamo tutti molto carichi e molto contenti di questo inizio di stagione, nonostante sappiamo che per noi non sarà semplice. Infatti il gruppo è composto da atlete interamente under 17 e under 19, con solo 2 innesti over. La nostra arma vincente dovrà essere la voglia di lavorare e di non risparmiarsi, poiché ci troveremo ad affrontare atlete e squadre che godono di tutto rispetto nella categoria. Come ci siamo detti in palestra, il nostro obiettivo deve essere quello di divertirci, cercando di rimanere in partita il più possibile e, perché no, riuscire a strappare anche qualche punto importante in termini di salvezza. L'obiettivo è tosto, sì, ma non è impossibile. Ringrazio Sicilia in Volley per l'invito e auguro a tutti un buon inizio di stagione.

0: siamo giunti alla fine di questa prima puntata di Sicilia in Volley. Non mi resta che invitarvi a seguirci anche la prossima settimana. Io sono Pietro Fazio e vi ricordo Sicilia in Volley, la passione che fa squadra, la vittoria che unisce.
1: Avete ascoltato Sicilia in Volley.
2: Listeners of Antenna Web, this is Ville from Inherited Time and here's our new single Capella. Enjoy!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

intitolato New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

0: You've been listening to International Dance. Come back next week for more of the world's hottest dance tracks, selected and mixed by Pietro Cagliostro.
1: Non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. In console, DJ Stefano Fazzi.
2: The finest DJ from Italy.
3: It's DJ Stefano Fazzi. Exclusive.
2: Get in touch.
3: StefanoFazzi@yahoo.it.

La selezione più esclusiva. Il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando. DJ Stefano Fa.

non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure, i ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando DJ Stefano Fazzi.

0: Stefano Fazzi DJ.
1: Contatti playdj-onweb stefanofazzi@yahoo.it.
2: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Hasta la Vista. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista da Jerry.
9: Hasta la Vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E anche questa settimana ci siamo, amici di Hasta la Vista, ben trovati. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tom in regia vi danno il benvenuti per questo nuovo viaggio targato Hasta la Vista, per la durata come sempre di 2 ore, ormai chi ci segue abitualmente lo sa, come sa anche il fatto che ad ogni puntata abbiamo delle persone che ci vengono a trovare qui in studio, che si cimentano alla co-conduzione. Ora io non so mai in anticipo se gli ospiti hanno già avuto un'esperienza precedente in qualche radio o comunque esperienze simili, ce lo faremo raccontare direttamente da loro. Sono seduti qui accanto a me, ve li vado a presentare. Mariano e Roberta, benvenuti ad Hasta la Vista.
1: Ciao, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Bentrovati. È la vostra prima volta in radio?
1: Sì.
2: Sì, sì.
0: Ok, un po' più forte la voce, Roberta, che ecco. Hai un po' abbassato il volume.
1: Scusate.
0: Perché tu hai chiesto l'abbassamento della cuffia, ma non della voce, perché sennò ti si sente lontana.
1: Ah, ok. Proverò a urlare un po' di più.
0: Un po' più vicino al microfono, magari va benissimo. Comunque, è la vostra prima volta in radio?
1: Eh sì, esatto.
0: Ok, tu Mariano?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, per entrambi proprio?
2: Entrambi, sì.
0: Nessuno di voi ha mai partecipato? Niente.
2: Ma hai avuto il piacere.
1: Però sentendo la radio in macchina uno si domanda sempre, chissà come dovrebbe essere stare dall'altra parte.
0: Ecco, oggi state dall'altra parte. Ecco, oggi è un'occasione per voi per sperimentarvi con un linguaggio assolutamente nuovo. So che all'inizio gli ospiti sono emozionati e anche voi lo siete quest'oggi. E allora, due domande facili per rendere l'esperienza gradevole, senza entrare troppo nel dettaglio, se vi va di dirla, età e provenienza. E per galanteria iniziamo da Mariano.
2: Vai. grazie mille. Età 47 anni, provenienza Roma, ma non sono nativo di Roma, sono nato a Campobasso, nella famosissima, fantastica Molise.
0: Perfetto, bellissima Campobasso. E tu invece, Roberta?
1: Io ho 45 anni e sono di Roma da un bel po' di generazioni.
0: Ok, perfetto.

0: vero, e Roberta ha detto tanta pazienza. Lo so amici, queste informazioni sono abbastanza vaghe e generiche, allora facciamo così, vi lasciamo il tempo di pensare, potete fare una serie di ipotesi, magari indovinate, chi lo sa. Se siete d'accordo, inizia il nostro viaggio chiamato Hasta la Vista. Che dite, partiamo?
1: Perfetto.
2: Hasta la Vista.

0: E io mi immagino, amici, lì dall'altra parte, voi a pensare, ma allora cosa fanno gli ospiti di oggi nella vita? Perché abbiamo capito, Roberta, tanta pazienza, e adesso ci dovrai spiegare esattamente in che senso tanta pazienza, e Mariano ci aiuti ad andare in giro, capito bene?
1: Sì, giusto, a spostarvi, okay,
0: perfetto, benissimo. Però i vostri indizi non sono collegati, cioè nel senso non fate lo stesso lavoro?
2: No.
0: No, ok, perfetto, quindi io inizierei, chi inizia? Decido io, decidete voi.

0: gioielleria.
1: Oh, insomma, giustamente, dai, Roberta, iniziamo da te. Perché tanta pazienza? Di cosa ti occupi nella vita?
2: Allora, posso dire un altro indizietto?
1: Certo.
2: Ognuno di noi ha avuto a che fare con me in un certo momento della vita. Non so se vi è capitata
0: con la mia figura.
2: Non so se vi sia capitata una figura positiva o negativa.
1: Sei un'ostetrica. Sei un'ostetrica. No. È perché insomma uno che viene al mondo
0: subito dopo.
1: Passaggio successivo, una babysitter.
2: Cresci un pochettino e vai a scuola e quindi ti incontri con le educatrici.
1: Ah, io pensavo babysitter. Ok, quindi sei un'educatrice?
2: Sì.
1: Ah, che bello.
2: Da tanti anni, ne parlavamo l'altro giorno, io e lui, guarda, avevo 20 anni, quindi tanti.
1: Hai iniziato giovanissimo.
2: Ho iniziato giovane, sì, perché mia mamma aveva una scuola e ho iniziato così.
1: Ok, e l'educatrice che fascia di età va a coprire? Perché insomma, immagino...
2: L'educatrice è prima dell'elementare, quindi nido e infanzia.
1: Ok, quindi proprio l'età più difficile, perché pianti a go-go. Beh, proprio.
2: Bravo, esatto, serve tanta empatia, oltre alla pazienza. Però è una cosa che adoro fare, non mi verrebbe in mente un'altra professione da svolgere.
1: Quindi la senti proprio cucita addosso,
2: sì,
1: cioè
2: esatto.
1: Ti senti proprio educatrice in tutti i sensi.
2: Sì.
1: Ok, bellissimo. E poi vabbè, ci racconterai, un po' ce l'hai accennato, fai questo da quando avevi 20 anni perché tua madre aveva una scuola e quindi per te era naturale in qualche modo proseguire questo percorso tracciato da mamma.
2: Esatto,
1: okay,
2: sì.
1: Perfetto. E invece tu, Mariano, porti in giro chi? Che
0: no,
1: cosa?
0: No. No, io aiuto le persone ad andare in giro, no, io, la ditta per cui lavoro è nell'ambito petrolifero, perciò immagino che un po' tutti quanti, volenti o nolenti, usano un mezzo di trasporto, di conseguenza il petrolio che avete, diciamo la benzina o il gasolio che avete nella macchina, è stato in parte, grazie anche alla mia società, preso, raffinato e poi portato al consumatore finale, che
1: certo,
0: siamo tutti noi.
1: Bellissimo, perché il tuo era un indizio che effettivamente dava un po' spazio a tanti pensieri, fantasia, perché ho immaginato, vabbè, sarà un pilota, un autista, insomma qualcosa che riguarda le persone, invece
0: no.
1: Riguarda le persone ma in modo indiretto.
0: Giusto.
1: Certo, a te sta storia dell'elettrico non è che te fa impazzire proprio, eh?
0: sì, no, allora, posso dire, vabbè, diciamo, io ci lavoro, perciò diciamo sì, mi piace tutto il retroscena, ecco, come nella radio c'è retroscena, anche nel lavoro mio c'è retroscena che non conoscevo finché non ho iniziato a lavorarci. È bello il mondo lì dietro. Sì, l'elettrico è il nuovo futuro, però c'è anche il futuro, se ne parla da tanti anni, anche dell'idrogeno, che va, non va, ancora non è stato preso in considerazione del tutto, però si sa che prima o poi le risorse petrolifere finiranno, non si sa quando,
1: sì,
0: 100-200 anni, però prima o poi finiranno.
1: Il più tardi possibile,
0: il più tardi possibile, diciamo, noi non dovremmo vederla in questa nostra vita, perciò diciamo sì, è bella l'evoluzione che c'è, io sono molto aperto all'evoluzione, al miglioramento,
1: sì,
0: e perciò diciamo non ci vedo nulla di male.
1: Una domanda, Mariano, ma tu hai sempre fatto questo come nel caso di Roberta o ci sei arrivato magari dopo altre esperienze precedenti?
0: No, ho fatto vari lavori, ho fatto tanti lavori, sì, adesso
1: comunque
0: mente locale.
1: Guarda la cosa bella, le coincidenze di vita, adesso questo lo voglio sottolineare, parlavi di motori, cose che si è sentito in sottofondo un mega motore, non so se era una moto, un missile, qualcosa, non so.
0: La mia società ringrazia.
1: Certo, perché della uno pensa, cioè, vabbè, sarà stato Tom e Ridge che ha messo l'effetto. No, amici, era simpatica coincidenza, nessun effetto. È un motore, un mega motore che è appena partito.
0: Vero.
1: E quindi dicevi?
0: Sì, ho fatto tanti lavori. A questo lavoro ci sono capitato per grazie a un'amicizia. Amicizia che un amico che ho conosciuto veramente per caso,
1: sì,
0: faceva il lavoro che ho fatto io, che continuo a fare io, perché lui avrebbe cambiato di ufficio, avrebbe cambiato mansione, e io ho preso la sua mansione, ho iniziato a fare il suo lavoro.
1: Poi magari ci racconterai anche qualche aneddoto legato al tuo lavoro, ovviamente quelli che si possono raccontare, però
0: sono tanti, sì,
1: insomma immagino che un lavoro come il tuo si presta davvero a tante cose, perché poi dietro un lavoro, come ci dicevamo anche a microfoni spenti, ci sono una marea di luoghi comuni, di cose che uno non sa, non oso immaginare il lavoro di Roberta, la pazienza,
0: tanta censura.
1: Quindi, comunque, la possiamo dire questa cosa, voi non siete solo conoscenti, amici, fan, ma tra di voi c'è anche un legame speciale.
0: Ci conosciamo, sì.
1: Ok,
0: sì,
1: perfetto, quindi cioè, insomma, vi volete bene, poi a che livello lo sapete ovviamente voi, però insomma, diciamo che questa presenza quest'oggi qui in radio è anche per condividere un'esperienza insieme, che è una cosa particolare come quella che state raccontando. Contando l'esperienza di vita, ma soprattutto fare radio insieme. Comunque, torno a te, Roberta. Quindi, lavoro nella scuola. In questi 25 anni di lavoro, così, insomma, te lo ricordi ancora il tuo primo giorno?
2: Fammi pensare.
1: Perché io penso sempre al primo giorno di lavoro. Vabbè, poi
2: ma
1: nel
2: io
1: tuo
2: ho
1: caso
2: tanti primi giorni, no? Perché ogni settembre è un primo giorno. Quindi io non ho mai smesso di andare a scuola, Jerry. Per me l'estate è proprio, va vissuta bene, perché il primo settembre si torna a scuola.
1: Certo.
2: E me li ricordo tutti i primi settembre, sì.
1: Perché ogni volta è una ripartenza.
2: È una ripartenza, un rinizio, nuovi bambini, nuove coccole per farli ambientare dal distacco dei genitori, no? E che sono cambiati tanti genitori, vabbè, questo è un argomento che forse si sente.
1: Poi magari se ti va ne parleremo dal tuo punto di vista, quanto è cambiato oggi il ruolo, la figura genitoriale rispetto a una volta, perché secondo me, questa è una mia intuizione, io non ho figli, chi mi segue lo sa, però è interessante notare quanto oggi i genitori con il senso di iperprotezione fanno fatica a dare coraggio, forza e fiducia ai ragazzi per farli già sganciare da quel primo momento che a scuola devono un attimino staccare il cordone umbilicale.
2: Purtroppo li riversano di tante aspettative, quindi certo. Poi questi bambini poverini sono pressati già dalla nascita.
1: Facciamo una cosa, visto che l'argomento è molto interessante, c'è l'omino lì dalla regia che mi fa segno che è finito il tempo di questo primo talk. Amici, rimanete lì perché Hasta la Vista continua, noi torniamo tra pochissimo. Intanto, sequenza musicale per voi, a tra poco.

0: ci siamo. Allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo. Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, grazie mille. Hasta la Vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: È bellissimo questo brano, ringrazio sempre Tom quando lo mando in onda perché il testo di questa canzone è straordinario, è veramente intenso in tutte le parole. Ma ritorniamo a voi, anzi a te Roberta, perché abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con questa riflessione tua personale legata al tuo lavoro di educatrice rispetto al momento attuale. Quanto è difficile per i genitori staccarsi dai figli?
3: Quello è un po'
2: un problema
3: che ci portiamo dietro da anni, però il problema più grande, a mio avviso, è che nella società in cui viviamo del tutto e subito non siamo più abituati all'attesa o al sacrificio. E quindi noi educatori ci troviamo a dover risolvere queste criticità che potrebbero essere anche facili, no? Semplicemente risolte con un po' di buonsenso, che però purtroppo molto spesso manca proprio perché non siamo più abituati a sopportare la frustrazione, anche minima, e a farla sopportare a bambini.
2: Certo, infatti è quello. Quindi dal tuo punto di vista, perché è interessante quello che accade già proprio dal nido, la difficoltà del genitore di sganciarsi dal legame e dal cordone ombelicale col figlio, il fatto che generano delle ansie tutte queste dinamiche, perché un genitore ansioso cosa trasmette al figlio? L'ansia che ancora non ha. E quindi, cioè, qual è il meccanismo che si innesca e soprattutto come poi dovete intervenire voi? Tu
3: guarda, il problema principale è che non si fidano, i genitori non si fidano più delle figure professionali a cui lasciano i bambini, no? Perché comunque fino a poco tempo fa la maestra aveva ragione, così come il professore, perché poi è a larga scala. Invece adesso si parte sempre un po' con il dubbio, con
2: la sfiducia verso la competenza, la capacità.
3: Quando hai l'idea di avere sempre ragione, no? Tu genitore, e quindi non deleghi. E non delegando si fa più fatica, perché bisogna prima fare un lavoro importante sui genitori e poi una volta che loro si sono rilassati e si fidano delle tue indicazioni, finalmente il bambino parte.
2: Certo, che poi secondo me si aggancia molto al fatto che il genitore dice: io conosco mio figlio più di chiunque altro, e chi più di me può sapere il mio figlio? Dice: sì, ok, lei lo conosce in quanto genitore, ma noi lo conosciamo in quanto educatore, e quello che accade lì nell'ambiente del nido e lo sapete solo voi perché il genitore sta al lavoro.
3: Ma poi adesso c'è questa informazione veloce su internet e quindi ci sentiamo tutti un po' professori, tutti un po' ripeto, era meglio quando c'era il buon senso, no? Che quindi una mamma distinto si fidava del luogo, della struttura, insomma dei pedagogisti a cui lasciava il bambino e si tranquillizzava. Invece adesso siamo sommersi da informazioni molto spesso sbagliate che deviano il nostro comportamento, e quindi è un lavoro complesso, diventa più meccanicoso, più rigido, rugginoso, però alla fine ci si fa.
2: Ci si riesce, certo, con tanta pazienza, che è un po' quello che dicevi tu prima, con tanta empatia, agendo prima che sui bimbi, direttamente sui genitori, che devono accettare che arriva il momento che bisogna lasciare il figlio affinché faccia il suo percorso, le sue esperienze, tutto quello che serve a rafforzare il carattere, eccetera, eccetera. Quindi è un grande lavoro. Un grande lavoro in primis su di voi e poi a seguire sui genitori e poi sui bambini, insomma. Quindi comunque poi magari avremo modo anche di riflettere più nel dettaglio, magari con qualche aneddoto anche di situazioni simpatiche, sempre proteggendo la privacy delle persone, però insomma. Senti, al volo, e se non avessi fatto questo nella vita?
3: Ci penso ogni tanto. Quando ero molto giovane la mia idea era quella di organizzare eventi, poi nella pratica non so neanche bene come si possa fare, se probabilmente era più stressante del lavoro che faccio adesso.
2: Sempre a che fare con le persone.
3: Però
2: cioè,
3: sempre
2: magari
3: a che fare con le persone, un po' più grandi, un po' più alte di quelle con cui mi rapporto io in genere.
2: Però potresti farlo anche adesso organizzando le feste di compleanno dei
3: bimbi. Ma sai quanti eventi che organizziamo noi al nido, e la pittura, le canzoni, le recite, a voglia eventi.
2: Quindi in qualche modo sei rimasto rimasta immersa negli eventi.
3: Qualcosa c'è.
2: Sempre per i bambini, però magari qualche festa di compleanno per adulti, che ne so, mo per dire, se Mariano un giorno dovesse, che ne so, festeggiare qualcosa, tu ci penso io, la festa di compleanno te la organizzo io.
1: Hai gonfiabili.
2: Cioè, potrebbe essere un'idea.
1: Potremmo fare i gonfiabili
3: la
1: per
3: con
1: adulti.
3: Le palline, mettiamo.
1: Sì, infatti.
2: Un'esperienza che tu hai fatto, Roberta?
3: No. Però beh, è carino da vedere il bambino che si tuffa nella piscina con le palline, dai.
2: Mariano, prendi appunti, perché indirettamente ti ha fatto capire che un'esperienza
1: è la richiesta bella e buona.
2: Tu lo sai che le donne spesso ci lanciano messaggi che noi non sempre riusciamo a cogliere.
1: Neanche cioè, tanto velata.
2: Ecco, io te l'avevo detto, ma tu non l'hai colto.
1: Alla radio e l'hanno sentito tutti.
2: Esatto, io ti ho dichiarato il piacere di fare un'esperienza. Che poi pare che vada anche parecchio di moda questa cosa, la piscina piena di palline che tu nuoti, sì. Fai. Tu l'hai già fatta come Mariano un'esperienza di questo tipo?
3: Con le palline. Che adesso l'ha fatta, capito? Ecco perché non mi ci vuole portare. Era bellissimo.
1: Allora, no, l'ho fatta. Sì, è passato qualche anno, sì, però l'ho fatta e vabbè.
2: Ma non con Roberta, diciamo. Ecco, anche perché poi è scoperto che in quella piscina c'erano gli squali.
1: Ero obbligato.
2: Lo dico sempre, le domande da non fare.
3: Adesso parte l'interrogatorio, con chi stavi, dove stavi?
2: No, me era piccolo, stava facendo il mito, manco
1: se
2: lo
1: ricordo. Obbligato, assolutamente.
2: Sì. Vabbè, facciamo una cosa, Mariano, come vedi l'amico Tom della regia ci salva stavolta.
1: Grazie,
2: mi fa
1: Tom.
2: Segno che tra un pochino arrivano i brani che tu hai scelto per il tuo momento flashback, ma tra un istante. Va bene, comunque prendi appunti, mi sa che Roberta vorrebbe fare un'esperienza,
1: bene,
2: magari, ecco, non andando dove già sei stato te.
1: No,
3: esatto.
1: Penso che sia pure chiuso,
3: nuova.
1: Perché è passato tanto in mente, tanto tempo.
2: Però perché se tu dimostri di esserci già stato lì, dici, ah no, qui ci sta, qui, dici, ah. Quindi si riapre il ricordo, sorvoliamo, andiamo oltre.
1: No,
2: va bene. Quindi sta per arrivare il momento flashback, i primi due brani che tu hai scelto, parliamone, che brani hai scelto?
1: Allora, la prima canzone è How Can You Mend a Broken Heart di Al Green, e la seconda è Yesterday dei Beatles.
2: Benissimo, non ci dire subito perché hai scelto questi brani, fa parte della sorpresa che sveleremo dopo l'ascolto. Amici, i primi due brani non sono gli unici, perché poi arriveranno quelli di Roberta, quindi momento flashback, rimanete lì, noi torniamo tra poco. Hasta la vista, continua.
4: Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: straordinaria sequenza flashback, e quest'oggi veramente due brani particolari, interessanti entrambi. E quindi, caro Mariano, dobbiamo svelare i nostri amici in ascolto perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback. Partiamo dal primo.
1: Allora, entrambi sono legati a due film che mi sono piaciuti tantissimo. Il primo, quella, la canzone di Al Green, è legata al film, in italiano si chiama Codice Genesi,
0: sì.
1: In inglese è The Book of Eli. Uh-huh. Non vorrei fare nessuno spoiler, però il film è molto bello, è diciamo una storia, è un futuro post-apocalittico,
0: okay.
1: Dove c'è Denzel Washington come che è
0: straordinario,
1: sì, diciamo, a me piace tantissimo come attore,
0: sì.
1: E non cerco di non spoilerare nulla.
0: Vabbè, quello che si può dire, certo.
1: Però lui fa questo viaggio. Uh-huh. Il book, questa Codice Genesi è un libro che ha lui. E in questo futuro post-apocalittico i libri sono stati banditi, perciò di conseguenza questa è proprio una reliquia rarissima, essendo poi diciamo una cosa religiosa. Mm-hmm. Non è legato alla religione il film, però comunque è molto profondo, e lui ha un segreto che durante il film tu non lo percepisci, se non lo percepisci diciamo fino alla fine, perciò chi non l'avesse visto lo consiglio vivamente.
0: Quindi è uno di quei film che bisogna seguire dall'inizio alla fine, perché viene fuori quella cosa inaspettata,
1: sì,
0: che è la chiave di lettura di tutto il film.
1: Sì. E a me ha stupito tanto, perché diciamo è stato uno di quei primi film che aveva questa diciamo chiusura shock. Uh-huh. In positivo comunque. Uh-huh. E perciò diciamo mi è rimasto molto impresso.
0: Sì, adesso pensando dell'attore Denzel Washington mi ha fatto venire in mente Deja Vu, un altro film con lui.
1: Bello.
0: Protagonista,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: quel finale, oppure sì, come Il Sesto Senso con altri protagonisti, sì, quei film che alla fine
1: poi ci ripensi e dici vedi come ricolleghi tutto quanto, dici cacchio, ce l'avevo sotto gli occhi, e la cecità non me l'ha fatta,
0: sì, è vero, è bellissimo. E vabbè, questo è il primo brano. E il secondo invece?
1: Il secondo diciamo è più recente. Mm. Sempre legato a un film, il titolo sembra banale ma è Yesterday. Mm-hmm. Parla di un ragazzo, un chitarrista che cerca di sfondare nel mondo della musica ma non ce la fa, non ce la fa proprio. Mm-hmm. Aiutato da una sua carissima amica che lo sprona, diciamo segretamente innamorata. Uh-huh. Però lui cieco non riusciva a capire,
0: certo,
1: che
0: non si era reso conto di
1: che
0: questo,
1: ci fosse questo sentimento.
0: Uh-huh.
1: E una notte faccio lo spoiler,
0: vabbè, dai, qualcosa diciamo,
1: cioè,
0: dai,
1: certo,
0: dai.
1: So, perché poi inizia tutta quanta la storia.
0: Okay.
1: Una notte c'è un blackout totale in tutto il mondo. Mm. Lui si trovava a ritornare a casa dopo l'ennesima delusione dall'ennesimo concerto andato male. Mm-hmm. Finisce, girava in bicicletta al buio. Mm-hmm. Lui si scontra con un autobus, va in coma per un paio di giorni, nulla di che. Si risveglia e si risveglia in pratica in un mondo che non sapeva chi fossero i Beatles.
0: Ah, però.
1: E di conseguenza lui si ritrova come cantante. Fino a prima dell'incidente sconosciuto, a colui che conosceva le canzoni dei Beatles e sapeva che funzionavano, perciò. Mm-hmm. Si presta diciamo al mondo per riscrivere le canzoni, cioè cercava, infatti c'è una bella scena dove lui nella sua stanza strimpella le canzoni cercando di ricordare le parole che uh-huh. c'erano nel testo originario, e ci prova e riesce nell'intento di diventare ultra famoso.
0: Ah,
1: e è bello, perché poi alla fine comunque ci sono dei vari retroscena. Mm-hmm. bello.
0: Vabbè, non lo sveliamo tutto, sì, però un film da vedere. Ok, domanda, ora spero di non fare l'ennesima gaffa, sennò io chiudo il programma adesso. Arrivederci, grazie. Quale di questi due film hai visto con Roberta?
2: No, nessuno. Jerry, ma noi ci frequentiamo da poco, quindi tu puoi fare tutte le domande che vuoi, non c'è problema.
0: Okay. Sicuro sbaglio le domande, no, ma no, le risposte sono giuste.
2: Guarda, erano pochi mesi prima della cena del buio, molto famosa, quindi sono pochi mesi.
0: Allora, poi parleremo della cena del buio, che è stata veramente un'occasione. Innanzitutto è stata la circostanza in cui ci siamo conosciuti e lì ho avuto l'intuizione di invitarmi in radio, anche perché siete molto comunicativi entrambi, e poi io lì ho avuto conferma, insomma, che vi stavate frequentando, forse era una delle vostre prime uscite, ed è bello vedervi così complici, anche allegri, propositivi in generale. Vabbè, lo sapevo che questi film non potevate averli visti perché sono film legati a dei ricordi passati, quindi la domanda era un po' a trabocchetto.
1: Sono belli, ci hanno qualche anno entrambi. Mm-hmm. Sì.
0: Anche perché, cara Roberta, tra un pochino arriveranno i tuoi due brani scelti per la sequenza flash, ma tra un pochino abbiamo tempo. Io vorrei però continuare questa narrazione. Roberta, prima parlavamo di te da un punto di vista lavorativo, e anticipo adesso una domanda che poi magari rifaremo approfonditamente più avanti. A livello lavorativo, una soddisfazione che ti sei presa in questi anni? Perché prima parlavamo delle difficoltà, però il tuo lavoro è fatto anche di soddisfazioni.
2: Certo, no, soprattutto di soddisfazioni, ma quelle sono all'ordine del giorno, per fortuna. Cioè, lavorare con la vita, perché poi i bambini sono questo, ti fa rendere conto magari quanto basta poco per... Cioè, basta poco, tanto, dipende dal caso, però per rendere un bambino più sicuro, più sereno, oppure che finalmente prende il coraggio per fare qualcosa, oppure molto timido e si avvicina a un compagno. Queste sono tutte soddisfazioni personali che provi nel quotidiano.
0: Quindi mi sembra di intuire che nel tuo lavoro, nel vostro lavoro, l'osservazione e anche la rassicurazione, cioè sapere intercettare e prevedere anche comportamenti anomali, disfunzionali, per andare a compensare dando comunque la giusta presenza, attenzione e rafforzando il carattere, perché è quella l'età in cui si forma il carattere, le sicurezze.
2: Sì, hai trovato le parole giuste, infatti, sì.
0: Venga a fare l'educato. Beh, io ho studiato le magistrali, però non ho mai insegnato educato. Io mi faccio educare da Tom, perché insomma io non sono in grado di educare nessuno.
2: Guarda, la bravura forse è proprio quella, non intervenire prima... Cioè, senza precedere il bambino, no? Non sostituirsi a lui, perché non gli daresti modo di confrontarsi con lo sbaglio, con una frustrazione, perché appunto sostituendoti non gli fai vivere quell'esperienza. Certo. Invece facendo un passo indietro
0: ci ritorniamo, perché questa cosa la approfondiamo. Io ho il problema di Tom, lui è insostituibile, Tom. E lo dobbiamo lasciare esprimere così. Okay. A tra poco.

0: la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Sono col grandissimo Jerry Longo. Allora vi dico, io ascolto la radio, guardo la televisione, ma hasta la vista, hasta la vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Sì, amici di Hasta la Vista, l'importanza del non sostituirsi, che è un po' l'argomento che stavamo affrontando nel talk precedente. Io però, Tom, che ogni tanto cerco di sostituire, Roberta, tu che ci lavori con sta roba, ma come faccio a sostituire Tom e soprattutto impedire che lui arrivi all'improvviso con la sequenza musicale di interrompere i discorsi? Come si fa?
3: Non ti devi sostituire, Jerry, gli devi lasciare il suo spazio.
2: Ah, quindi anche con Tom devo mettere in atto la stessa metodologia?
3: Esatto, devi avere un po' più di pazienza, un po' più di...
2: Lasciarlo libero, lasciarlo libero di esprimersi con tutte le sue sonorità e espressioni musicali. Certo, d'altronde Tom è così. A volte mi viene in mente che veramente io a volte lo insulto, dico sei un pupazzo, perché tu, e lui reagisce sempre a modo così, vabbè, giochiamo, ovviamente si gioca. Comunque, tornando invece a quello che dicevi, l'importanza di lasciare libere le persone, soprattutto i bambini, ad esprimersi, perché questo serve a... Poi ci siamo fermati?
3: A dargli modo di rafforzare la propria emotività in primis, perché poi i bambini devono imparare a fare quello, no? A gestire le proprie emozioni, perché stanno in una fase di conoscenza del mondo, e quindi rapportarsi in una maniera più serena possibile e curiosa è quello che gli serve. E non sostituirsi gli permette di fare questo,
2: cosa che invece spesso fanno i genitori, che per l'ansia di voler proteggere il bambino si sostituiscono a lui e fanno per lui le cose che lui magari in quel momento sta imparando a fare e deve cimentarsi con i suoi limiti, perché è nel fare che poi si rafforza il carattere, la personalità.
3: Esatto, quindi lo precedono e non gli danno modo di sperimentare. E poi ogni bambino ha i suoi tempi, quindi tante volte un adulto si aspetta qualcosa da un bambino di un anno e mezzo, invece lui, poverino, è una capacità che acquisirà in maniera naturale poco dopo.
2: Certo. Certo, quindi è importante lavorare proprio dando la libertà, ma questa libertà accompagnata da fiducia e soprattutto da tanta positività, perché quello
3: è affetto.
2: Gli strumenti del tuo lavoro quindi sono affetto, rassicurazione, immagino anche poi i giochi, perché poi è la parte proprio del gioco che è uno strumento poi che insomma...
3: Guarda, più strumenti si offrono a un bambino e più lui ha la capacità innata di apprendere. E ovviamente un bambino... ti dico per dire che maneggia tra le mani un libro a 3 anni avrà meno capacità di codifica di un bambino che lo vede da quando ha 6 mesi, perché magari il genitore sotto quel punto di vista è più sensibile e gli ha proposto questo tipo di materiale fin da subito.
2: Quindi ecco, interessante, mi ha anticipato una domanda che ti avrei fatto tra un po': che consiglio ti senti di dare agli amici in ascolto, magari che hanno dei bambini molto piccoli, li stanno per avere, per in qualche modo intraprendere il miglior percorso possibile dal tuo punto di vista di educatrice? Perché poi sai, i consigli di chi ci lavora con sta roba sono sempre ben accetti.
3: Guarda, i genitori di oggi io pregherei di non dargli in mano i tablet o i telefonini, che è una scena che purtroppo si vede spessissimo anche in giro, no? Al ristorante o questi bambini dentro ai passeggini, invece di guardare l'uccellino che vola c'hanno in mano il telefono, quindi eliminare tutti i supporti tecnologici almeno fino ai 5 anni e farli stare più possibile all'aria aperta.
2: Ok, quindi proprio come dire, il contatto con la natura, giocare con gli elementi proprio della natura, con i compagni e soprattutto fare esperienze pratiche concrete.
3: Esatto.
2: Bene, quindi amici, prendete spunto, fate tesoro di questi preziosi consigli. Mariano, veniamo a te. Tu ovviamente lavori con tutt'altra materia prima, insomma, quindi tutt'altra cosa. Senti, dal tuo punto di vista di persona che veramente lavora da tanto tempo con il petrolio, quindi insomma con una materia prima fondamentale, ecco, un'esperienza simpatica che ti va di raccontare legata al tuo lavoro?
4: Un'esperienza simpatica?
1: pratica legata al lavoro,
2: un imprevisto che ti sei dovuto gestire in modo straordinario, una dinamica.
1: Mi viene in mente una cosa, adesso non faccio nome e cognome,
2: no certo, ma mantenendo la privacy,
1: è successo veramente recentemente. Era il 24 dicembre,
2: sì.
1: La società, quando è il prefestivo, fanno la imposta la mezzagiornata. Io non ero a lavoro perché ho preso ferie.
2: Sì.
3: E... perché mi stava venendo a portare a pranzo fuori.
2: Ah, meno
3: adesso il capo lo sa.
2: Meno male. Vabbè, insomma, beh, per una buona causa, una nobile causa.
1: Come uno gestisce ferie proprie, certo. Cosa personale.
2: Ci sta.
1: E ho saputo tramite la collega che alle 13 era l'orario di chiusura, alle tipo alle 12:45 ha iniziato a fare il giro dell'ufficio, che è bello grande, facendo presente che stavano chiudendo.
2: Sì.
1: Fatto doppio giro, nessuno rispondeva, ha preso e ha chiuso l'ufficio. Ha mandato proprio la mandata con l'antifurto.
2: L'antifurto,
1: e la,
2: certo,
1: e la grata.
2: Certo, certo.
1: Dopo stava ritornando quasi a casa, gli squilla il telefono, era un collega che era rimasto in ufficio, non si sa che fine aveva fatto il collega, perché l'hanno chiamato, cercato
2: in lungo e in largo, cioè.
1: Si era nascosto, non so dove era andato a finire.
2: Vabbè, la classica toilette che avevi quei posti dove...
1: Sì, probabilmente, nello sgabuzzino. E niente, povera collega ha dovuto fare inversione di marcia, tornare in ufficio.
3: No, veramente ha provato a chiederti a te, non è che vai in ufficio, ma non c'è la chiave. E io no.
2: L'aneddoto è quello, cioè,
1: l'avevo rimosso questa cosa, è vero, no? Perché comunque l'avevo dato per scontato che la mia risposta era no, perché non era fattibile una cosa del genere. E vabbè, girati e balla, se no lascialo a fargli fare
2: il Natale.
1: Il 27 deperito uscirà dall'ufficio.
2: Sai che se mi ricordo il film Mamma ho perso l'aereo,
1: guarda,
2: là dentro, fantastico. Vabbè, penso se dava fuoco all'ufficio, che vedete quanto lì
1: di gasolio, segnali di fumo.
2: Mamma mia, vabbè, però tu eri impegnato in ben altre situazioni. Tu pensa se in quella circostanza c'è, scusa Roberto, devo tornare,
3: devo fare 14 chilometri,
2: non te la avrebbe,
3: piccola deviazione,
2: esatto, non te l'avrebbe mai perdonata. Vabbè, questa cosa Roberto,
1: però sarebbe stata un'esperienza. Ma quante volte ti può capitare una cosa del genere, cioè, una volta nella vita, sarebbe rimasto impresso nella memoria.
2: Vabbè, sarebbe stato anche un modo per far vedere a Roberto esattamente il lavoro,
1: fare il tour anche a
3: presentarmi questo fantastico collega.
2: Certo, per fortuna che si è risolta positivamente. Roberta, ritorniamo a te con i due brani scelti da te, perché fin qui tu sei rimasta a bocca asciutta, diciamo, come lui ha scelto i brani o niente. Adesso è arrivato il tuo momento, quindi in 10 secondi che brani hai scelto, dopo svegliamo il perché della scelta musicale.
3: Allora, vai. Io sono una nostalgica,
2: sì,
3: e quindi ho scelto Happy Days, la sigla del telefilm, e Time of My Life di Dirty Dancing.
2: Mamma mia, due scelte straordinarie, sono curioso di sapere il perché, ma intanto amici ascoltiamo questi due brani, rimanete con noi perché al ritorno in onda sveleremo il perché delle scelte musicali di Roberta.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao. E
2: allora... Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry.
3: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
4: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Ma che bella sequenza musicale anche questa. Oggi abbiamo raddoppiato, ma giustamente, perché avendo due ospiti speciali dovevamo obbligatoriamente dare spazio ad entrambi con le vostre scelte legate ai ricordi del passato. E quindi Roberta, a questo punto ce lo devi svelare, anche perché secondo me Mariano non lo sa perché tu hai scelto questi due brani.
1: È vero, non ce lo siamo detto, hai ragione.
0: Neanche lui l'ha detto a te, giusto. Quindi sveliamolo a Mariano, ma soprattutto ai nostri amici in ascolto. Perché?
2: Posso fare la parte gelosa adesso?
0: Vai. Tu ti aspettavi un brano dedicato.
1: Ma non c'è niente di gelosia, guarda, perché Happy Days a me ricorda tanto la famiglia, no? Perché comunque io sono degli anni 80, quindi quando c'era quel telefilm io tornavo da scuola, mi sembra dalle medie, e quindi c'ho proprio il ricordo di mia mamma che mi accoglieva col pranzo caldo e subito dopo c'era la divanata con i miei fratelli che andavamo a vedere il programma, quindi ho questo ricordo
0: puntata,
1: di famiglia, di calore.
0: Certo.
1: Una cosa di affetto.
0: Eri indecisa tra Happy Days, Famiglia Adams e i Visitors. Dice, sai che c'è? No, scherzo.
1: Ha vinto Happy Days.
0: Giustamente.
1: Con Fonzi.
0: Ok.
1: E invece Dirty Dancing, perché mi piaceva tanto questo personaggio un po'... poverina, bruttina, cioè non perché lei lo sia, ma nella parte, no? Un po' che ancora doveva scoprire se stessa e poi dopo alla fine esplosa e riuscendo a trovare forse un'attitudine che neanche lei sapeva di avere. Quindi questo...
0: Lei non l'aveva fatto il nido, mi sa. Perché se no, rimanendo al tema precedente, avendo fatto il nido magari avrebbe un po' più rafforzato il carattere.
1: Aveva superato quella tappa purtroppo e ha dovuto farlo dopo. La vita ti mette in conto le cose.
0: È vero.
1: E quindi vederla poi ballare così, ho sempre pensato che bello, forse anch'io un giorno potrò vivere questa emozione forte. Che è la danza, no? E qui me lo sarò visto 350 volte, ma ancora quando lo fanno in televisione io lo metto.
0: E ti emoziona?
1: Certo, sì.
0: Ma ami ballare?
1: Mi piace tanto, sì.
0: Ah, ok, ma balli nel senso è un desiderio inespresso?
1: Io e Mariano balliamo.
0: Ah, questo io non lo sapevo,
1: ecco,
0: quindi
1: una
0: buona
1: cosa che non sapevi
0: sapersi. E che tipi di
1: noi
0: balli?
1: Noi balliamo un ballo vintage che è l'indie hop.
0: Ok.
1: E quindi ci sono tutte serate a tema. È un ballo social. E quindi un po' riprende anche quella parte del film dell'inizio che loro ballano nello scantinato, che c'era questo ballo proibito, no? È un ballo liberatorio, puoi improvvisare, puoi metterci del tuo, anche se l'indie hop è un ballo di coppia, esclusivamente di coppia.
2: Però la storia dell'indie hop che risale al 1900, 100 anni fa, poi diciamo Mari è iniziato nello scantinato, nei locali, diciamo, dei bassi fondi, e poi pian piano è sfociato nel grande pubblico. Perciò l'escursus, il percorso è stato questo qui, comunque avere comunque un picco.
1: Adesso sono un po' di anni che ha preso tanto piede.
0: Infatti, da come ve ne parlate, sembra che ci sia molta.
1: C'è un popolo folto di ballerini.
0: Bene, molto interessante. E voi vi siete conosciuti così?
1: Sì.
0: Così abbiamo svelato. Perché io ve lo stavo per chiedere, ma effettivamente come vi siete conosciuti? E adesso me l'avete anticipato. Bene, e questo quanto tempo fa?
2: La lezione fu Galeotta.
0: Fu la lezione, ma era il primo giorno di corso? Cioè, nel senso.
1: Era uno dei primi, era
2: settembre-ottobre.
1: Settembre.
2: Lei faceva il corso del mercoledì, iniziava alle 20:30, io iniziavo alle 21:30. Modestamente io sono più bravo.
0: Era un altro livello. Però tu quando hai visto lei hai detto, sai che c'è, abbasso il livello.
1: Voglio ripetere.
0: Per alzare il livello con lei.
2: Ci sono un paio di passi che non ho capito bene, volevo fare un ripasso.
0: Certo.
2: Ci siamo
1: incontrati proprio sulla porta e io mi sono girata e gli ho detto e tu
0: che ci fai qua?
1: Perché non l'avevo mai visto, capito?
0: Ma era un e tu in positivo?
1: Sì. Poteva sembrare brutto, però invece io ero sorpresa, dico come ho fatto a non vedere stomo così alto, questi occhi azzurri, mi era sfuggito.
0: Ma lui ti aveva già notata, secondo me.
1: Mariano?
2: Ci siamo visti. Allora, abbiamo fatto un recap, però non ci eravamo mai incontrati a lezione prima. Perché poi diciamo la regola vuole che o le follower o i leader girano. Cioè o il leader sta fermo e le follower girano, perciò di conseguenza le conosci, diciamo.
0: Quindi ci si conosce un po' tutti.
2: Sì, certo, okay. sì. Perciò, okay. Non ci siamo mai incontrati in nessuna lezione.
0: Sì.
2: E quella volta è stata la prima volta che ci siamo incrociati.
0: Ok, ed è stato proprio amore a prima vista.
2: È stato
0: colpo di fulmine. Sì. Allora, facciamo così. Mariano, qual è la prima cosa che ti ha colpito di lei e viceversa?
2: Allora, la prima cosa che mi ha colpito di lei è... dico fisicamente il sorriso e come caratteristica la solarità.
0: Wow,
1: che bello, questo lo sapevo però.
0: Ah, lo sapevo, te l'aveva già detto. Ma tra un po' ci saranno altre cose che non sai che ti magari verranno dette, chi lo sa, forse magari qui in trasmissione. Ho già in mente una domanda, ma ve la faccio dopo. E invece tu, Roberta, la prima cosa che ti ha colpito di lui?
1: Io ho avuto una sensazione proprio, cioè quando l'ho visto ho pensato a una persona solida e mi ha incuriosito questa sua caratteristica, volevo vedere se era vero.
0: E l'hai capito?
1: Sì, è vero.
0: Quindi non è un'impressione reale.
1: No, reale.
0: Bello. Però mi piace questa definizione che ho usato, una persona solida, una persona centrata, l'aggiungo io come...
1: Sì, non è facile trovare persone che sanno quello che vogliono e lui lo sa.
0: Lo sa. E te l'ha anche dimostrato in tanti modi. Esatto. Ma adesso poi avremo modo magari di parlarne, anche qualche esperienza insieme, qualche cosa simpatica che avete vissuto insieme. Ma c'è una cosa insieme che vi caratterizza qui ad Assa la Vista, i terzi brani scelti da ognuno di voi. Iniziamo a parlarne perché adesso è arrivato il momento quasi dedicato a te. Quindi Mariano, che brano hai scelto e a chi lo dedichi?
2: Allora, il brano scelto è Father and Son di Cat Stevens.
0: Sì.
2: E lo dedico a papà mio che è scomparso da parecchi, da 40 anni.
0: Ok, quindi un legame veramente importante quello col genitore. Bene, ottima scelta. E invece tu, Roberta, che brano hai scelto?
1: Io ho scelto Don't Speak dei No Doubt e lo dedico ad Angela. Spero che mi stia sentendo perché è la mia migliore amica da quando avevo 14 anni e quando avevamo appunto 14, 15, 16 anni andavamo in giro col motorino, col Walkman a sentire questa canzone.
0: Mamma mia, che ricordo!
1: Me lo ricordo bene, senza casco perché non era obbligatorio.
0: I tempi, quante cacchiate abbiamo fatto! Ora siamo a pensare a tutte le cose di oggi.
2: Non era obbligatorio.
0: Si potevano fare, certo. Oggi assolutamente una marea di divieti. Mi hai sbloccato un ricordo, il Walkman. Tu ricordi, Mariano, il Walkman?
2: Sì. Bellissimo.
0: Le mitiche TDK. Quanti ricordi? Gli stessi ricordi, amici, che adesso rivivremo con questi due brani da dedicare. L'avete fatta la vostra dedica bellissima, entrambe le dediche. Quindi ci immergiamo in questo tuffo nei ricordi con le dediche, spot e poi prima il brano di Mariano e poi il brano di Roberta. Noi torniamo tra poco. Yeah.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

0: Sta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
3: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
4: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.
5: Grazie.
4: Ciao.
1: Hasta la Vista.

0: protagonisti con le vostre scelte musicali, le vostre dediche quest'oggi qui ad Hasta la Vista, Mariano e Roberta qui in studio per la loro prima esperienza in radio. Vi conoscete da un po' di tempo, grazie a questa esperienza che avete raccontato poc'anzi, ma adesso riprenderemo il discorso. Devo salutare l'assistente di studio quest'oggi in veste speciale, Paolo, detto anche Paolino, grande collaboratore di studio. Ciao Paolino! Giustamente seduto lì sul divano ospiti e si sta godendo il backstage della trasmissione, quindi grande collaboratore. Paolino, un giorno ti sostituisco Tom con te, quindi preparati perché
1: c'è una posizione più comoda, devo
0: sì,
1: dire
0: decisamente, decisamente. Decisamente. Ma torniamo a voi, quindi a questa esperienza che fate da diverso tempo del ballo, come si chiama? Ditemi il nome che io già l'ho dimenticato.
2: Lindy Hop,
0: perfetto, bene. E a proposito di questa esperienza, che immagino non è l'unica che state vivendo in quanto amici speciali, uso questo termine, dai, adesso poi sarete voi a definirvi nel modo corretto, ma in questi mesi di conoscenza, al di là del ballo, qualche altra esperienza simpatica che avete vissuto, un viaggio, a parte quel famoso 24 dicembre che l'hai portato a pranzo fuori, altre situazioni?
2: Abbiamo rischiato di tornare in ufficio, Mina. Sì,
0: ecco, che non sarebbe stata la cosa più bella per lei, ma anche per te.
2: Poco romantico,
0: infatti.
1: Beh, quella significativa, la cena del buio.
2: Certo, assolutamente.
0: Ok, che raccontiamo ai nostri amici in ascolto per chi non sapesse dell'iniziativa. Vabbè, ne parla Roberta, che tu, Roberta, non sapevi nulla della cena.
1: Perché io non sapevo nulla, mi aveva solamente detto tieniti libera e ti porto in un posto. Siccome mi aveva dato un orario preciso, pensavo che mi portasse a teatro, sinceramente. Invece poi mi sono trovata davanti a questo locale e non immaginavo assolutamente un'esperienza simile, anche perché poi organizzata con un bel sipario nero che non ti fa intendere cosa c'è dietro.
0: Certo, quindi sembrava effettivamente una cena spettacolo, una cena teatrale.
1: Sì, è stata un'esperienza immersiva sotto tanti punti di vista e voi siete stati super accoglienti. Io all'inizio ero un po' impaurita, passatemi il termine, poi gli abbraccio di Giordana, ancora me lo ricordo, che è una vostra collaboratrice che mi ha aiutata a superare giusto quella nota di incognito, no? Che non sai cosa ti aspetterà.
0: Esatto, perché lo spieghiamo per chi non lo sapesse: si mangia immersi nel buio in una sala di un ristorante oscurata per l'occasione, un buio artificiale non presente in natura, quindi chi vede mangiando nel buio all'inizio si trova disorientato, soprattutto tu che non sapevi nulla, ha dovuto un attimino ritrovare un po' quella rassicurazione data da Giordana, che essendo cameriera ti ha protetta e guidata in questa esperienza. Un po' come fai tu con i bimbi, è lo stesso principio.
1: Forse l'ho chiamata energeticamente Giordano.
0: può essere, ed è stato bravo Mariano che ti ha fatto questa sorpresa, diceva vabbè adesso vediamo.
1: È stato coraggioso Mariano, perché comunque poteva essere anche una reazione, no? Uno magari diceva no, non mi va di farla questa esperienza perché è forte.
0: Ma lui te l'ha mai spiegato il perché ha pensato a questa cena?
1: No, chiediamoglielo.
0: Oddio. Adesso, amici, siamo in diretta, speriamo bene. Mariano, tu perché hai pensato di stupire lei con questa cena nel buio?
2: Perché pensavo... Perché era una cosa, conoscendo da poco lei, però da quel poco che ho capito, comunque lei è una persona che gli piace... gustarsi la situazione. E... questo format, questo mangiare al buio, perciò diciamo scollegare ciò che vedi e cercare di capire quello che stai mangiando, o comunque anche soltanto capire lo spazio dove ti trovi, perciò diciamo
1: la disposizione
2: mettere
1: del tavolo,
2: un bicchiere, la forchetta, perciò diciamo mettere proprio a livello basilare tutto quanto. Pensavo che fosse un'esperienza che poteva piacerle. Non volevo, un po' di paura ce l'avevo, ero quasi tentato di darle qualche input, però mi sarebbe dispiaciuto poi
0: anticipare troppo,
2: o svelare qualche cosa.
0: Anche perché vi conoscevate veramente da poco.
2: Noi ci conoscevamo
1: da due mesi,
2: circa due mesi.
0: Quindi non è che avevate avuto tante situazioni di uscite per poter sperimentarvi reciprocamente, anche capire le emotività l'uno dell'altro.
1: Però ci ha connesso quella serata, sì, perché sì, comunque, cioè, ci siamo dati la mano, metti sotto al tavolo, sì, oppure, cioè,
0: vi siete contattati molto,
2: sì,
0: molto.
2: Sì, sì. Vabbè, diciamo, è proprio insito nell'essere umano comunque, quando c'è, quando c'è una situazione tra virgolette di pericolo, come magari, ecco, stare al buio, alla fine ci si avvicina proprio fisicamente, si ha bisogno di sentire il contatto, anche la presenza fisica della, di un'altra persona, che sia, che sia, diciamo, conoscente o non conoscente, perciò, diciamo, è studiato anche, diciamo, da...
0: Diciamo, se posso aggiustare un po' il titolo, tiro più che pericolo, magari quel senso di disorientamento, sì, perché sì, chi vede stare nel buio perde la certezza del controllo ambientale, della percezione, quindi lì per lì ti senti disorientato e lì vai alla ricerca del contatto, della presenza dell'altro, che diventa un punto di riferimento, e nel buio l'altro, qui lo aggiungo io, lo vedi sotto un'altra luce, quindi secondo me lì vi siete visti in un modo diverso, forse più profondo, più autentico, perché non c'era la distrazione visiva, ma c'era l'autenticità, l'energia dell'altro che
1: ma
0: nel
1: poi
0: buio...
1: la tua voce ci ha accompagnato, cioè io quando lo racconto questa esperienza a qualcuno lo dico, la voce di Jerry, dell'animatore, è stata fondamentale, perché è stata una carezza, cioè non ci hai mai lasciato un attimo in sospeso, ci anticipavi le cose, ce le spiegavi, è stato divertente perché ci hai fatto fare anche un sacco di giochi, hai creato connessioni anche con gli altri ospiti, no? Perché eravamo in tanti, quindi alla fine è risultato a 360 gradi una cosa piacevole, no?
0: Bene, tra l'altro aggiungiamo anche che Paolo presente in qui studio è uno dei camerieri della scena nel buio, così chiudiamo il cerchio, insomma. Vabbè, ma
2: Jerry un vero padrone di casa.
0: Grazie, molto. Wow, questa non era concordata, quindi grazie, troppo buoni. Ma se ci pensate, in qualche modo è anche quello che ognuno di voi fa nel quotidiano, vi occupate di voi e vi occupate anche dell'altro al meglio delle vostre possibilità, anche tu, soprattutto tu Roberta, nel tuo lavoro cosa esprimi? Attenzione, accudimento, cura e soprattutto valorizzare l'altro nella sua unicità. E quindi è quello che noi con la scena nel buio, questo format, facciamo da 19 anni, quindi insomma grazie
1: e
0: per aver...
1: riesce molto bene.
0: Grazie mille, grazie per averne parlato in trasmissione. Al volo, che ricordo avete con la musica dance degli anni 90? Forse non so se è proprio il vostro genere, non me lo dite, lo sveleremo tra un po', perché arriva esattamente lo spazio Dance Story, la novità di questa edizione di Hasta la Vista, due brani in sequenza per tuffarsi nei ricordi musicali del passato, questa volta scelti dall'amico Tom in regia. Dance Story, torniamo tra poco.
3: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: Benvenuto a Vincenzo Salme.
1: Bentrovati.
0: Un saluto in esclusiva agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Allora, amici cari di Hasta la Vista, che vi posso dire? Vi voglio bene, ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.
4: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Grande sequenza Dance Story, ogni settimana due brani che ritornano dal passato per farci anche rivivere quei bei momenti anni 90-2000, quando veramente la musica aveva ben altre sonorità. Quindi grazie Tom per questa sequenza musicale. E immagino che anche un po' il vostro gusto, abbiamo prima a microfoni spenti parlavamo del gusto del vintage, vero Mariano?
1: Sì, confermo. Diciamo, guarda,
0: un po' più vicino al microfono che ti sei allontanato.
1: Scusa. Okay. La passione per la musica per me, diciamo, è più ancora più antica, nel senso non 80-90, cioè non 90-2000, ma più dai 50-60 fino agli 80. È ancora un po' più antecedente a questo qua, preferisco più quella forbice di anni come musica.
0: Quindi tutto quel genere antecedente a questo periodo, un'altra sonorità, altri suoni. Adesso vi metto un po' alla prova, vi va di cimentarvi con qualche domanda un pochino particolare, anche perché abbiamo parlato prima dell'occasione della scena nel buio in cui vi siete visti sotto un'altra luce, ma la domanda che vi faccio, ma quanto vi conoscete bene o quanto pensate di conoscervi?
2: No, è molto poco, Gerry, lo dico subito.
0: Va bene, dai, facciamo una domanda facilissima, anche perché adesso siamo quasi verso la fine del programma, quindi prendiamola un po' in leggerezza. Facciamo così, Mariano, un pregio e un difetto di Roberta, dal tuo punto di vista.
1: Allora, il pregio dal mio punto di vista?
0: Certo.
1: Ok, dal mio punto di vista a me fa sorridere, io l'ho detto e questo è un bel pregio, non ridere ma sorridere.
0: Sì.
1: Un difetto, l'ha detto anche lei, che a volte è irruenta nel gestire le cose, cioè
2: sono molto pratica.
1: Gli parte l'hooligan e va a testa bassa.
2: Però con lui me, ancora non è successo.
0: E speriamo che accada il più tardi possibile.
1: Io prego Dio di non essere lì in quel momento.
2: Deve conoscere anche quella parte. Certo. Effettivamente, anche se ormai sono adulta, ho imparato a controllarmi.
1: Non vedo perché.
0: Però insomma uno...
1: accetto la sfida, va bene, ok, accetto la sfida.
0: Okay, poi uno fa pace ovviamente, però serve anche... anche quello, va bene. Altro da dire, Mariano? Perché mo tocca a te, quindi mo invertiamo i ruoli. C'è altro da dire? No,
1: no. Okay, basta così.
0: Roberta, adesso ti puoi vendicare, secondo me, il pregio, il difetto.
2: Cioè, troppi pochi pregi, mi ha detto, uno solo.
1: Ha detto uno e uno.
2: No, tu dovevi abbondare.
0: Vabbè, allora, uno di Mariano io lo so.
2: Qual è?
0: Decidi tu se è un pregio o un difetto. Che dici un sacco di cazzo.
2: Scherzo. Sa mentire bene.
0: No. Ti ho dato tempo, così puoi pensare bene.
2: Sì. Quindi... No, io lo so, cioè te lo dico subito. È un uomo di parola, almeno con me, cioè mantiene quello che dice. E anche questo è un bellissimo pregio.
0: Okay.
2: E poi è una persona che si impegna. Cioè è uno che ti fa le sorprese, che ti... sì, che ti tiene sempre un po' in considerazione anche quando non te lo aspetti.
0: Quindi riesce a stupirti in tutti i modi possibili e immaginabili.
2: Sì.
0: Ok.
1: È facile fare i complimenti belli dopo.
2: No, sei tu che non... Vabbè.
0: Ma questo mi sa che un attimino è una cosa vostra.
2: Paolino, hai capito a me, eh?
0: Il facere. Ho capito, ho fatto bene a Paolino.
2: Il difetto... Oddio, lo sai che io non ho, no, veramente, a parte gli scherzi, non ho individuato ancora un lato nero di Mariano, dovete perdonare.
0: Il lato oscuro, per questo l'ha portata alla scena del buio, così è tutto oscuro.
2: Magari te lo nasconde benissimo, ancora non è uscito.
0: Però, aspetta, prendiamola larga, ma una situazione dove ci sei rimasta male, magari, che non so, una promessa mancata, un ritardo.
2: Niente.
0: Niente,
2: Gerry,
0: perfetto.
2: Impeccabile. Non lo so se sei sbagliato fino adesso. Gli è venuta così.
0: Non c'ha scheletri nell'armadio, no, diciamo, manco gli armadi.
1: Perché io riesco a improvvisare e riesco a...
2: Capito? Mi sa prendere, non lo so.
0: Speriamo Paoli...
2: che non mi deluda.
0: No, non credo. Qui Paolino ce lo conferma che quando non riesce a prendere una donna per la testa, l'emotività, proprio tutto l'effetto sorpresa, stupore totale, insomma, ti ha conquistata.
2: Eh sì, mi ci incastro bene.
0: Bene, bene. Beh, ma poi effettivamente trovarsi poi da adulti, quando si hanno già una serie di esperienze, di consapevolezze, quello che diciamo prima
2: è importante, no,
0: non è semplice, quindi è importante poi avere consapevolezza di sé e anche di chi si ha di fronte, ma mi sembra che voi su questo siete molto avanti, avete consapevolezza di voi e dell'altro. E con queste premesse, progettualità, avete magari un sogno in comune che vorreste realizzare, un viaggio, qualcosa da fare insieme?
2: Vuoi dirlo tu, Mariano? No,
1: dillo tu, dai, dillo tu. Dillo.
0: Noi... Anche perché se sta pensando alla sorpresa non te lo può dire.
2: No, abbiamo progettato proprio poco fa un bel viaggio, ce lo siamo organizzati, abbiamo già stabilito le tappe, ci siamo fatti l'itinerario, ce lo siamo scelto tutta una mattina, siamo stati a dirci guarda che bello, prendiamo un hotel qui, sì, ci facciamo il giro dell'Andalusia.
0: Wow, bellissima.
2: Sì. Io non vedo l'ora, sto facendo il conto alla
0: rovescia.
2: Quindi
0: Cordova, Granada, Siviglia,
1: Malaga.
2: Malaga.
0: Sì. Io ci ho lasciato il fuori lì. Nel 99 vi consiglio Granada, giratela tutta in lungo e in larga perché la Alhambra di Granada è bellissima.
2: Allora poi ti chiamiamo e te lo raccontiamo.
0: Guarda, lì prendetevi una giornata in più del previsto perché merita. Io ci sono stato, lo dico anche ai nostri amici all'ascolto, magari se volete andare in Andalusia prendetevi un po' più di tempo perché andate lì col dispiacere che il tempo che avevate previsto non era sufficiente a guardare tutto nel dettaglio.
2: Sicuro, perché poi ogni volta che andiamo a vedere oddio guarda c'è anche quest'altra cattedrale, perché adesso con i social la puoi vedere veramente
1: tutto,
2: la qualunque.
0: E quando questo avete già previsto il periodo?
2: Il 28 aprile, e torniamo il 4 maggio.
0: Ok, quindi dobbiamo fare una cosa, voi andate, fate questo bellissimo viaggio, sperimentate
2: e
0: poi tornate, ci raccontate
2: certo.
0: La vostra. E il primo viaggio insieme?
2: Sì.
0: Ah, quindi è una grandissima prova. Perché il viaggio è sempre un po'
2: rivelatore.
1: Un punto.
0: I tempi l'uno dell'altro, le cose da scegliere insieme.
2: Vediamo se tornerò con un sacco di difetti di Mariano.
0: Jerry, tu non potevi saperlo, ma durante il viaggio.
1: Però sono difetti spagnoli, non italiani.
0: Ah, certo, giustamente.
2: Rimangono là.
1: Quindi, rimangono lì.
0: Effettivamente, difetti che nascono e finiscono lì. Oh, comunque, teatro, non abbiamo tempo di approfondire, però Mariano si vede che tu fai teatro, che è un'altra tua passione di vita, ma per motivi di tempo non riusciamo a dirlo adesso. Lo so, Tim, sono arrivato. Tom dalla regia mi fa segno che è finito il tempo. Ho fatto una fusione totale. Va bene, torniamo tra poco, amici. Hasta la vista, torna tra poco. Io sono arrivato.

sta. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.

0: Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Benvenuti cari radioascoltatori, Passione Sport, Antonello Tacconi, siamo ovviamente sulle frequenze non etere, ma ovviamente della rete di Radio Antenna Web. Passione Sport che anche questa puntata vuole affrontare lo sport da angolazioni diverse. Lo facciamo con un ospite importante che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di tempo fa. Da questa nostra piacevole incontro è nata questa idea, questa mia proposta di fare questa puntata. Parleremo di sport, ma lo parleremo in rapporto ai bambini, all'età pediatrica, anche ad alcune patologie dove lo sport può aiutare a, come dire, a superare o a facilitare, a migliorare la vita di bambini con particolari patologie. Lo facciamo con un, diciamo, un professore emerito, un professore importante che da anni lavora nella nostra regione. Lui è professore, anzi è professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, direttore del reparto di clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria la Misericordia di Perugia. Benvenuto al professor Alberto Verrotti di Pianella. Buonasera professore, ciao, ci conosciamo come ti do del tu subito, ma come se non facciamo mistero. Benvenuto.
1: Sì, benvenuto. Molto volentieri, grazie per questo invito, ti ringrazio molto, sono molto contento, veramente molto contento di essere qui, di fare questa chiacchierata con te e di cercare di toccare i punti fondamentali di quello che può essere l'attività sportiva, l'attività fisica in età pediatrica, essendo io un pediatra, quindi mi fa molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questa tua bella iniziativa.
0: È il piacere tutto nostro e vengo subito alla prima domanda, perché ovviamente età pediatrica, no, 16 anni è il limite. Ecco, la domanda può sembrare banale, ma quanto è importante lo sport in età pediatrica per la crescita di un bambino, non solo a livello fisico, anche psicofisico?
1: Guarda, mi fa molto piacere che tu sia partito con questa domanda, perché l'età pediatrica è proprio questo di caratteristico, che si parte da 0 anni fino a 16 anni e anche oltre, tra l'altro, in cui si osserva lo sviluppo non soltanto del corpo che cresce in peso, in altezza, ma anche della psiche del bambino, che ovviamente matura col passare degli anni, matura via via che fa delle esperienze. E nell'ambito di questa maturazione, di questo sviluppo non soltanto somatico, quindi del corpo, ma anche della psiche, bisogna stare molto attenti a quelli che sono le esperienze che il bambino fa, la cosiddetta qualità di vita che il bambino ha e che influenza fortemente il suo sviluppo, che poi sarà impostato in un certo modo. Quindi quello che noi facciamo durante l'età pediatrica è qualcosa che poi lascia un segno, no? Va a lasciare una traccia importante, un'impronta per quello che sarà lo sviluppo e come sarà l'adulto di domani. E quello che noi andiamo a far fare al bambino di oggi avrà delle ripercussioni, lascerà delle tracce, delle impronte, come dicevo prima, indelebili negli anni successivi, nella vita adulta. E tra queste esperienze formative che impattano molto sulla qualità di vita, sicuramente c'è l'attività fisica, c'è l'attività sportiva, a cui tutti noi pediatri riserviamo un ruolo importante. Sappiamo da dati scientifici, sappiamo non soltanto dall'esperienza personale di noi pediatri, ma dai dati scientifici di studi e di ricerche, che l'attività fisica, l'attività sportiva regolare ha un impatto importante sulla qualità di vita del bambino e non è da trascurare anche sulla qualità di vita della famiglia, perché è chiaro che tutto questo poi ha dei risvolti anche per gli altri componenti della famiglia, altre sorelle, fratelli, certo, e genitori.
0: Professore, quindi mi confermi che è prezioso questo discorso, è preziosissimo, e di fatto forse oggi assistiamo però a una dimensione, diciamo, un po' più particolare. Una volta, io mi ricordo alla mia età, c'era uno sport, no? Si faceva, che ne so, calcio, si faceva nuoto. Oggi abbiamo un bambino, io almeno vedo anche nella mia professione di insegnante, un bambino che ha un'agenda di attività. Ecco, quanto è importante in questa dimensione i giusti tempi dell'attività sportiva, le giusti tempi anche al bambino di fare quello che gli pare, insomma, di avere anche un tempo libero? È una domanda che rientra anche nella dimensione ovviamente psicologica. Perché da voi pediatri consigliate quanta frequenza alla settimana di uno sport? Dipende dalla disciplina, oppure bisogna stare attenti anche al rischio di overburning, come si dice?
1: Assolutamente sì, bisogna stare attenti a questo rischio, che è un rischio concreto, c'è un'eccessiva impegno plurisettimanale, plurisettimanale, che poi va a, come posso dire, ci deve essere la giusta misura in tutte le cose, certo, no? Certo. E quindi fare un'attività sportiva che sia regolare, 3 volte a settimana, direi che è una frequenza regolare, quindi a giorni alterni, su uno sport che può essere scelto, diciamo in prima battuta, su quelle che possono essere le propensioni e i gusti del bambino, del ragazzino, e che poi però va inserito in un contesto più generale, perché è ovvio che ci sono degli sport che sono più completi, più armonici, come può essere il nuoto, come può essere la pallavolo, la pallacanestro, altri sport che sono un pochettino più individuali o che sviluppano soltanto dal punto di vista fisico, certo, alcune porzioni del corpo. Quindi, però il primo punto di partenza è che il bambino non deve essere stressato, deve essere, lo sport per definizione deve essere qualcosa di ludico che il bambino fa volentieri, con i tempi suoi, con i tempi di recupero suoi, e ogni bimbo è diverso, ogni ragazzino è diverso, dobbiamo saper cogliere i messaggi e modulare quelli che possono essere dei nostri programmi che abbiamo nella nostra testa con quello che è la risposta che vediamo essere i messaggi che ci manda, i segnali che ci manda il bambino. Questo secondo me è fondamentale, quindi giustissima la tua considerazione.
0: Professore, in questo momento, come dire, siamo in un momento, abbiamo finito un'estate molto calda, ci apprestiamo a quest'autunno, all'arrivo anche della scuola, ecco, da te vorrei, ecco, un consiglio per coniugare sport e istruzione. Non so, questo entriamo forse in un campo, poi voglio farti delle domande prettamente più ovviamente medico-scientifiche, legate anche a quelle patologie dove lo sport può venire in aiuto. Ecco, hai come pediatra e come, diciamo, professore, come primario, dei consigli da dare in questo senso, per un rientro a scuola legato anche alla dimensione sportiva?
1: Allora, secondo me la partenza della scuola e la ripartenza della dimensione sportiva devono andare di pari passo. Sicuramente sono due attività conciliabilissime, appunto, con il giusto buonsenso, come dicevamo prima, ma che non devono mancare, perché il fisico, lo stimolo fisico, lo stimolo dell'attività regolarmente ripetuta nel tempo, gli allenamenti che si fanno, sono estremamente importanti e si riescono, a mio avviso, anche in momenti della scolastici in cui c'è un forte impegno di studio, però si riescono a conciliare. È importante che non ci siano, che non si pensi che una cosa esclude l'altra, ma che ci sia una sinergia tra i due momenti. Questo è importante, soprattutto se l'attività fisica, l'attività sportiva è inserita in un contesto di squadra, cioè io darei una preferenza a quelli che sono i giochi e l'attività sportiva di squadra rispetto allo sport individuale, perché nel periodo dell'età pediatrica, nel bambino piccolo, avere la capacità di interagire in maniera corretta, certo, in maniera adeguata con i coetanei, cosa tutt'altro che scontata. Oggi sentiamo quante volte c'è conflittualità, quante volte si creano disagi, si creano episodi di disturbo tra un bambino e l'altro, anche a volte in età non molto avanzata, problemi di bullismo. Tutto questo è la conseguenza di una cattiva interrelazione sociale. E lo sport, l'attività fisica hanno tra i tanti meriti quello di creare una interazione sociale equilibrata, giusta, corretta, e questo secondo me è un aspetto assolutamente determinante.
0: Soprattutto in tempi, aggiungerei, caro professore Verrotti, dove questi bambini, almeno rispetto alla mia generazione, ma credo anche alla tua, noi avevamo più occasioni di socialità, perché forse c'era meno il

0: Comori o fenomeni di questo tipo. Che ne pensi? Ecco, questa è un po' una piaga che poi tocca molto più gli adolescenti, però la prevenzione proprio può avvenire anche tramite lo sport, io penso. Tu che ne non so, su questo qual è la tua idea?
1: Sono assolutamente d'accordo. È una epidemia in forte aumento, assolutamente, veramente, veramente in forte aumento. È importante sottolineare quanto l'utilizzo assolutamente incontrollato dei telefonini, dei tablet, appunto dei device in generale digitali, sia oggi l'elemento scatenante di disturbi di relazioni personali, di isolamento dal resto della comunità e di mancata partecipazione emotiva. Poi ci sono anche delle ripercussioni su quello che è lo sviluppo della psiche dei nostri ragazzi, appunto l'isolamento che loro hanno, crearsi delle strutture mentali o degli ambienti mentali scollegati dalla realtà, come la sindrome di Hikikomori, in cui sono ragazzi che non escono mai più per settimane dalla loro stanza, mangiano in stanza e stanno sempre avanti al computer. Questo è un elemento assolutamente importante. Non pensiamo che queste cose accadano sempre agli altri. Incominciano a esserci tanti casi di isolamento dovuto al cattivo uso, all'eccessivo uso dei device digitali anche in Italia, quindi ne vediamo di questi casi. Quindi è doveroso sottolineare quanto invece l'attività sportiva sia lo strumento migliore, soprattutto quando si fanno degli sport di tipo di squadra, dove c'è un team e quindi lo sport di squadra tende a far interagire in maniera corretta il bambino con gli altri coetanei. Quindi lo sport, l'attività sportiva è sicuramente il miglior metodo di prevenzione per questa problematica dell'isolamento digitale. Sono d'accordissimo con te.
0: Ecco, poi ci sono tanti altri, diciamo, benefici. Penso all'obesità, altra dimensione che, ahimè, purtroppo trova accesso anche i
1: Sì,
0: bambini,
1: basta.
0: no? Su questo ce ne sono tante. Però ecco, è proprio entrando, visto che l'obesità viene riconosciuta dall'OMS, correggimi, una patologia di fatto a tutti gli effetti, no? Ecco, parliamo un po' di patologie e sport, professor Verotti. Insomma, molto spesso, ecco, ci sono patologie che magari purtroppo possono limitare le dimensioni sportive. Molto spesso invece certi sport possono aiutare a convivere con una patologia. Ecco, quanto è largo il campo di beneficio dello sport in rapporto ad alcune patologie o a diverse patologie?
1: Allora, sicuramente parto dall'obesità che tu hai citato. Sicuramente l'obesità è un altro grosso problema per i pediatri, per i bambini e per le loro famiglie. E c'è un incremento enorme della frequenza dei bambini e dei ragazzi obesi, anche in fasce d'età molto precoci. Questo incremento della percentuale di obesità è un incremento che si osserva in qualunque latitudine, in qualunque popolazione, non è un problema soltanto italiano o francese o americano. E noi purtroppo in Italia, per fare un discorso strettamente italiano, osserviamo un'obesità che tende anno per anno a diventare sempre più importante e tra l'altro si incominciano a osservare, come ormai da tanti anni si osservavano già in America, le cosiddette obesità veramente gigantesche, cosiddette mostruose, in cui c'è un sovrappeso veramente, veramente importante. E quindi l'obesità è uno dei problemi legato a un cattivo rapporto con il cibo, ovviamente una cattiva utilizzo del cibo, una scelta sbagliata di certi cibi, di certi alimenti, ma anche ovviamente a una scarsa o nulla attività fisica, attività sportiva. E quindi di nuovo, come si diceva prima, se noi partiamo con i bambini molto piccoli, ecco, questa è una cosa importante, iniziare l'attività sportiva, iniziare l'attività fisica il più precocemente possibile, perché è chiaro che tutte le misure preventive, come è l'attività sportiva, prima iniziano e migliori
0: Meglio.
1: saranno i risultati. Questo è fuori dubbio. Quindi, anche sull'obesità, è ovvio che un bambino o un ragazzino che è in un gruppo di atleti, che ha la squadra e fa il suo torneuccio e quindi
0: Certo.
1: vuole essere competitivo, ovviamente incomincia a stare attento al proprio corpo e cercherà di evitare delle attività o delle alimentazioni che sono scorrette e che gli rendono, in termini poi di prestazioni fisiche, uno scadimento di queste prestazioni, perché per esempio ingrassa e non è più bravo a poter effettuare bene quello sport. Quindi è sicuramente molto importante l'attività fisica come prevenzione.

0: dell'obesità, soprattutto se iniziata precocemente.
1: Professore, è veramente interessante questa cosa, proprio perché di fatto ci dice che, come spesso, magari un po', questo forse non so se è tipico della mamma italiana, mi aveva una mamma molto protettiva. Spesso si tende magari a lasciare il bambino, no, lontano dallo sport in momenti invece dove, io non lo so, su questo ti faccio una domanda. Le difese immunitarie, quanto lo sport può aiutare, soprattutto lo sport all'aria aperta, a prevenire anche, diciamo, le influenze di stagione, ma i virus di stagione, su questo?
0: Assolutamente, altro aspetto importante, no? Come tu prima dicevi qualche minuto fa, e ci tornerò subito, il discorso di alcune patologie. Allora, il sistema immunitario sicuramente che è il sistema che ci difende ovviamente dalle nostre infezioni, dall'ammalarsi spesso, ci aiuta quando siamo ammalati a risolvere rapidamente le infezioni, le bronchiti, le polmoniti, le gastroenteriti o quant'altro sia, certamente è una difesa che noi abbiamo e che oggi sappiamo che è stimolata dall'attività fisica, è migliorata nella sua efficienza dall'attività sportiva. Quindi fare attività fisica, fare attività sportiva è qualcosa che migliora l'efficienza del sistema immunitario, migliora quindi la capacità di potersi difendere. E quindi, a differenza di quello che uno può intuitivamente pensare, beh, fa freddo, oggi
1: Certo.
0: saltiamo la partita, eccetera. In realtà l'attività fisica regolare è vantaggiosa perché è regolare, perché è sempre ben presente, quelle 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ed è molto importante che ci sia. Così come, ecco, per tornare all'accenno che tu mi avevi fatto prima, del discorso che ci sono delle patologie, anche qui ci sono dei falsi miti, delle false
1: Certo.
0: idee. Per esempio, non so, il bambino che soffre attacchi d'asma, ha avuto tante crisi asmatiche, forse non è il caso che fa la partita di pallone o che non va a fare la piscina. In realtà, oggi noi sappiamo che chi soffre di problemi respiratori, soprattutto se problemi respiratori cronici, e questo vale per l'età pediatrica, ma vale anche per gli adulti, se fa attività sportiva regolare di tipo aerobico, non ovviamente degli sforzi massimali, ha la capacità di migliorare le sue performance respiratorie. Cosa voglio dire? Che il soggetto asmatico, oggi sono studi molto rigorosi fatti, che ci dimostrano che i soggetti asmatici che fanno attività sportiva regolare hanno degli attacchi d'asma meno frequenti di chi fa un'attività sedentaria, di chi non fa sport. Quindi non è vero che perché io ho quella malattia allora devo stare attento, devo fare meno dal punto di vista sportivo,
1: Certo, certo.
0: perché lo sport aiuta e questo vale, faccio per dire, per esempio per il diabete, diabete mellito, dove certamente ci sono sbalzi della glicemia, c'è bisogno di fare l'insulina. Ovviamente, se io faccio attività sportiva, la glicemia scende perché consumo
1: Certo.
0: i miei zuccheri. E quindi il bambino col diabete deve essere attentamente monitorizzato. Ma la qualità delle glicemie, il miglioramento del controllo metabolico in termini generali e di tutte le ripercussioni che la malattia diabetica ha sul corpo del bambino, migliorano assolutamente se fa attività fisica regolare. L'attività fisica regolare, anche in una malattia come il diabete mellito, è assolutamente di grandissima utilità. Ho fatto soltanto questi due esempi,
1: Alcuni
0: ma potrei
1: esempi, certo.
0: parlare, ecco, delle malattie reumatologiche. Ci sono tante situazioni in cui, a differenza di quello che uno potrebbe pensare lì per lì, l'attività sportiva è un importante presidio di aiuto. Quasi che fosse una terapia che fa star meglio il bambino che soffre di quella determinata malattia cronica.
1: Ma infatti su questo, guarda, mentre tu parlavi di questo, riflettevo su una figura che è stata importantissima, non un bambino. La figura di Leonardo Cenci, che tu avrai sicuramente
0: Ah,
1: sentito.
0: certo,
1: Leonardo
0: come no.
1: Cenci, nonostante una dimensione di una patologia oncologica, purtroppo che no, ce l'ha portato via, ma di fatto lo sport è stato un testimonial di come anche verso dimensioni di patologie molto gravi, come lo sport possa aiutare sia fisicamente che psicologicamente. Questo entriamo in un campo un pochino particolare, però vale anche per i bambini che hanno particolari, possono avere patologie, ahimè, purtroppo anche di questo tipo, professore, penso, no?
0: Sì, assolutamente. Ovviamente la patologia oncologica è purtroppo un problema importante, una realtà importante anche in età pediatrica, non colpisce soltanto gli adulti.
1: Certo.
0: E di nuovo l'attività fisica regolare è sicuramente un aspetto di supporto importante, anche perché c'era anche un aspetto non soltanto strettamente, diciamo, medico, barra fisico, ma c'è un aspetto psicologico. Il bambino che soffre di diabete o il bambino che soffre di attacchi d'asma o il bambino con una problematica oncologica deve sentirsi come gli altri,
1: Certo,
0: deve fare una
1: sono
0: vita
1: d'accordo.
0: con gli altri, insieme agli altri coetanei. E di nuovo lo sport che avvicina i bambini, che è vera comunicazione, non come la comunicazione che facciamo su Facebook, la
1: Certo.
0: comunicazione reale tra persona e persona, e la quotidianità con l'attività sportiva fa sentire il bambino uguale agli altri, perché qualche volta, anzi no, qualche volta, spesso i bambini con malattia cronica, che cosa? Che devono fare dei controlli frequenti, devono andare spesso in ospedale, devono prendere determinate medicine. Se noi gli diciamo anche, ma tu forse è meglio che oggi non fai questo sport e saltiamo la partita, eccetera, è chiaro che lo facciamo sentire, contribuiamo a
1: Certo.
0: farlo sentire diverso. Questo è un errore che la famiglia non deve fare. Il messaggio che deve passare è che il bambino con patologia cronica deve fare attività sportiva regolare, non soltanto perché ha dei vantaggi per il proprio corpo, ma perché si sente normale, si deve sentire uguale agli altri.
1: Guarda, io spero che i nostri radioascoltatori, chi è all'ascolto, possa, ritengo questa puntata, ti ringrazio ancora perché sei anche tu oberato di impegni, penso nella tua professione, per averci dedicato questo spazio di tempo, perché le tue parole spero che servono anche a dissipare quelle ombre, quei dubbi, quelle nebbie che spesso possono colpire, emotivamente li posso comprendere, i genitori che magari di fronte ad una patologia vedono nello sport non qualcosa che possa coadiuvare, aiutare, ma qualcosa che possa essere per il bambino limitativo. Detto questo, professore, sarebbe un discorso molto ampio. Abbiamo tra un po' rinizia la scuola. Tu sai bene che io, questa è per me la passione, la comunicazione, il mio lavoro è l'insegnamento. Ecco, esco un pochino dallo sport e entro nella dimensione del ritorno a scuola, come ultima parte di questa nostra piacevole conversazione. Ecco, voi pediatri e soprattutto i tuoi colleghi si troveranno spesso telefonate, no? Situazioni, sta male a scuola. Ecco, che tipo di consigli possiamo dare alle famiglie e ai bambini che si apprestano a varie fasce d'età a rientrare nella scuola, nel mondo della scuola, con l'inizio della campanella, diciamo?
0: Sì, certo. Allora, bisogna ovviamente cercare di agevolare quello che rientro, stare vicino ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, quelli che possono essere le prime paure, le prime di eventuali disagi che noi dobbiamo essere attenti e bravi a cogliere, perché a volte il comportamento dei nostri figli ci manda dei segnali che a volte per fretta possiamo ignorare o non riuscire a decifrare bene, a decodificare attentamente, e questo non deve avvenire. Quindi sempre molta attenzione a quelli che sono, diciamo, i segnali che in maniera conscia o inconscia il bambino o il ragazzino più grande ci manda. Perché dobbiamo, come si diceva prima, essere molto attenti che non vi siano momenti di difficoltà che a noi ci sfuggono. E poi, questo è un discorso più generale di come dobbiamo osservare e interagire con i nostri figli, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi. E poi un aspetto importante per tornare al discorso che arriverà il freddo, arriveranno i primi virus. Io come pediatra sono un forte sostenitore delle vaccinazioni, vaccinate i bambini, vaccinate per l'influenza, che contro l'influenza che adesso arriverà fra qualche mese, ovviamente non domani, ma di nuovo le vaccinazioni sono elementi importanti e, dato che nel periodo invernale, in ambiente ovviamente affollato come sono le classi, c'è facilità di trasmissione di tante forme infettive, molte volte forme virali, per cui per il virus non abbiamo nessun antibiotico che ci può aiutare, e quindi possiamo
1: Certo.
0: solo fare prevenzione attraverso i vaccini. Quindi questo mi poteva, permettimi se mi sono allargato, però ho
1: No, no,
0: voluto
1: assolutamente.
0: sfruttare questo spazio che tu mi hai gentilmente
1: Ma sì.
0: dedicato per dire che non dimentichiamoci che i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci in assoluto per sconfiggere le malattie virali, verso le quali non abbiamo grosse terapie disponibili.
1: No, no, ma tocchi un punto importante anche perché sul tema vaccini, ahimè, purtroppo, come tu avrai visto, no, dopo il 2020 si sono create un po' tutta una serie di teorie e letterature, ma come dire, concordo pienamente che la vaccinazione, soprattutto in età pediatrica, diventa fondamentale anche per, no, per non ritornare all'insorgere di quelle malattie che abbiamo per fortuna dimenticato, no? Quindi come tale credo che su questo, almeno spero che con tutti chi ci ascolta sfondiamo una porta aperta. Professore, io intanto veramente ti voglio ringraziare. Vado su una domanda un po', diciamo, più di Umbria. Ecco, sei direttore della clinica pediatrica, quindi è un incarico importante, devi coordinare tutto un team. Insomma, com'è lo stato di salute della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia? Insomma, anche sulla sanità si fa tanto un dibattito. Ecco, dal tuo punto di vista, com'è la gestione? Quali sono i punti forti, le criticità eventuali? Ecco, mi faccio una domanda un po' diversa, ecco, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata.
0: Sì, no, molto volentieri affronto questo aspetto. In linea di massima credo che ci sia una buona salute, diciamo, del reparto di clinica pediatrica di Perugia, nel senso che siamo un reparto abbastanza grande, con 20 posti letto, che è un po' un punto di riferimento, diciamo, per quelli che sono le altre strutture, le altre strutture ospedaliere che sono un po' localizzate in altre città umbre, e dove c'è una collaborazione, a volte si trasferiscono bambini critici, c'è una buona collaborazione, c'è, devo dire, in Umbria una bella rete pediatrica di coordinamento e di collaborazione con gli altri colleghi pediatri, sia degli altri ospedali del territorio umbro, sia con la pediatria di famiglia, perché è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme, bisogna avere un dialogo continuo, bisogna che ci sia la rapidità, perché la pediatria è fatta spesso anche di urgenze, purtroppo, certo, di emergenze, certo. Il bambino improvvisamente può peggiorare, e quindi avere un dialogo con la pediatria del territorio, i pediatri di libera scelta, che sono fondamentali per, certo, la gestione della salute dei bambini, e con l'ospedale nostro e gli altri ospedali della rete Umbra, secondo me è importante. In questo senso io sto cercando di lavorare proprio per implementare già questo dialogo, che secondo me è il punto di partenza per poter dare efficienza a un sistema sanitario. Questo vale per la pediatria, ecco, ma secondo me vale per qualunque branca.
1: E il consiglio che potresti dare per non saturare, perché io spesso mi sono trovato come genitore, no, con pediatri, ahimè purtroppo con tanti bambini, no, da gestire. Qual è il consiglio che puoi dare alle famiglie per non saturare? Cioè, nel senso, la prima telefonata, dottore, c'ho l'influenza, che cosa posso prendere? Ecco, come si può aiutare il pediatra a gestire meglio tutta una serie di casistiche, anche senza saturare un po', no, l'ambulatorio, no? Vado proprio sulla cosa molto spicciola, professore. Che consigli puoi dare?
0: Certo, è chiaro che il rapporto con il pediatra di famiglia è prioritario, no? Il pediatra di famiglia, che conosce già la famiglia, che conosce quel bambino, quindi in una posizione diversa da noi ospedalieri, che io lavoro in ospedale, e arriva, certo, quel bambino che lo vedo per la prima volta. Quindi sicuramente il primo contatto che la famiglia deve avere è col pediatra di famiglia, che ha la capacità di, conoscendo meglio il vissuto, le pregresse malattie del bambino, di poter consigliare al meglio la mamma, fargli capire se è una situazione che tutto sommato gestibile a casa oppure no, se ha bisogno dell'ospedale, se ha bisogno della visita del pediatra stesso. Quindi secondo me, di nuovo, ancora una volta dico una cosa che può apparentemente sembrare banale, ma qualche volta manca: bisogna comunicare, bisogna osservare i primi sintomi, essere precoci, perché a volte le cose piccole, se prese in tempo, non diventano serie. Anche questo è importante. A volte alcuni bambini arrivano da noi in stato piuttosto grave, perché, certo, stava già male da qualche giorno e la cosa è stata, quindi evidenziarla subito, porre subito rimedio, molte volte fa sì che un problema, soprattutto nelle infezioni, nei bambini molto piccoli, fa sì che una cosa che è partita, diciamo, in maniera non violenta, non peggiori bruscamente, perché in fondo i bambini, se ci si pensa, un po' come gli anziani, no? E cambiano velocemente, no? Hanno a volte sono più delicati, soprattutto, certo, i primi anni di vita, e quindi è chiaro che un'infezione nel giro di poche ore può drammaticamente peggiorare, no? Certo, e quindi, certo, come nell'anziano, che tu lo vedi oggi e poi il giorno dopo è, certo, nettamente cambiato. Quindi questo ci deve far sempre osservare i bambini ed essere sempre molto scrupolosi.
1: Professore, io veramente non voglio più trattenerti, perché a parte il nostro tempo a disposizione sta scadendo, però ecco, siamo andati anche su una dimensione, diciamo, gestionale del bambino a livello di pediatria, e tornando con l'ultima battuta, mi viene da dire che i latini ci avevano visto lungo, mens sana in corpore sano, insomma mi pare di dire che anche dall'età pediatrica possiamo lasciare con questo slogan è ancora valido nonostante migliaia di anni che sono passati.
0: Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai ragione.
1: Io voglio ringraziare veramente il professore Alberto Verrotti di Pianella, ricordo professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, nonché direttore del reparto di clinica pediatra dello stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è stato con noi, ha parlato di sport in età pediatrica, di quelle che sono le patologie, di quello che può lo sport aiutare in tante patologie anche in età pediatrica nei bambini. Ringrazio il professore che adesso noi chiudiamo, lo
0: Grazie a te.
1: trattengo
0: Io
1: ancora un
0: sono
1: attimo, ringrazio della sua
0: Luigi.
1: presenza, anzi speriamo in...

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito anche un po' ironicamente poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

Un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, esegue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

0: Nel nostro viaggio attraverso le sfumature della musica soul abbiamo fatto una deviazione affascinante. A cavallo tra gli anni 70 e 80 il Brasile ha abbracciato le sonorità della musica black fondendole con la propria tradizione. Il risultato? Tracce ipnotiche come questa, scritta da uno dei giganti della musica mondiale. Questa canzone parla del palcoscenico come un luogo mistico capace di accendere una luce interiore. Era Gilberto Gil con la contagiosa energia di palco. È da qui che diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa energia positiva diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Allora, dopo Gilberto Gil arrivano i Pasadenas.

Tribute è molto più di un riempiepista, è un vero e proprio atto di rispetto. Nel 1988 questo quintetto inglese decise di rendere omaggio a tutte le leggende che avevano segnato la loro vita, da Otis Redding a Marvin Gaye, da Jimi Hendrix a James Brown. Li hanno presi, messi insieme e trasformati in un pezzo moderno e intriso di soul che ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Era Tribute, il travolgente debutto dei Pasadenas, dalla Scozia, Average White Band con Let's Go Around Again.

Il funk non è una questione di passaporto, è una questione di anima, e la band scozzese più black di sempre, la Average White Band, pubblica questo brano nel 1980. Scrissero una pagina fondamentale della transizione tra il funk degli anni 70 e gli anni 80. Era il brano di punta dell'album Shine, Let's Go Around Again. Rimaniamo nel Regno Unito con gli Style Council.

Quando Paul Weller decise di sciogliere i Jam, molti pensarono a una follia. La risposta a tutti gli scettici arrivò nel 1983, quando insieme a Mick Talbot diede vita agli Style Council. Questo brano divenne il loro più grande successo nelle classifiche britanniche, raggiungendo la posizione numero 3. Era la magia di Long Hot Summer. Chiudiamo questa prima parte con una canzone che sembra scritta apposta per chi come noi ama la magia della radio quando fuori è buio. Nel 1982 la mente geniale degli Steely Dan, Donald Fagan, pubblicava il suo primo capolavoro da solista e la traccia che dà il titolo all'album ci porta direttamente dentro la cabina di regia di una radio dove un DJ solitario trasmette jazz e risponde al telefono a cuori infranti e nottamboli. Questa è l'atmosfera di The Night Flight, Donald Fagan.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità.

Che meraviglia questa Daylights, la firma elegante, la voce di John Legend che si sposa alla perfezione con le intuizioni ritmiche di un genio assoluto del hit mondiali come Pharrell Williams. Questo era il primissimo assaggio che anticipa il nuovo e attesissimo album in arrivo a ottobre che si chiama Muse. Il viaggio nelle grandi novità di questo autunno 2026 non finisce qui, anzi rimaniamo esattamente nelle mani di Pharrell Williams, ma facciamo un salto all'indietro nel tempo. La regina assoluta dell'R&B Beyoncé ha deciso di fare un regalo ai suoi fan aprendo i suoi archivi segreti, rimasto nascosto per ben 20 anni, registrato nel 2006 durante le sezioni di B-Day e finalmente pubblicato nella nuovissima edizione speciale dell'album. Ascoltiamo Ken e What's You.

Cordy, una coppia d'oro dell'urban americano, ma per questo nuovo singolo hanno deciso di pescare un campionamento che fa battere il cuore a chiunque ami la musica. Le note calde e inconfondibili di Lovely Day di Bill Withers, che anticipa il loro album collaborativo, era Good Day. Adesso il ritorno della band britannica più elegante del momento, dal loro ultimo e fortunatissimo album, un pezzo che unisce funk e ritmi ipnotici, sono i Jungle con Count Back to Me.

Erano i Jungle con Come Back to Me. L'ultima novità di oggi vede la straordinaria collaborazione tra la bassista e produttrice Michelle DeGoncello e la cantautrice britannica Liane Lee Evans. Si tratta di un'elegantissima rivisitazione in chiave moderna del leggendario successo della Motown del 1984, firmato da Dennis Edwards e Syd Garrett. Ascoltiamo Don't Look Any Farther.

0: Don't look any further.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Black Coffee. Black Coffee.
7: Black Coffee.

Se c'è una band nella storia della musica che è sinonimo di gioia, ritmo, sono sicuramente loro, gli Earth, Wind and Fire, un brano che è un vero e proprio invito. Quando le cose vanno male, dice il testo, c'è una sola cosa da fare: cantare una canzone. Sing a song. Adesso arrivano i Lakeside.

Ci sono tracce che non solo hanno definito l'era d'oro del funk a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma hanno letteralmente gettato le basi per la cultura hip hop degli anni successivi. Il brano appena ascoltato portò i Lakeside dritti al numero uno delle classifiche R&B americane del 1981, diventando il loro marchio di fabbrica assoluto. Era Fantastic Voyage. Ancora buon funk con Sound of Blackness. The Blackness.

Loro sono i Sound of Blackness e non sono una band normale, parliamo di un collettivo di oltre 40 elementi tra cantanti e musicisti, fondato in Minnesota addirittura nel 1971. Per 20 anni sono rimasti una realtà locale finché i leggendari produttori Jimmy James e Terry Lewis, elementi dietro i successi di Janet Jackson, non li hanno scoperti, portandoli al successo nel 1991 con questo brano. La voce era quella di Ann Nesby e adesso Sananda Maitreya.

1987, un artista della personalità straripante dal talento vocale cristallino. All'epoca il mondo intero lo conosceva come Terence Trent D'Arby, un debuttante geniale capace di scalare le classifiche globali mescolando il soul classico di Sam Cooke con il funk graffiante di Prince. Anni dopo quell'artista ha scelto di rinascere con il nome di Saranda Maitre, continuando a regalarci grande musica. Siamo nel debutto che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche Billboard Hot 100 americana, e questa era Wishing Well. Il finale di oggi con un grande classico di James Brown, il brano è Living in America.

0: finale con James Brown con Living in America. Ancora un grazie per questo bellissimo viaggio durato quasi un'ora nella tua radio preferita con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini.
1: Io sono ciao a Claudio tutti gli Mosco. Ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

In onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Ed eccoci qua, ciao ciao a tutti, Antonio Simmini in Rock Trails, ovvero Sentieri Rock, riparte dopo la parentesi estiva. Questa è una puntata un po' così, naif, particolare, senza nessuna preparazione. Poi nelle prossime puntate andremo a stilare un bel percorso, o meglio sviluppare ed esplorare dei sentieri rock molto interessanti e importanti, di cui ve ne parlerò ascoltando tantissima bella musica. Abbiamo iniziato con YouTube perché è uscito in anteprima Silenzio, il nuovo brano che farà parte dell'album in uscita il 13 novembre, e abbiamo iniziato così. Io vi ringrazio di essere sempre qui in questa bellissima radio per poi iniziare a parlare ed ascoltare tanta bella musica. Puntata un po' particolare dopo la parentesi estiva, quindi buon ascolto.

Ed abbiamo ripreso questo brano dall'album del 2026, questo chitarrista un po' hard, un po' pop rock, Jake Miller e la sua band, in questo suo rituale del caffè, Coffee Ritual. Jake Miller ancora con noi per questa puntata in Rock Trance.

0: Ancora avanti a tutta birra, come si suol dire, con la cantante australiana, nonché bravissima chitarrista, Kara Granger, in questo suo tributo al Texas come Texas Blues Live, il suo concerto negli ultimi tempi dove ha realizzato un vastissimo pubblico, tanto successo e direi tanta tanta ammirazione per quanto riguarda questa grande artista e tanta bella musica.
1: Ho conosciuto Angela perché andavamo tutti e due con lo stesso uomo. Una volta un suo boyfriend, un talent scout della Mercury Records, la portò a vedere uno spettacolo alla Roundhouse. C'ero anch'io. A lui non piacque, ma Angela minacciò di lasciarlo se non mi avesse offerto almeno una possibilità per un contratto. Così ebbi il mio contratto. Ho poi sposato Angela, ma non per questo. L'ho sposata perché mi resi conto che lei era una delle poche donne con le quali ero capace di vivere per più di una settimana. È sempre bello ritornare da lei. Io sono molto esigente, non tanto sul piano fisico, quanto su quello mentale. Sono infaticabile. Ci metto molta intensità in quello che faccio. Però di Angela non sono mai stato innamorato, ma forse una volta. Essere innamorati è un'esperienza orribile. Mi rovinava, mi disseccava. Era come una malattia, una cosa odiosa. L'idea di malattia è qualcosa che perseguita la mia famiglia. Mio fratello Terry è in manicomio. Mi diverte pensare che c'è della follia nelle mie vene. Può essere un sinonimo di genialità. Purtroppo non è così. La maggior parte dei miei parenti sono persone assolutamente normali, delle nullità. Questa della follia è una cosa veramente carina da tirar fuori nei party, non trovi? Tutti dicono: "Oh sì, la mia famiglia è proprio matta". E tu: "Ma la mia lo è veramente". Non sto scherzando. La maggior parte sono folli, sono chiusi dentro o stanno per entrarci. Non ho molti rapporti con i miei. Non parlo con loro da anni. Mio padre è morto. Non riesco a capire nessuno di loro. Ma non è neppure un problema che loro non capiscano me. È proprio un altro paio di maniche. Fra un'incisione e l'altra, per esempio, io scrivo. Scrivo canzoni, sceneggiature, poesie, dipingo, faccio fotografie, recito, mi dirigo, produco, faccio tournée. Potrei metterti sul tavolo 5 album di David Bowie nuovi, mai registrati. Li potrei incidere in un attimo. Ho una incredibile riserva di materiale nuovo, abbozzato e finito. Insomma, io lavoro e lavoro.

Naturalmente nelle puntate dei sentieri rock, o meglio rock trails, sentiremo molte volte la voce nella narrazione della sceneggiatrice, attrice, nonché doppiatrice Francesca Parisbari, che mi accompagnerà in questa mia impossibile percorso artistico di questi grandi musicisti. Documentazioni, narrazioni, anche per quanto riguarda l'attore e doppiatore Dello Ceravolo, anche lui farà parte di questo percorso e sentiremo le loro voci narrare alcuni passi di questi grandi personaggi che hanno dato molto per quanto riguarda la vita, per la musica e i loro testi. Questi sono i Depeche Mode, Heroes. In prima abbiamo ascoltato un passaggio della vita di David Bowie dalla voce di Francesca Parisbari per il brano inciso nel 1977 insieme a Tony Visconti, Brian Eno, in uno studio, ricavando questo da un'immagine di due innamorati dall'altra parte del muro. Questo è Rock Trails, con voi Antonio Simoni.

puntata un po' dal sapore vintage romantico, ma il Cirrus con Jane, un tributo al grande Lou Reed.

0: Ed è il 1986 ed esce quest'album famosissimo del grande Peter Gabriel, ex frontman dei Genesis. So, 1986, ripreso alla grande della Hindley Street Club Band, una session man di personaggi della grande musica che ogni tanto prendono un brano, lo rinnovano con delle voci, con degli accordi un po' quasi diversi. Comunque il brano appartiene a Peter Gabriel dall'album So, siamo nel 1986 e questa comunque sempre la nostra enciclopedia rock del programma Rock Trails.
1: In onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

0: Fiamma, tradotta anche in lingua francese e spagnola, è il racconto della Giovanna d'Arco che ci abita tutte, della donna ritenuta colpevole e condannata per la sua smania di libertà. Dico lei che, rivolgendosi alla fiamma che la divora, è in grado di trasformare il dolore in luce, in una trasmutazione perpetua.
1: Lei è Martina Lupi, una cantante un po' folk, un po' sperimentale, un po' tutto, romana doc. Ho avuto il piacere di conoscerla, di intervistarla ed avere in mano il suo disco fisico molto molto bello, che parla della donna. Da dannate salvatrici, Martina Lupi in Fiamma.

in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Ed in questa puntata un po' particolare ho voluto riprendere questo brano del grande Bob Dylan con la voce un po' imperniata, grazie comunque all'intelligenza artificiale della grande Janis Joplin. E così giochiamo anche con queste cose, ne ascolteremo delle altre. Quindi la voce Heaven Door del grande Bob Dylan in questa puntata dei Sentieri Rock con voi Antonio Simmini e questa meravigliosa radio dove l'espressione della musica di qualità è in primis per sempre.

la bella e brava attrice, nonché cantante statunitense Tori Kelly, si imposta con questo Dive nel suo ultimo lavoro, 4 LP all'anagrafe del suo curriculum prestigioso artistico, ma nonché essere bella e molto molto brava, e sa articolare la sua voce attraverso il soul e l'R&B. Una richiesta un po' particolare di un caro amico che ormai si è tuffato nella leggenda dei Led Zeppelin e gli è piaciuto moltissimo questo live di Ramblin', dove la batteria siede il figlio del Bonzo Bonham, vale a dire Jason, ritmica possente con John Paul Jones al basso. Ce l'ascoltiamo, Ramblin', Led Zeppelin.

Brano dalla ritmica possente con John Paul Jones, Jason Bonham, naturalmente la voce di Robert Plant e la grande chitarra di Jimmy Page ne danno veramente un qualcosa di irripetibile per quanto riguarda la scena pop rock mondiale. Rainbow Lounge, e diciamo che siamo arrivati alla fine, però vi lascio con un brano nuovo, nuovissimo di una band che viene dall'Australia, anche se lui, Krassi Jalayev, vi ho già raccontato la storia, un ragazzone molto apprensivo, però essendo nella zona dell'est dove il regime gli impediva di comunicare attraverso i suoi testi e la sua musica, ha voluto emigrare e aveva comprato un basso usato. Poi in Canada ha avuto la possibilità, conoscendo chi ha apprezzato la sua musica e i suoi testi, di annoverarlo in una band che si chiamano Hey Seagull. E mi è arrivato proprio oggi questo brano e quest'album che si chiama Dimension, e non conosco nulla, ho solamente i titoli e ho avuto la possibilità di avere un brano che in questo momento vi faccio ascoltare e poi ci salutiamo.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Le note cambiano colore, il ritmo prende forma e l'atmosfera diventa speciale. È il momento del jazz e dintorni, programma condotto da me, Marco Edelweiss. Tra jazz contemporaneo, smooth jazz, soul e contaminazioni musicali. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dalla musica. Anche oggi una bella novità musicale, ma poi un grandissimo classico dei Manhattan Transfer, un'ora sempre con i ritmi che si alternano. Apriamo la puntata con due pezzi molto soft. La prima con Andy Snyder, che è un sassofonista e compositore statunitense di Philadelphia. È molto attivo nel contemporary jazz e il suo Away to Your Heart sono 4 minuti di grande suono. L'altro pezzo molto soft, una copiata di grandissimo successo. Ancora protagonista è il sax, quello di Bonnie James, sassofonista, compositore e produttore statunitense. È particolarmente conosciuto per il suo sound che fonde smooth jazz, R&B, soul and funk, con un ruolo importante del sax tenore e soprano. Insieme a Larry Calton, ex componente dei Crusaders, grande chitarrista e nome fondamentale nel mondo jazz. Insieme a questo pezzo che arriverà tra poco, si chiama Storybook. Si è parlato di Crusaders? Bene, una versione semi-reggae con Joe Sample, fatto di un capolavoro quale Street Life con Marcus Miller al basso, uno dei più importanti. Oltre alle voci protagoniste dei coretti di Lynn Davis, Lori Perry e Jim Gilstrap, queste sono le prime tre canzoni che vi offro nel nuovo Jazz Dintorni.

vi porto a viaggiare con la fantasia, un mondo incantato e bellissimo, almeno a me dà questa sensazione, con Golden Dreams, dei Marchio Bossa, con noi ancora presenti in trasmissione. Una voce dolcissima, quella di Ryu Seizu, canzone che non mi stuferei mai di ascoltare, ma soprattutto di farvi ascoltare. Poi nel jazz e dintorni arriva un grande pezzo, Richard Riley, sassofonista, che suona questo bellissimo Love is the only thing I need. Poi un po' di funk, una band statunitense fondamentale per la storia del funk, soul and R&B. È nata in California nel 1968. Il loro marchio di fabbrica è soprattutto la potentissima sezione fiati, capace di creare arrangiamenti estremamente precisi, energici e pieni di groove. Per questo sono considerati una delle formazioni più rappresentative della West Coast Funk. Un bel ritorno dal 1997 con It Really Doesn't Matter dei Tower of Power. A seguire, altra grande musica nel jazz e dintorni.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Adesso una pagina dal sapore tutto italiano. Riletta in una veste raffinata e jazz. È Antonio Rico con una fantastica estate. Il celebre brano di Bruno Martino, diventato negli anni un vero standard internazionale. Atmosfere eleganti, sax e una melodia che non ha tempo. Invece il ritmo poi cambia con i sax di Jesse Jay, sassofonista statunitense di origine messicana, conosciuta soprattutto nell'ambito smooth jazz, contemporary jazz e latin jazz. Il suo stile combina il sax con influenze latine. Beso del Sol è uno dei brani che rappresentano bene il lato del suo carattere, un pezzo solare, ritmico e molto melodico. E poi si cambia ancora. Cambiamo atmosfera, ma restiamo sempre dentro il grande universo dello smooth jazz. Arriva Joel del Rosario con un sound moderno, elegante e tutto da ascoltare. Preparatevi a un nuovo groove, perché ascolteremo C'est la vie.

Adesso arriva un sound che profuma di sole, groove e grandi atmosfere. Lui è Norman Brown, una delle chitarre più riconoscibili nel contemporary jazz. E questo è un brano dall'album Authentic Ellie Norman. Un ritmo caldo, una chitarra elegante e quel tocco funky che non passa inosservato. Solo per voi, Afro Oh So Nice. Che grande pezzo. Fatevi coinvolgere dal suo suono. Magari anche dalla prossima canzone che arriverà dopo. Chitarrista e produttore francese, Unam, uno dei nomi più conosciuti nel mondo dello smooth jazz europeo, con un sound che mescola smooth jazz, funk, soul and R&B. Altro pezzo che arriva dal suo lavoro che si chiama French Touch Part 1. Ascolteremo La Ba e in fondo l'ultima canzone, ma non meno importante di altre che abbiamo ascoltato oggi nel jazz ritorno. Quattro voci incredibili che suonano del jazz vocale da brivido. È uno dei brani più celebri dei Manhattan Transfer. Si chiama Birdland, gruppo vocale statunitense famoso per aver portato jazz, swing, bebop e vocal harmony ad un pubblico molto ampio. Il brano è una reinterpretazione vocale del celebre tema Birdland, scritto per i Weather Report nel 1977. Oggi si chiude alla grande. Grazie di aver passato una bella oretta con jazz e dintorni. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, da parte di Marco e del Vice.

Ciao, sono Roberta Barabino. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quinto Grado. Ciao.

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero irraggiungibile.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo, Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Siamo Silvia in Blues. Il ricordo di un sorriso diventa musica nel nostro nuovo singolo Your Lovely Smile. Buon ascolto!

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!